0: su Pleasure Night Major League. Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: pomeriggio, 15.06 nella casa, tuo fratello muove il microfono, come state? Tutto bene, tutto a posto? Per fare la solita citazione al nostro Joe, state bene, state passando un bel pomeriggio, la giornata è iniziata al meglio, al peggio, oppure siamo a metà fra le due? Qui in diretta da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, aka sede di Radio Peter Pan, un'altra puntata di Muva nella casa. Allora, la canzone con cui abbiamo aperto è quella di Duke Dumont, che dice di non guardarsi indietro, won't look back, non voler guardare indietro ma guardare avanti. Per guardare avanti vorrei fare un appellone iniziale al 393-7366-240. Come facciamo a fare questo appellone iniziale? Io vi voglio chiedere qual è la tua missione di oggi. Può essere una missione piccolina, una grande missione da portare al termine in questo giovedì 21.05.2026. Facciamo una piccola raccolta, vi va? La vostra missione di oggi.
1: Attenzione.

0: Mi sembra un giovedì al 100%. Giovedì significa che è il giorno un po' più rilassato della settimana, in cui possiamo un po' tirare il fiato aspettando il weekend, cercando di superare l'inizio della settimana che è sempre tragico. V'ho chiesto al 393-7366-240 una piccola missione da raggiungere. Magari adesso, magari a fine giornata, magari entro questa notte. Sentiamo e leggiamo un po' che cosa avete da dire. C'è lui che dice: ciao Muva, la missione è ritrovare la calma, perché nel turno 7-13 ho ricevuto una spinta dal basso all'alto, raggiungendo l'apice dell'apoteosi, dello zenith totale, dello scassamento di Maroni. Quindi ritrovare un po' la calma. Sembra un leitmotiv il fatto di ritrovare la calma. Questo è un messaggio, devo dire, molto molto alto.
1: Ciao, di Radio Peter Pan. Ciao. La missione mia di oggi è andare in un luogo ameno in mezzo alla natura, ritrovare il contatto con l'Altissimo. E così, grazie di Dio, fare le cose. Ciao da Carmen di Pordenone.
0: Ciao Carmen. Carmen, mi sembra un raggiungimento incredibile. Oggi anch'io devo dire stacco prima, non ho programmi e quindi probabilmente potrei dedicarmi a una passeggiata in natura. Secondo me, sai quale potrebbe essere una canzone giusta per una bella passeggiata in natura, per il fatto di staccare un po' la mente? Il singolo nuovo di Topaz Jones e Mike Jenkins, che si chiama 11:49. Questa canzone qui deve cullarti, accompagnarti. È la boombox track di oggi, quindi goditela.

0: 11:49, le 11:49, la Boombox Truck di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Prima di passare alle vostre missioni c'è anche il nostro oppabacco, oppabacco, sentiamo.
2: Oppabacco, oppabacco, buongiorno, Mago.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, splendido, splendente questo giovedì, Mago.
0: Vero?
2: Il primo giorno di torso nudo.
0: Sì.
2: Infatti sono passate due donzelle, mi hanno guardato e hanno esclamato.
0: No!
2: Penso sia un grandissimo complimento,
0: sì,
2: Mago.
0: Sì, sì, assolutamente.
2: A proposito, fubacchione, Mago.
0: Chi? Io?
2: Le tue cuffie radiofoniche prestate a M. Rossato.
0: Ma che non lo sapevo.
2: Certe in montagna. Vai, Mago Omar.
0: Furbo, furba lei. Me lo stai dicendo tu, io non lo sapevo fino a questo momento. Per cui grazie a M. Rossato di avvisarmi sempre. Mi raccomando, adesso facciamo un giro a

0: Qual è la missione del giovedì di Peter Pagnani e Peter Pagnane? Leggo.
1: La mia missione di oggi è andare a caricare per la prima volta la macchina elettrica.
0: Sì.
1: Ho la patente della macchina, la patente della moto, la patente dei camion e guido ambulanze da più di 20 anni. Ma da quando mi hanno dato la macchina elettrica io non ci sto capendo più un benemerito cazzo.
0: Molto bene, cioè lei dice: io praticamente so guidare tutto tranne l'aeroplano e mi trovo in difficoltà con la macchina elettrica. Quindi missione sicuramente, dai, che porterai a termine oggi. Ciao Peter Pan, la missione di oggi è festeggiare Santa Elena in Romania. Auguri dal team Eurocosmet alla nostra Elena. Allora, Santa Elena fa principalmente, leggo dall'internet, riferimento a Santa Elena Imperatrice, madre dell'imperatore Costantino. Quindi è una festa molto celebrata in Romania. Auguri, auguri a tutti quelli che la stanno e tutte quelle che la stanno festeggiando. C'è anche lui che fa l'idraulico e dice: per me oggi è una giornata Super Mario, devo salvare la principessa. Da buon idraulico effettivamente si fa questo. Comunque sia, la mia missione è di darvi una vibe che possa accompagnare la giornata nella maniera più positiva e propositiva possibile, che possa essere una dolce, un dolce cullarvi verso il weekend, verso il giovedì sera. Una di quelle canzoni che abbiamo amato, che abbiamo scoperto assieme, Classmatic, Sick and Sam con Make Me Feel.
2: 1, 2, 3, let's go.

0: solo recensioni positive oggi.
1: Grande pezzone, Muva, mi piace tanto questo disco, adesso me lo segno, bravo, bravo, bravo.
0: Grazie Matteo Monti. Erano Sick and Sam, il pezzo prima di How Does It Feel, proprio primaverile. Fra poco con Muva nella casa.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10.

0: scelta.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Rifiuto, con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: oggi vi chiedevo qual è la vostra missione, qual è la una delle vostre missioni quotidiane, piccolissima, infima o anche gigantesca. A proposito di elettro, c'era un'ascoltatrice che diceva: io ho tutte le patenti del mondo, praticamente ho ricevuto l'auto elettrica e non riesco veramente ad andarne fuori. Fortunatamente c'è una sorellanza all'interno di questo programma molto forte. Sentiamo.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: L'ascoltatrice con la macchina elettrica.
0: Sì.
1: È tra virgolette impanicata, ma è solo perché probabilmente ce l'ha da poco. È la cosa più semplice del mondo dopo, quando entri in routine. Dai, forza, ce l'ho fatta io, ce la fanno tutte.
0: Ecco, appunto. Fra l'altro volevo salutare chi mi manda un messaggio con tanto di posizione, quindi sulla 7-Eleven. No, non so dov'è. In realtà ascoltare Move nella casa per le strade di New York City, cosa chiedere di meglio? Ma incredibile! È bellissimo riuscire ad arrivare almeno con la voce a New York. Anzi, magari se vuoi facci qualche messaggio, dacci qualche informazione di quello che stai vedendo, un'impressione anche della città, se è la prima volta che ci vai, trasportaci con te, perché questo programma comunque vuole anche un po' viaggiare con la fantasia. Adesso Another e 54 Ultra, altra canzone che conosciamo molto bene, molto estiva. Talk to you.

0: nella casa, attenzione perché stanno arrivando un tot di messaggi al 393-7366-240. Qualcuno un po' più estemporaneo, tipo questo?
1: Uba!
0: Ciao!
1: Non so di cosa stai parlando, sono appena entrato in furgone.
0: Bella missione di
1: oggi. Non ne ho idea. In questi giorni non ti ho ascoltato molto perché sono super incasinato.
0: Sì.
1: Lavoro di qua, lavoro di là, lavoro su, lavoro giù, non capisco più un cazzo.
0: Molto
1: però
0: bene.
1: Comunque sei un grande. Punto.
0: Va bene, grazie. Ciao, ciao, grazie. Allora, si stava disquisendo del fatto che c'è un nostro ascoltatore che ci sta portando fra le strade di New York. Io vorrei sapere un po' che cosa sta facendo lì, come se la sta vivendo, se c'è qualcosa di peculiare da raccontare. C'è anche chi ovviamente scrive: dai Muva, facciamo una live da New York, apriamo uno studio là, tutto spesato. da chi è la domanda? Per te hotel 5 stelle, suite con piscina e gnocca a gogo. Allora, io avevo lanciato l'idea ancora tempo fa di fare Peter Pan a manetta in versione newyorkese, quindi Peter Pan a Manhattan, show più sessuale di terra. Non è stata accolta molto bene come idea, però sognare non fa mai male. Non me la prefiggerò come missione di oggi, ecco. Una missione comunque abbastanza condivisa è quella di arrivare fino a questa sera, alla fine del lavoro, perché sono già stanco e devo ancora iniziare, dice lui.
2: Poi... Ciao Muva, ciao. La missione di oggi è uguale a quella di ieri e sarà uguale a quella di domani.
0: Cioè?
2: Sopravvivere.
0: Ecco, che già è una grande vittoria.
3: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Posto stessa ora?
1: Posto fisso rimane sempre un posto fisso, no?
0: Giusto, giusto, giusto. A fra pochissimo, grazie sister.
2: Davvero molto bello. Ora grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: prova sentire sta canzone Sexy Lady, tornati in mente ricordi di una vita fa.
1: Spurcia la mano.
0: Amavo sta canzone. Ah. Da quanto tempo che non la sento. Bellissima.
1: Bellissima, bellissima. Shaggy, direttamente dal 2002 con Hey Sexy Lady. Attenzione perché potremmo finire in una trappolona.
2: Sì, informazione di servizio. Appunto. Volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione. Grazie.
1: No. Abbiamo solamente suonato Sexy Lady in apertura della seconda ora di Move nella casa. Oggi non stiamo sessualizzando, stiamo cercando di capire qual è la missione del giovedì easy che dovete portare a termine. La mia missione è dare voce alle vostre. Per esempio,
3: ciao Muma. La mia mission impossible di oggi sì. È trovare 4 pali alti 5 metri.
1: Ok.
3: Devo fare 4 lampioni sì. Nel giardino di casa, bello alto, e non riesco a trovare 4 pali usati alti 5 metri.
1: Va bene. Allora, cercheremo. Allora, non è il mercatoio, che è il mercoledì dello sfogatoio, in cui si fanno un po' baratti, vendite, eccetera, eccetera. Però, se riuscite ad aiutare questo nostro ascoltatore, nostro numero sempre quello: 393-7366-240. A proposito di sessualizzazione, c'è lei che dice: ciao Muva, come stai oggi? Ancora ingrifato da ieri o la notte ha portato consiglio? No, oggi sono più rilassato. Devo dire che l'autoerotismo ha aiutato, e poi tanti impegni di ieri. Ciao Muva, come stai? La mia missione di oggi è quella di insegnare ad una ragazza come si può eliminare la seconda riga creata da una manica di camicia o sulla gamba di un pantalone. Molto bene, non ci ho capito un ghezzo, ma ti siamo vicini. Adesso è il momento di Saif, come dir si voglia, con Buona domenica.

0: Cani 2026, si sente già una spruzzata d'estate. Allora raga, oggi si parlava così, ma molto nel chill, della vostra missione, della vostra missione, e c'è lui che ha fallito, sentiamo.
1: La mia missione di oggi era non ascoltare la radio Peter Pan e anche per i prossimi giorni, ma è impossibile.
0: Impossibile.
1: È impossibile stare senza di voi, ragazzi. C'è paura fa.
0: Va bene, grazie. TVB, TVB. Attenzione, perché c'è anche chi ha una nota e dice: sì, noi aiuteremo volentieri il ragazzo che ha bisogno dei pali per fare dei lampioni da 5 metri. Ma se il tipo avesse detto in che zona sarebbe stato meglio, dice lui. Ovviamente, ovviamente. Allora, ti conviene ascoltare radio Peter Pan perché ogni tanto ci sono delle piccole chicche, un po' delle curiosità, tips e curiosità. Una curiosità che ho imparato recentemente è che avete presente il dominio.tv? Cioè tu ti crei un sito, no? E c'è il dominio.tv, .com.it eccetera eccetera, .tv. Abbiamo scoperto io e i miei amici che appartiene allo stato di Tuvalu, cioè praticamente tu è un dominio ambito chiaramente da tutte le televisioni, no? Per cui loro pagano una quota per avere questo dominio annuale e tu contribuisci, probabilmente non sapendolo, a un piccolo arcipelago del Pacifico. Il governo di Tuvalu gestisce la proprietà del dominio e ne affida l'amministrazione tecnica e la commercializzazione globale a GoDaddy Registry. Praticamente loro sono identificati, cioè come .it è Italia, .tv io credevo che non fosse un paese, in realtà è il piccolissimo stato di Tuvalu che sembrerebbe rimanere in piedi grazie a questo escamotage. Incredibile, vorrei andare a visitare la zona di Tuvalu. A proposito, ci avviciniamo, siamo vicino all'Islanda dove servono i pali, siamo in zona Padova, per cui se vogliamo aiutare questo nostro ascoltatore, zona Padova, pali di 5 metri. Adesso è arrivato il momento della canzone novità di oggi, canzone che sta piano piano spopolando nelle dance floor e potrebbe essere una di quelle che ti ascolti col drinketto in mano ad Ibiza. Amedeo Picone, About Me con Sunny Grooves.

piccolo tantam, piccolo insomma, un tantam online. Ciao Muva, la mia missione di oggi è finire la prima scatola di miniature Warhammer. Molto bene, era tanto che non sentivo Warhammer come nome, è ritornato? C'è sempre stato? Va bene, lo scopriremo mano a mano. Fra l'altro, grande delusione di Diludendo, perché l'ascoltatore che ci ha mandato la posizione da New York City dicendo non c'è, che cosa chiedere di meglio di ascoltare Muva nella casa per le strade di New York City, non c'ha più scritti, cioè probabilmente si è scollegato. Io spero di no, spero che tu possa darci qualche notizia di questa città lontana ma vicina, la grande mela. L'ascoltatore dei pali di prima si chiama Dracula, chiede lui? No, anche perché probabilmente non li chiederebbe. Mi piacerebbe invece creare all'interno di questa trasmissione una sorta di spazio del forse tu non tutti sapevate che, cioè forse non tutti sapevano che, forse non tutti sanno che. Perché? Perché le curiosità sono poi quelle che ci tengono in vita, che magari ci fanno fare quella chiacchiera in più, che possono fare nascere qualcosa. Per cui 393-7366-240, in realtà vorrei chiedervi se avete una piccola curiosità che vi viene al momento, un volevo capire o un volevo dire. Adesso Madame e Marrakesh.

0: oggi invece?
1: Posso, cioè impegnandomi molto, sì, sono molto forte sul passato, cioè sul passato sono fortissimo. Forse impegnandomi anche in presente, in futuro riesco un po' meno. Ecco, per esempio, se mi concentro, riesco a stabilire che ieri era mercoledì, oggi è giovedì, domani non posso sbilanciarmi.
0: Va bene, sul domani non ci sbilanciamo, nel frattempo Argi ed Omnia.

0: noi ci sentiamo fra pochissimo con
1: Muva nella casa.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Forever Fun, Forever Young.

0: Oggi è un giovedì, stiamo vivendo proprio una puntata nel chill più totale. Allora, ieri parlavo con un cantautore triestino che si chiama Riccardo Gileno, facendo quattro chiacchiere. Lui diceva: sai, io sono sempre in giro, molto spesso in tour da solo, cioè perché lui è in solo chitarra voce, e parlavamo dell'importanza di riuscire a viversi anche dei momenti da soli, cioè anche solo il fatto di, che ne so, andarsi a fare un giro, una passeggiata, al cinema da soli e cose così. È un argomento che ritorna spesso e mi è sovvenuto questo messaggio di un'ascoltatrice che mi aveva fatto un'invitazione. Sentiamo.
1: Muva!
0: Sì.
1: Io devo ancora capire in che confusione sto nella mia vita.
0: Ok.
1: Ma se tu vai a fare un viaggio da solo,
0: sì,
1: anch'io mi considero da sola, anche se proprio sola non sono.
0: Cioè?
1: Ma vengo anch'io insieme, dai, invitami.
0: Va bene, organizziamo. Allora, cerchiamo di organizzare un viaggio. Se dovessimo organizzare un viaggio tutti assieme, no? Tutti quelli che sono, e tutte chiaramente, quelle che sono all'ascolto, dove potremmo andare? Dove potremmo andare? Cerchiamo di scegliere una meta, vediamo se sincronicamente arrivano dei nomi uguali al 393-7366-240. Nel frattempo ci guardiamo Un altro giorno in paradiso, un rifacimento della canzone di Phil Collins fatta da DJ Snake e Bipolar Sunshine.

0: tutti assieme appassionatamente. Devo dire che abbiamo ricevuto delle invitazioni molto interessanti. Partiamo.
1: Ciao fratello Pupa.
0: Ciao.
1: Allora, per me siete tutti ospiti, tutti gli ascoltatori, quando volete, quando organizziamo.
0: Sì.
1: Per me potete venire tutti in Marocco, vi faccio fare un tour super easy.
0: Ma che bello.
1: Ospiti tutti,
0: ospiti
1: nella mia terra, a disposizione qualsiasi servizio, solo per gli ascoltatori Radio Peter Pan.
0: Ma grande, ma grande. Beh, il budget, se siamo ospiti tutti, si alza parecchio. Facciamo un giro Rabat, Marrakesh, Fes, in cerca di Fes, Tangeri, Casablanca, insomma, facciamo un bel giro. Poi, a proposito di invitazioni.
2: Ciao Muva.
0: Ciao,
2: ciao grande.
0: Ciao.
2: Guarda, venite con me che tra non molto vado col mio socio ad aprire una piccola attività a Tenerife, quindi venite tutti con me, no? Con noi, anzi.
0: Ma assolutamente, ma io mi segno tutto mano a mano, eh.
3: Ciao Muva.
0: Ciao.
3: Io propongo le isole Fiji.
0: Ah.
3: Deve essere un paradiso da stare tutti insieme a fare festa.
0: Esattamente, mi hanno detto che i panorami sono figissimi, per cui potremmo andare. Dopo questa battuta mi collego al messaggio suo che dice forse è meglio andare tutti a Lourdes in cerca di un miracolo oppure di Ibiza. Tutti a Lourdes. Lourdes, raga, è la meta che è spuntata più spesso. In chat propongo Cannes, sono stato questo weekend per la prima volta e ritornerei volentieri. C'è chi dice invece Malta tutta la vita, tutti sul letto di Muva. Raga, non ho il letto grande come quello di Puff Daddy, per cui no. New York, che ci hanno scritto anche prima da New York, Amsterdam, insomma, la meta che si è ripetuta più volte, ahimè, è Lourdes.

0: dubbi su cosa fare domani e sabato, c'è il Peter Pan DJ set domani venerdì 22 maggio alla Peristora Pro Store di Legnaro Padova dalle 17 alle 20 con i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio, irrigazioni eccetera eccetera, aperitivo con DJ set di Radio Peter Pan con Andrea Nordio e Andrea De Luca, mentre sabato 23 maggio saremo media partner del Corivo Rivo, la gara a Paese Treviso, la corsa non competitiva dalle 17 ai campi da rugby di Paese, animazione prepartenza con Marco Baxo e Alice Fassina, all'arrivo poi pasta party per tutti, pasta party, pasta asciutta, attenzione, dalle 21 after party, iscrizioni aperte a corivorivo.org. C'è qualcuno che aveva qualcosa da ridire per quanto riguarda come meta Malta?
1: Non è cattiveria, raga, ma dopo 30 anni di muratore, Malta tutta la vita proprio no.
0: meglio cambiare effettivamente. C'è anche chi dice la puntata di ieri era già molto sessualizzata, ma nessuno ha pensato ad Amsterdam e i suoi bellissimi quartieri, e che intrattenimento. Sì, ci hanno pensato, hanno già detto delle spa in Austria, hanno detto la Thailandia eccetera eccetera. Mi piace anche l'idea sua che dice Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, aka sede di Radio Peter Pan, invadiamo la radio quando c'è Muva. Per me va bene, raga, prima o poi dovremmo organizzarci in una maniera del genere.
2: Giusto bene che conosco uno di Tenerife, quindi ci troviamo tutti a Tenerife, dai, speriamo. Ciao,
0: va bene,
2: ciao.
0: Va bene, e poi aggiunge,
2: dico anche questo, Lourdes è bellissima, una bellissima cittadina,
0: sì,
2: e propongo proprio di andare a Lourdes.
0: Va bene, va bene, andiamo a cercare le ricchezze, il PIL, il prodotto interno Lourdes. Let's

0: let it happen, cioè lascialo accadere. Noi stiamo così sognando di fare un ritrovo tutti assieme, facendoci una bella vacanza, e probabilmente accadrà, chi lo sa, sarebbe bello.
1: Fratello Muva, andiamo tutti a Negril in Giamaica,
0: bello
1: paradiso terrestre.
0: Certo,
1: con Bologna a gogo.
0: Anche lì hanno un'arte pasticcera sopraffina. Per quello dici. ha già provato. Allora io vi do appuntamento a domani e vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao.
2: Sono nella casa Pumano, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
3: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Fan, forever fan, forever young.
5: Tra poco
3: lo sfogatorio di Peter Pan.
6: Ma se tu vai in vacanza in Carinzia, sì, lì a fare il DJ chi troverai?
0: No dai, sul serio.
6: È normale che c'è il DJ Carinzia.
0: No dai, sul serio.
6: 393 736 740 inizia lo sfogatorio. Peter Pan.

0: finalmente vedo che dalla sigla ci sarà un paese in Emilia Romagna.
1: Ma certo che sì.
0: Siamo sicuri?
1: Non è la prima cosa, cioè anche abbiamo nominato Cesena più volte, e poi anche
0: quindi questo è in Emilia Romagna.
1: Sì.

0: oggi.
1: Che poi questo Misano, se no è quello vicentino. Non c'è un Misano vicentino? Un... No, no, se mi sbaglio?
2: Misano di Brenta. Mi... C'è Misano di Brenta,
1: vabbè, dai.
2: Anche Misano di Piave. Vabbè, vabbè, e Misano sul Po.
1: È colpa mia, scusate. È colpa mia, è colpa mia.
2: C'è sempre un qualcosa di Brenta. Qualsiasi paese è sul Brenta o sul Piave. O il tagliamento, per dire.
0: Va bene amici del Vaggi, inizia lo sfogatoio, il numero è sempre quello per co-condurre insieme a noi, 393-7366-240
2: Misano di Livenza.
0: Misano di Livenza, sì. Ciao amici di Misano di Livenza, che è Camisano, ci scrivono Camisano Vicentino,
2: vabbè è una crasi.
1: Camisano sul Brenta.
0: Camisano sul Brenta.
2: Va bene, che?
0: Ne parla tutta Italia, non potevamo esimerci anche noi, l'argomento non è leggerissimo, però lo trattiamo, non c'è bisogno di spiegare che è successo, tutti sanno cosa è successo a Modena.
3: Ma voi cosa ne pensate? È stato un attentato oppure no quello di Modena? Ciao, no. Per me sì.
0: Ma che dire, è stato un attentato, cioè era solamente un pazzo.
2: Un pazzo?
0: Un pazzo sicuro, quello pazzo. È fuori dubbio. Quello è fuori dubbio.
2: Un attentato programmato ne avrebbe fatti secchi di più.
0: Sì, sì, non era. È un pazzo, è che sì, sì, secondo me è un pazzo.
2: Un pazzo.
0: Anche perché non è stato rivendicato dagli islamici, quindi come attentato.
2: No, no, no, no, un pazzo che sì. Per fortuna poi c'è stata anche la dimostrazione dell'italiano che non ha avuto paura.
0: È stato
2: del
0: bravissimo,
2: pazzo.
0: Sì.
4: Attenzione!

0: Fedro, quello che intendi tu è Camisano.
1: Sì, sì,
0: Vicentino.
1: Lolo Lollo. Lolo Lollo, avete ragione, era Camisano. La signorina che evidentemente non ci ascolta tutti i giorni, però l'abbiamo resa felice.
2: Abbiamo parlato mezz'ora di porcia, signorina.
1: Non ci ha ascoltato.
3: Oh mio Dio, avete nominato un paese in Friuli Venezia Giulia. Domani viene pioggia. Lolo Lollo, baci.
2: Vieni pioggia.
1: Pioggia, vabbè, la signorina non ci ha ascoltato.
2: A Pordenone dicono pioggia.
1: Va bene? Parlando di Modena.
4: Speriamo adesso solamente che l'extracomunitario che ha fatto la strage a Modena non denunci la persona che l'ha aggredito per far male, perché in Italia siamo anche capaci a dare ragione all'extracomunitario.
2: La cosa scandalosa è che l'avvocato dell'attentatore ha detto che non è stata volontà sua, ma è schizofrenia, e quindi lo sta difendendo trattando quella portando avanti quella teoria.
1: È un buon avvocato.
2: Certo, un buon avvocato, ma porca di una miseria.
1: Lo so.
2: Ma magari anche riesce a spuntarla?
1: No,
2: è normale?
1: No, dai.
2: Va bene?
1: No, spuntarla.
2: No,
1: lui su questo argomento.
5: I media e tutto il sistema continuano a non affibbiare attentato a quello che è successo a Modena. Tra l'altro mi sento vicino alla comunità. Per quanto riguarda questo discorso, lo trovo indecente, perché è vero che potrebbe avere anche problemi psichiatrici, ma anche quello di Nizza ce li aveva. Di certo non era mica sano un personaggio che fa un gesto del genere. Ciao Lolo Lollo.

0: canzoni preferite dalle MILF, le salutiamo sempre tutte, quelle che soprattutto adesso con il SUV stanno andando a prendere o accompagnando il loro figlio a fare sport.
1: Molto bene amici, prima di parlare di Modena c'è un camionista che deve dire una cosa ai colleghi camionisti.
0: Vai.
2: Buonasera ragazzi, mi permetto di fare una comunicazione non riguardante a quello che dite, ma una comunicazione a tutti i camionisti. Gentilmente, carissimi colleghi, tornando da Sulmona, direzione Firenze, c'è stato un bruttissimo incidente. Il collega ha frenato e quello col camper gli è andato dentro. Il collega che era dietro ha fatto la frittata. Dovete mantenere questa cazzo di distanza di sicurezza, perché la vita è una e ce la dobbiamo godere.
1: Lololo.
0: Bel discorso, ha detto cose giuste. Distanza di sicurezza.
1: Molto bene, adesso invece, vabbè, allo sfogatoio, sapete, si possono dire tutte le cazzate del mondo, se sono radiofoniche le mettiamo anche, ma
0: diciamo
1: se voglio.
0: Soprattutto cazzate,
1: sì. Però questi qua invece pensano di dire cose serie su questo argomento di Modena, ma sono delle cazzate assurde. Tipo.
3: Secondo me una persona così, per quello che ha compiuto, dovrebbe subire le stesse angherie in diretta televisiva.
1: Che dici?
3: Così per fare in modo che
0: per fare odious
3: anche quello pasto che gli viene la schizofrenia di poter compiere un atto del genere, magari ci penso.
1: Quindi lui vorrebbe che in diretta televisiva mettessimo uno in mezzo alla strada e lo investissimo con la macchina.
4: Peter Pan,

0: Continuiamo per la serie Modena, ma diciamo anche delle gran cazzate. Sentite lui cosa farebbe.
1: Guardate, a me non me ne frega un cazzo. Gente così va messa sui balconi e al largo sparare sui balconi. Così almeno non vengono più. Hanno rotto i coglioni.
0: Cioè lui lo mette sul balcone e poi lo fuciliamo a largo sul balcone. Ragazzi, siamo un paese civile, non sono queste le soluzioni, dai.
2: Tutti ritengono una persona civile?
0: Parlavo del paese.
2: Ah, del paese.
0: Poi
2: okay.
0: Non tutti gli italiani sono civili, però l'Italia è un paese civile, dai. Allora lui dice anche delle cose giuste, sentiamolo. Credo che non sia italiano, però.
3: Comunque ci tengo a dire che sì, è stato non un attentato, ma una cosa un po' premeditata, cioè sì, una roba di pazzia. Però lui non è pazzo, si sta fingendo di essere pazzo.
0: Oddio.
3: E comunque sottolineo che gli extracomunitari non sono tutti uguali e dobbiamo chiamare le cose con i propri nomi. Gli islamici e i nordafricani, non extracomunitari, perché anche i moldavi sono extracomunitari, i serbi, gli albanesi. Però avete mai visto un serbo albanese, non so, o un moldavo che si schianta con la macchina contro la folla? No, lollo.
4: Peter Pan.

0: selvaggio che stiamo per sentire ci descrive un po' il personaggio che ha fatto la il disastro a Modena.
1: Ciao selvaggi, ma cosa ci vuole per capire e accettare il fatto che l'attentatore è italiano, nato in Italia, cresciuto, studiato, mangiato, pisciato e tutto in Italia,
2: ma non voleva bene origine marocchina, eh.
1: Sì, ma quanti mille persone avranno origini non italiane? Ma non si può andare a vedere dal nonno, dal trisavolo, ok? Lui è nato in Italia, istruito in Italia, cresciuto in Italia, taia, che figa.
0: Ma non integrato in Italia, possiamo dirlo questo, no?
2: Sì. E soprattutto con, non forse con tanto amore nei confronti del popolo italiano.
0: Si può dire. E prima un selvaggio ha nominato Nizza, che vi ricordate è stato quell'attentato terribile, sì, sulla. E lui?
3: Ma come si fa a paragonare quello che è successo a Modena a Nizza? Cioè, a Modena, per quando sia una cosa grave, ci sono solo feriti. Per ora. A Nizza sono morte tipo un centinaio di persone o poco meno di 100. Cioè, sono due cose completamente diverse. C'era un coglione che gli è saltato il matto, che ha fatto una stronzata. Ma non è un attentato, cazzo.
4: Peter Pan,

0: appena sentito.
1: Minchia, ma questo è Andrea Sempio, falso il occhio a Peter Pan.
0: Lolololo.
2: Hai capito?
0: Sì, gli sembrava Andrea Sempio.
2: Ah, sai, okay, chi è Andrea Sempio, okay, no? Okay, sì. Certo, certo.
0: E prima di andare in pausa, amici, anche lui mette in mezzo Nizza, però...
3: Attentato, strage mancata... Piano con i termini, piano giornalistiche enfatizzate e amplificate sempre. Quello di Modena, ma come quello di Nizza e tanti altri, sono gesta, sono azioni di sbandati, disperati. Stop, azioni singole di persone che non hanno nulla da perdere, disperati.
0: No, no, Nizza era terrorismo, adesso questo magari no, ma Nizza sì.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Hey, hey, here come the trouble!
6: Fun, forever fun, forever.

0: conduce dentro a noi.
1: È solo il secondo?
0: È solo il secondo.
1: Ma passa un cazzo.
0: Hai ragione. 393-7366-240 se volete co-condurlo insieme a noi. L'argomento è quello, purtroppo, di quello che è successo a Modena, ok? Allora, lo riprendiamo da lui, che dice che lo ritiene un po' esagerato il caos che sta uscendo da questa cosa.
2: Per carità, attenzione, sono per l'integralismo al 100% e ognuno si deve adattare nel paese in cui va, quindi deve rispettare le regole, punto. Chiuso e fine. Però mi sembra un po' esagerato. Adesso è tutto sto caos, che ci sono le elezioni e fatalità c'è qualcuno che sta spingendo.
0: Tu dici?
2: Coincidenza? È solo il mio pensiero, però
1: è un complottista.
2: Ultimamente sta uscendo fuori tanto il discorso sugli attentati e via dicendo. Quindi,
0: Lololo. Allora, stiamo per sentire una signorina di Modena che conosce purtroppo persone coinvolte in quello che è successo. Sì. Sentiamolo.
3: Io abito a Modena e la coppia che è a Bologna è una coppia di nostri amici. Quindi, se quella persona che ha usato i miei amici e altri come birilli, io vorrei mettere lui nel centro della strada e ognuno di noi con la macchina andarci addosso, va bene? Quello vorrei fare, che divenisse un accidente.
1: Allora, è normale che la rabbia ti faccia dire certe cose, dai.
4: Attenzione,

0: detto amici,
1: detto?
2: Ciao ragazzi, io l'avevo detto tempo fa che bisogna prendere esempio dai paesi più forti, che se no la gente fa quello che vuole. Bisogna lasciare un messaggio, bisogna capire che fa questi gesti, la fine è questa. Quindi ci vuole una sentenza severa, ma non 10, 15, 20 anni. Roba pesante, perché se no la gente fa quello che vuole, ma anche per i giovani. Per cui, cioè, brutto da dire, ma ci vuole.
0: Sì. Lollo. Pene pesanti aiuterebbero a far sì che magari episodi come questi non accadessero più. Allora andiamo invece con CBR secco, il carico di mucche.
3: Lo sfogatoio di Interpan.
4: Brecco, brecco, brecco, brecco, Gringhello.
5: Con chi parlo?
4: CBR secco on the mic, Gringhello, sor camionaro. Oh! Però,
5: ma che palacchino, questo telefono in ufficio, chi sei?
4: T'ho detto CBR secco on the mic, sono un camionaro.
5: E cosa vuoi, dimmi?
4: T'ho detto sto venendo lì da te in verticale.
5: E cosa significa? Prova a spiegarmi.
4: Sto venendo lì per la consegna, no?
5: Mi dispiace, non abbiamo ordinato niente da te.
4: Se io arrivo direzione 06, mo che faccio?
5: Beh, arriva dove vuoi, io non ho ordinato niente da te.
4: E che faccio, mo, con le mucche?
5: Mi dispiace, io non tratto mucche, non ho acquistato mucche, non ho fatto niente con le mucche.
4: Guarda, con le mucche ci si possono fare.

0: A correre, mo che ci faccio con le mucche?
1: Ma figate lì, c***o, me ne frega. Difficilità che ci chiami ancora, mi fai girare le palle, chiaro?
0: A Gringhello, se non c'è voglia di lavorare, non è colpa mia, eh?
1: Allora vai da un'altra parte a chiamare, testa di c***o, mi serve il telefono libero, meglio ci lavoro.
0: Brecco, Gringhello?

0: mattina, replicanti. Lui parla della metodologia di quello che è successo.
1: Attenzione, l'attentato di Modena è una metodologia tipicamente islamica. Non sottovalutiamo queste avvisaglie, sono segnali molto pericolosi di islamizzazione e di conquista del territorio.
0: Lololo. Cagate sotto.
2: Lololo.
0: Per l'avvocato difensore, che magari ci sta anche ascoltando, non si sa, che dice che comunque solamente che non è un attentatore ma è un pazzo.
3: Provate a dire che spieghi l'avvocato di quell'individuo a quella povera signora che si ritrova senza gambe, che non è un attentato. Provate.
0: Perché anzi, ma
3: provi a chiedere.
2: Sta facendo
3: palestra. Mamma mia.
0: Palestra? Sì. Non è più da autoerotismo, però magari fa palestra, eh.
2: O è autoerotismo o ha appena finito una corsetta.
0: Prima un selvaggio ci ha descritto il personaggio definendolo, è così, cioè italiano, nato in Italia e tutto quanto. Però questa cosa.
4: Buonasera, lololo. Volevo rispondere a quello. Siamo tutti uguali. Sì, siamo tutti esseri umani, ma non può dire che è italiano quello che ha fatto l'incidente a Modena, perché voglio dire, i genitori sono marocchini, quindi lui è marocchino, nato in Italia, ok, ma allora io cosa ne so, i miei genitori si trasferivano in Africa, nascevo lì e sono un africano, cioè dai, è assurdo veramente, fa sti paragoni qua, allucinante. Non è questione di essere razzisti, ma è logica, cioè voglio dire.
5: Radio Peter

0: mettetevelo in testa, l'Italia è un paese civile, fino a prova contraria è un paese civile, quindi la pena di morte non ce l'abbiamo, non esiste, inutile.
1: Buonasera a tutti, Sfogatoio, io sono del parere del occhio per occhio, dente per dente, quindi lui ha ucciso.
0: Che non ha ucciso.
1: Pena di morte per lui.
0: Non è morto nessuno, sbaglio.
1: Non ci sono scusanti, non c'è difesa né niente. Che sia psicopatico, che sia... Che cazzo ne so, pena di morte.
0: Non ce l'abbiamo, per fortuna la pena di morte in Italia, quindi ragazzi, cosa vuoi? Prima uno ha detto, in parte giustamente, cioè... Non è che tutti gli ex, cioè bisogna identificarlo come islamico, perché dire extracomunitari coinvolge un sacco di gente. Ha fatto gli esempi di albanesi, rumeni, moldavi. Lui se l'è presa e...
2: Sì, sì, bravo, bravo, hai ragione. I moldavi e gli albanesi non vanno a schiacciare la gente con le macchine, vengono direttamente a rubare a casa nostra, ovvio.
0: Che rompe il cazzo è un crimine... che dà una cosa, però un conto è un furto in casa, un conto è uno che schiaccia le persone in macchina, non è proprio la stessa cosa.
3: Ciao Salvaggi, beh, io sono dell'idea che ok, siamo un paese civile, però tu rispetti le regole, se non le rispetti prendi, te ne vai a casa se non ti comoda. Io sono dell'idea che siamo a un punto di non ritorno, è brutto da dire, ma l'unico modo qui per tornare a inquadrare un po' le cose sono 15 anni di dittatura, se no non se ne viene fuori.
0: Ma che cazzo, ci vorrebbero solo regole più severe, no dittatura? Ah.

0: ovviamente se uno rimane coinvolto, cioè se nell'incidente in una cosa rimane coinvolto tipo tuo figlio, e non male che sbrocchi.
1: Volevo anche aggiungere, paese civile un cazzo, perché se ci fosse stato mio figlio piccolino me lo tirava sotto.
0: Hai ragione.
1: Io non sarei stato disposto a tutto pur di averlo tra le mani, a tutto.
0: Hai ragione, cioè, ovviamente se tuo figlio viene investito o viene ucciso in un episodio del genere è normale che la rabbia ti... Però lui che dice? Non mi ricordo più. Sì.
2: Fallo dire. Ciao, sono Antonio.
3: Fallo dire.
2: Niente, ho sentito il commento di prima che questo attentatore, che non è un attentatore, ha fatto una stronzata. Se perdere le gambe è una stronzata, non lo so, che provi a perderle lui. Vediamo quanta stronzata è. Cioè, sta gente che parla così, se dall'altra parte ci sono stati morti e qua no, è una fortuna. Soltanto una fortuna.
3: Quello è vero.
2: E comunque.
3: Quello è vero.
2: E queste persone stanno pagando e pagheranno per tutta la vita del gesto di questo folle, che non è un folle, è uno che si identifica in quella sua maniera, di quella comunità, di fare queste cose qua.
4: 393 736 240
5: Radio Peter Pan.

0: prima di andare in pausa, l'ultimo commento di questo quartino. Lui dice: speriamo che paghi. Ma certo, vuoi che non paghi per quello che succede?
1: Beh, no.
0: Che fa? Se la cava? Come se la cava?
1: Per una cosa grave così dovrebbe rimanere in galera, credo, per 30 anni, 40 anni o forse per tutta la vita. Ma potrebbe anche essere che questo qui tra un anno ritorna libero.
0: Addirittura.
1: È la giustizia italiana. Cioè, io non mi meraviglierei.
2: Ciao ragazzi. Quello che è successo a Modena purtroppo è una tragedia che non deve succedere.
1: Non dovrebbe.
2: Il tizio che ha fatto questo gesto, a prescindere dal suo stato mentale, dal suo stato di salute, deve comunque pagare. Questo non deve essere non posso spiegare.
1: Pagherà veramente?
2: Una scusa di non pagare di ciò che ha fatto.
0: Non credo.
1: Ma certe persone, certi delinquenti fanno certi gesti proprio perché sanno che la passano via liscia.

0: anno 2002 Alexia con Dimmi Come.
1: Terzo quartiere di sfogatoio selvaggi 393-7366-240 co-conducendo insieme a Fede e Marco. L'argomento di oggi è quello che è successo a Modena. E lo riprendiamo con lui che ci ricorda che è italiano.
2: Ciao ragazzi, non so se l'attentatore di Modena sia un pazzo o un terrorista, per me è più la prima. Comunque di sicuro, come diceva anche il ragazzo di prima, è un italiano, come sono italiani, italiane, le GONU e la Silla che hanno vinto nella pallavolo, tutti i ragazzi dell'atletica, o lo stesso Marcel Jacobs che ha vinto le Olimpiadi, così insomma, siamo una società multietnica, poi in questa società multietnica ci sono anche dei pazzi. Indipendentemente da dove vengono. Lolo lollo.
1: E adesso si parla
0: spesso
1: di
0: spesso da dove vengono coincide con bag di questo tipo. Però
1: e adesso si parla di integrazione. Lui solleva il dubbio su un audio di prima, si è sbagliato quello di prima, spero.
3: Ma scusate, ha detto che è per l'integralismo al 100%? Integralismo o integrazione?
1: Integrazione.
3: Ciao.
1: Si è sbagliato. E a proposito di integrazione?
4: Si parla tanto di integrazione, ma il problema è che loro non vogliono integrarsi. Loro vogliono fare quello che fanno di là e quello che vogliono qua da noi e noi dobbiamo stare zitti. Ma così non va bene.
1: No.
0: Hai capito?
5: Peter Pan.

0: il selvaggio di prima, lanciare la macchina sulla folla non è una stronzata, è un attentato. Che poi per fortuna non è morto nessuno e sicuramente non era come a Nizza, ma per fortuna comunque è un attentato. Di cosa stiamo parlando?
1: Lolo. Questo non l'aveva calcolato, che non sarebbe morto nessuno.
2: Sì, certamente.
1: Quindi lui l'ha fatto per uccidere.
2: Certamente. E anche perché poi è scappato con un coltello in mano per accoltellare gente per strada. Quindi, peraltro, ragazzi, quello che l'ha affrontato è un eroe nazionale, perché quanti di noi avremmo affrontato uno con il coltello, un matto che appena ha fatto un gesto del genere, quindi matto proprio, inseguito con un coltello in mano, dai, sei un eroe nazionale.
1: Sì, ma infatti per fortuna i media l'hanno trattato come tale.
2: La signorina ci parla di integrazione.
3: Al tipo che è super favorevole all'integrazione, l'integrazione assolutamente è una buona risorsa, cioè di base devi integrarti se tu vai in un altro paese, ma se tu non ti vuoi integrare nonostante il paese in cui vai ti dà tutte le possibilità per poterlo fare, o te ne torni a casa tua o cambi paese, e sì che è un è un attentato terroristico, porca miseria. Il tipo è andato avanti fino a 2 settimane prima a continuare a scrivere cose contro il cristianesimo, a favore di Allah, mandando mail minatorie anche all'università dicendogli brutti cristiani di me, vi do fuoco a voi, il vostro Gesù è la croce, dovete farmi lavorare, non voglio fare magazziniere.
2: Lolo,
1: mamma mia,
2: anche lui lo vorrebbe morto, però
4: Lolo, per quanto riguarda il ragazzo di Modena, ci vorrebbe in Italia una pena certa. E in quel caso, francamente, io gli darei la pena capitale. Lolo.
1: 393 736

0: selvaggi che volessete per la pena di morte, ascoltate lui, perché secondo me è molto meglio. Sentite.
1: Ma scusate, ma gli articoli che... Lololol, innanzitutto, ciao a tutti. Ma gli articoli che dicono no, deve morire, come ha ucciso, deve morire. Cioè, come ragionano? Le persone dovrebbero restare in vita a soffrire tutta la vita, sì, e morire di morte naturale. Non quello. Morire, perché uccidere una persona, una volta che l'hai uccisa, basta. Cioè.
0: Sono d'accordo, che campasse 90 anni in carcere ci sta, piuttosto che la pena di morte.
2: Va bene.
0: Comunque la libertà giustamente è anche rispetto delle regole.
3: Ciao a tutti, allora per me la libertà è fatta di regole, nel rispetto di cose, persone, animali, se no non puoi stare in mezzo alla gente, alla società. A prescindere che sei italiano o meno, quello che ha fatto va pagato, perché poteva continuare a uccidere con la macchina se rimaneva in moto dritta. È sceso, l'hanno fermato, l'hanno bloccato, se no poteva continuare a uccidere delle persone. Cioè, non va bene che sia della gente così, ok?
0: Lo so.
4: Radio Peter Pan.
2: Questo sabato 23 di maggio c'è la Corivo Rivo a Paese, in provincia di Treviso. È una corsa non competitiva, 6 e 12 chilometri, dalle 17 ai campi da rugby di Paese. Animazione prepartenza con Marco Bax e Alice Fassina. All'arrivo poi pasta party per tutte, dalle 21 in poi after party. Quindi troverete mia Alice Fassina sia alla partenza che poi all'arrivo a fare festa con voi. Per iscrivervi, corivorivo.org. Ripeto, corivorivo.org.
4: Peter Pan.

0: per concludere questo terzo quartino dello sfogatoio. 393-736-6240.
1: Allora, amici, però non potete usare parole a sproposito o non conoscendone il significato. Integralismo e integrazione sono proprio gli antipodi, sono due parole che hanno due significati completamente diversi. Quello che stiamo per sentire
0: parla di integralismo.
1: Sì, e invece parla di integrazione, però. Vabbè, cosa vuoi?
2: Ciao selvaggi! Il PD punta tanto sull'integralismo, accoglienza. Bene, quello che è successo a Modena, Modena fa comune e hanno votato PD. Fa provincia e hanno votato PD. È in Emilia e hanno votato PD e hanno poco da lamentarsi.
0: Adesso non è perché uno vota PD.
1: Sì, infatti.
0: Che poi io non voto PD, ma se uno vota PD non è giusto che venga investito. Cioè,

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Fun. Forever fun, forever young.

0: non è competitiva, si dava sempre per vincitore della Curivo. Allora io vorrei dire una cosa, la Curivo non è competitiva in senso che tu la puoi prendere poi
1: sciallo,
0: ma fino a un certo punto, perché poi all'arrivo ci siamo io e Alice Fassina che vi aspettiamo, come l'anno scorso un paio di signorine hanno fatto i 12 chilometri nel tempo di 3 ore, compreso lo shopping.
1: Allora, o è sciallo o non è sciallo?
0: Se non è prendi anche il pane,
1: o è sciallo o non è sciallo? Brave signorine,
0: no, se lo fai cammini, non è che poi vai a far picnic, no, ti fermi, ciao, fai shopping, ma dai, certo. Fai cammini velocemente,
1: brave signorine, no.
0: Che palle.
1: Va bene Selvaggi, l'ultimo quartino, l'argomento è quello che è successo a Modena, ma lo riprendiamo con loro, che
2: ciao Selvaggi, un saluto da Mario e Roberto, direzione Misano.
1: Vedi?
2: Fine settimana top alla grande.
1: Top, bravi Selvaggi, divertitevi. Allora, torniamo all'argomento Modena. Lui dice che quello che ci stanno raccontando è un po' uno specchietto per le allodole. Perché?
3: Sì. Buonasera a tutti, riguardo al fatto che cronaca là di Modena è il solito specchietto per le allodole, il fatto che ci odiano, che vogliono creare nemici immaginari. Peccato che in Italia ci stanno almeno 1700 persone certificate dal Ministero della Sanità pericolose socialmente, con gravi disturbi psichici, che girano per le città perché non ci sono strutture con abbastanza posti letto per contenerli.
1: Bene.
3: E questo grazie ai tagli alla sanità pubblica per favorire la sanità privata e i loro amichetti.
1: Lololol.
4: Attenzione,

0: Quando vedete in giro il taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors, dovete fargli una bella fotografia, fare una bella storia sui social taggando Radio Peter Pan e Ceccato Motors e sarete sorteggiati ogni settimana per una t-shirt e poi a fine mese uno di voi verrà. Andremo a prenderlo a casa e verrà accompagnato da un venditore di Peter Pan e anche portato a casa. Servizio taxi completo. Si fa anche un filmino dentro il.
1: E che filmino? Fatevi la doccia,
0: Non a caso c'è scritto fake taxi sul video.
1: Vabbè. Va bene, stiamo per sentire un co-conduttore che dice che parla a nome di tutti quanti. Anche no, però lo sentiamo.
2: Buonasera ragazzi. Guarda, io dico la mia, poi penso che sia il pensiero di parte della popolazione di Radio Peter Pan. Ci vorrebbe essere chiusi con quello schifo, con la merda umana, in una stanza, non dico tanto grande, ma 2 metri quadrati di stanza, chiusa a chiave, e poi boom, si iniziano i giochi. Bellissimo.
1: La signorina parte bene, poi a metà.
0: Brocca.
1: Pochetto.
0: Brocca. Cioè.
3: Buonasera selvaggi, anch'io sono dell'idea che dovrebbe patire e quindi di metterlo in carcere per tutto il resto della sua vita senza gambe, magari senza dita.
1: Come senza gambe?
3: Così
1: senza
3: magari
1: dita.
3: Prova a vedere cosa si prova.
4: Peter Pan!

0: molti meme sui social. Il più diffuso è quello che, visto, mettono la foto sua che dicono che è italiano, e sotto un gatto che è nato in una stalla, e la cosa dice: se un gatto nasce in una stalla non è un cavallo, ok? Stiamo per sentire la sua variante, il genere è quello.
1: Ciao Radio Peter, solo una cosa senza aggiungere molto altro: se un maiale nasce in un pollaio, rimane un maiale, non diventa un pollo, ricordatevelo.
0: Va bene, ciao. Ricordatelo, se un maiale nasce in un pollaio non diventa un pollo, va bene?
2: Quindi io, se nasco su un pollaio, rimango maiale.
0: Esatto. Okay. Occhio che il romagnolo alla fine non dice una cosa sbagliata.
3: La soluzione ce l'avrei io, e sarebbe molto semplice, visto che ci tocca mantenerli in galera, farei degli accordi con i paesi d'origine, io gli pago il mantenimento che pagherei qui in Italia, però la galera se la fanno a casa sua. Vuoi vedere che smette il circo? Lollo lollo.
0: Ha ragione, lollo lollo. Se trasferimo
2: l'estradizione,
0: se trasferimo una capitale, perché Romano è incazzato, raga, è molto incazzato.
4: Ciao selvaggi, leader fatto di Modena, ma quale Porello, ma famola finita con questo finto perbenismo del cazzo che c'è in Italia. Qualsiasi cosa che fa uno è Porello, era malato, c'ha problemi mentali,
2: malato.
4: Ma si gran cazzo, chi c'ha problemi mentali sta rinchiuso, si sta in giro, paga, punizione severa, esemplare, hanno rotto il cazzo.
0: Hai capito?
2: Ha detto malato, però.
0: Malato.
2: Come dice?
0: Malato. Do, dipende.
2: È una TD.
0: Sì.
2: C'è una,
0: sì,
2: una sì. T che sa un po' di
0: sì,
2: D.
0: Sì.
2: Vabbè,
0: sì.
2: 393-736-240. Peter Pan.

0: animata dello sfogatoio di Radio Peter Pan.
1: Amici selvaggi, con gli audio che avete mandato potremmo fare 7 puntate e quindi scusate.
0: E quindi faremo 7 ore di diretta.
1: No,
0: ragazzi,
1: no.
0: Ci mettiamo del nostro.
1: No, scusate se non vi sentirete gli ultimi co-conduttori.
2: Gli immigrati che sono in Italia e che nel mondo hanno solo una malattia, che è la loro religione. Anche la nostra lo è stata e la storia parla chiaro, ma noi siamo stati bravi, diciamo, a debellarla, perché ormai ci sono più atei che credenti, e non so, in Italia sicuramente, non so nel mondo, ma almeno da noi. Quindi fossero atei anche loro, probabilmente sarebbero delle persone, diciamo, normali, ecco, quindi si comporterebbero come noi, si integrerebbero anche molto meglio. E invece la maggior parte devono sempre dover imporre la loro religione su di noi.
1: La religione, amici, è l'oppio dei popoli, ricordatevelo.
0: L'oppio?
1: Sì, sì, assolutamente. E amici di sinistra?
3: Ciao Pedro, ciao Baxo. Io vorrei ricordare i nostri connazionali di sinistra, che dicono tanto che quelli di destra stanno facendo un allupo al lupo sulla questione del terrorismo, che la storia racconta che poi il lupo è arrivato e Pirin è morto.
1: Lololo!
0: Chi è morto?
1: Il PD.
0: Ah.
1: Allora, finirei con lui. Finiamo in maniera democratica?
0: Pensavo Cappuccetto Rosso.
1: No.
0: Beh, a parte il rosso.
1: La finiamo in maniera democratica?
0: Vai.
4: Quella persona lì bisogna prenderla, ecco, e incementarla viva.
1: Ecco.
4: E poi gli lasci fuori la testa, ovviamente. E poi madre natura farà il suo corso. Madre cemento, ecco. Vabbè.
0: Regala.
1: Incementarla, lascia la testa fuori, dai.
0: Io ho fatto il cementista, se mi serve una mano, ho anche la spatola. Per tirare bene il cemento.
1: Che meraviglia.
0: Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco là da Lancofield va.

0: basta, basta. No, che cavolo è che sta vedendo questi suoni? Oh. Vabbè, abbiamo capito che oggi sarà veramente difficile. 393-7366-240, sei sveglio? Sei carico? Beh, guarda, ti conviene. Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock. 6 e 2. Peter Pan. Spot.
1: Lo sapevo. Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Binocolo, viveri, fucile. Borraccia, pronti per la giungla!
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. Super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra a accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
9: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
7: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
9: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
7: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
10: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
11: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
11: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Peter Pan a manetta.
13: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
12: Peter Pan a manetta.
14: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: pronti per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
20: perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: serie. Non lasciarci con Rocky, sì, lui è troppo festaiolo, la mattina continua a fare casino, urlare e altre cose. No, dai.
1: Mi dispiace per te.
0: Facci un favore, rimani.
1: A quanto pare ce l'hai pensato. E sapete chi c'è? Sì, sì, quello che strilla. Che figura anche oggi. Vabbè, calmiamoci che c'è la sigla intanto.
2: Sveglia, ragazzi.

svegliato, ma che culo che mi sono svegliato, anche perché mi sono svegliato 5 minuti fa, incredibile. Ho sbagliato pure a mettere la sveglia, che figura. Me la sono messa alle 5.55 invece delle 4.55, vabbè dai. Ma se sentite qualche cavolata come al solito, è sempre Rocky. Infatti ad aprire palinsest questa mattina, pre-weekend, ci sarò io dalle 6 alle 7 appunto con le sveglie desiderate. Sega e fortuna, siete contenti? Bah, sicuramente poteva andarvi peggio, o anche meglio, però che nessuno si presentasse al posto dei Fede, invece vabbè dai, è capitato a me. Vabbè dai, tenete duro che poi domani è sabato, c'è il weekend che sicuramente partirà proprio malissimo, visto che oggi ve lo rovinerò io, però dai, io non metto nessuno suono, non faccio casino, ve lo prometto, guarda, abbasso anche un pochettino, faccio partire questo, poi faccio partire anche questo. Basta, vabbè dai, è un po' esagerato. 393-736-2140, voi ci siete? Siete carichi? Siete svegli? Guardate che metto altri audio, se non ci siete. Ne metto altri, ne volete altri? No, dai, basta così. Peter Pan!

0: avete capito che io sono bello carico. Io mi alzo sempre carico, oggi un po' in ritardo, perché mi sono svegliato 5 minuti prima della diretta, però vabbè, mi ero dimenticato che sarei andato in onda. Che figura, può succedere? Sì, succede, però ma chissà che fede torni, cavoli, perché questo orario proprio non mi piace. Però mi piace quando voi siete belli carichi, cioè sentiamo se effettivamente c'è qualcuno questa mattina.
1: Buongiorno Rocky, buongiorno. Buon venerdì. Vai, spacca tutto, spacca tutto.
0: Madonna.
1: Fallo rosicare a Fede, fallo rosicare. Un abbraccio a Giovannino, ciao a tutti i ragazzi.
0: Ciao ciao, ma certo che lo faccio rosicare. Sto diventando veramente bravo dalle 6 alle 7. Oh, bello carico, posso dire. Poi vediamo se c'è anche qualcun altro invece che, vabbè, prima si è confuso perché ha detto buongiorno Fede, buongiorno Fede. No, un cavolo, non c'è mica Fede.
2: E qui c'è Rocky, esatto. Rocky festaiolo. Oh, evviva Rocky, Rocky qui con noi. Evviva Rocky, Rocky festaiolo,
0: un nuovo disco.
2: Evviva Rocky, qui con noi.
0: Ma infatti, 393-736-6240. Sei già sveglio? Stai dando lavoro? Beh, certo, ovvio che stai dando lavoro. Sei povero come me, cavolo.

0: Styles qui su Peter Pan con American Girls. Vabbè, dai, abbiamo capito che siete belli carichi, quindi non serve che faccia altro casino. Non lo faccio, dai, sono buono, anche perché è venerdì, avete anche bisogno di andare a lavoro rilassati, eh. Quindi ci calmiamo un attimino, anche perché è arrivato il momento della rassegna nottambula, in cui vi racconterò un paio di notizie, fatti, diciamo, strane, che sono successe un paio di ore fa. Per esempio, lo sapevate che Drake ha speso $365,000 per le mutande usate di Michael Jackson? Vabbè, posso dire, ha fatto molto bene, però caro amico Drake, se volevi io te le davo gratis e ti pagavo pure, oh, sia pulite che sporche, è uguale, che schifo, mamma mia. Cioè, immaginatevi adesso, state magari facendo colazione, state bevendo il caffè e sentite me parlare di mutande sporche, che schifo, che figura. Poi abbiamo Cagliari, fermati con 4 kg di erba in auto a soldi per uso personale. Ho letto che sono in due, probabilmente o sono i remix oppure Fede ha già combinato un casino con il suo amico a Santo Domingo. Vabbè, non lo sapremo mai, casomai dopo lo chiamo per sentire anche un pochettino come sta. Poi Veneto sviene mentre sta per fare l'etilometro, aveva un tasso alcolico 6 volte oltre il limite. Posso dirvi che probabilmente stava solo facendo aperitivo e vabbè, sicuramente poi dopo avrà detto ma noi abbiamo l'alcol che ci protegge, eh? Insomma, non penso proprio.
1: Radio Peter Pan.

0: Buongiorno Fede, ma quando vai in ferie?
1: Beh, non lo so, ci sto ancora pensando, ti farò sapere comunque.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e... Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Non c'è altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
3: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
4: Rifiuto.
3: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
4: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Forever Fun, Forever Young.

0: Elton John e Dua Lipa, Cold Heart, un bravo remix qui su Peter Pan con la seconda mezz'ora con le sveglie desiderate dalle 6 alle 7 sempre per tutta la settimana prossima anche, quindi preparatevi già perché potrà succedere un bel bordello, peggio di fede. Però intanto godiamoci gli ultimi 20 minuti, poi arriveranno i remix, arriveranno quelli bravi. Però adesso io volevo parlare sempre di fede, no? Perché ieri pomeriggio l'ho accompagnato a pranzo, poi l'ho accompagnato a comprarsi delle cose che gli servivano per la vacanza, poi l'ho accompagnato pure in stazione dei treni perché mi ha chiesto di fare un sacco di cose. Ma mi accompagni qui, mi accompagni qua, fai questo per me, fai quello per me. Io ho detto vabbè dai, ti aiuto, perché poi io, per esempio, quando un mio amico mi chiede di fare un favore, un aiuto, semplicemente di fare qualcosa assieme, io difficilmente riesco a dire di no, no? Capito? Quindi succede spesso che quando una persona è gentile come me, per esempio, volenterosa, che ha tanta voglia di fare, o magari che non ha un cavolo da fare tutto il giorno, tende ad accettare qualsiasi proposta o richiesta ed essere sempre disponibile per qualsiasi cosa. Quindi volevo chiedere anche un pochettino a voi, tramite messaggio scritto, messaggio vocale al 393-66-240, stavo anche sbagliando il numero, incredibile. Voi invece, per cos'è che siete sempre disponibili? Cioè, c'è quel qualcosa a cui non riuscite a dire di no? Ditecelo.
1: Radio Peter Pan. Tocca a me.

0: E Balboa, buongiorno. No casino sta facile, sì. Fare, ma no casino sta facile.
1: Dici?
0: Io non so, la gente dorme.
1: Tornate a letto, vabbè. Allora.
0: Fai che cazzo vuoi, ciao.
1: Infatti, faccio quello che voglio. Mi hanno messo qui dalle 6 alle 7, cosa vuoi che faccio? Che stia zitto, che non faccio niente. Invece no, stavo parlando di questa cosa qui, delle persone che sono sempre disponibili, che quando magari un amico chiama, un gruppo di amici chiamano, non si riesce mai a dire di no. Ma per esempio anche per un lungo, per fare un viaggetto, per farsi una vacanza, o anche magari per farsi aperitivo, certo. Poi c'è lui che dice questa cosa qui.
2: Grande stima per dei colleghi di lavoro.
1: Certo.
2: Che vanno d'accordo anche fuori dal mondo di lavoro,
1: mm-hmm.
2: E sono anche amici fuori. Bravi ragazzi.
1: E beh dai, siamo abbastanza bravi, siamo abbastanza bravi.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Siete sempre disponibili per tutti gli amici.
1: Ma infatti.
3: Certamente. Però quando ti dicono andiamo a fare aperitivo, mi offro volontaria subito, senza star lì. Via via, di corsa.
1: Certo, di corsa magari. Anche un bel aperitivo adesso. Sai che me lo farei molto volentieri? Bah, forse un po' troppo anche.
4: Radio Peter Pan.

0: stato del 2021, ma prima di salutarci, ragazzi, abbiamo un paio di eventi da raccontarvi.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Per esempio, questa sera, venerdì 22 maggio, ci sarà un Peter Pan DJ set alla Peristola Pro Store di Legnaro Padova. Dalle 17 alle 20, i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio e irrigazione per consigli, offerte e i migliori marchi. Aperitivo con DJ set di Radio Peter Pan, con Nordio e Andrea De Luca. Poi per quanto riguarda invece la giornata di domani sera, Peter Pan Media Partner di Corivo Rivo a Paese Treviso. La corsa non competitiva dalle 17 ai campi di rugby di Paese. Animazione prepartenza con Marco Bax e Alice Fastina. All'arrivo poi pasta, party per tutti dalle 21 e after party, un sacco di casino, un sacco di festa. Iscrizioni aperte su corivorivo.org. Per maggiori informazioni, se volete rimanere aggiornati anche per i nostri prossimi eventi, potete sempre consultare le nostre pagine social oppure il sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan, Forever Fun,
2: Forever Young.

0: Getaway Cancun and Boys Noise qui su Peter Pan. Io direi che è arrivato il momento di salutarci, certo, perché arrivano quelli bravi, quelli molto bravi ai remix. Noi ci risentiamo questa domenica dalle 10 alle 13 con l'Happy Ending parte 2 e tutta la settimana prossima dalle 6 alle 7 con le sveglie indesiderate. Da Rocky è tutto, quindi ciao ciao. Peter Pan.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Dame el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos juntas.
10: Radio Peter Pan. It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 7 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock.
13: Peter Pan, viabilità.
14: Ben trovati con l'informazione. In questo momento sulla 50 tangenziale ovest di Milano si registrano 4 chilometri di coda a causa di un incidente sulla 8 Milano-Varese, perdita di carico tra svincolo Busto Arsizio e svincolo Castellanza in direzione Milano, con conseguenti rallentamenti sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti causa traffico intenso tra svincolo Dalmine e svincolo Trezzo in direzione di Milano. Per ora è tutto, vi auguriamo una buona giornata.
15: Pronti per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
19: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
20: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
15: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
21: Forever Fun, Forever Young.

0: Aya Nakamura e Capo Plaza, era Puki Remix. Guarda che bello, è già arrivato un messaggio che mi ha fatto molto ridere, perché potrebbe essere un topic divertentissimo da fare al netto della cosa triste che però riguarda questo topic. Cioè, abbiamo sentito Puki, c'è chi scrive: questo è il disco con il quale un mio amico vorrebbe entrare in chiesa dentro la bara durante il suo funerale. A 25 anni aveva già scritto tutte le regole per il suo funerale. Che è una cosa che comunque, cioè, anch'io ho delle direttive che dico sempre ai miei amici per il funerale, però vabbè, non so, secondo me forse il venerdì alle 7.08 con il weekend che ci aspetta, forse è un po' troppo, no? Vabbè,
1: signore, sì signori,

0: Spieghiamo la grinta giusta stasera!
1: Porca miseria, che grinta che abbiamo oggi per affrontare questo weekend venerdì! Come state, ragazzi? Allora, io non so più far la radio da

0: il Dirty Mix Show in solitaria.
1: È venerdì.
2: Manordio? Ha un esame
0: e continua a fare queste verifiche. Credo che ormai manchi poco, perché secondo me sta facendo quelli di recupero all'ultimo, hai capito? Quindi dovrebbe passare l'anno e poi da giugno dovrebbe essere libero. Spero.
3: Mamma mia!
0: Ah! Bello!
3: Mamma!
0: È venerdì, sì! Rocky, attento che qua mi servi, eh!
4: No, ragazzi, no. Io senza 5-6-7 non inizio la giornata.
0: Allora, qua senza 5-6-7 non si può iniziare il programma. Allora, adesso rimetto un pezzettino così della sigla, metto solo la base, ok? 1, 2, 3
5: 5-6-7
0: Vabbè, a posto.
5: Meglio?
0: Ce l'abbiamo fatta. Stavi sì.
5: Era meglio.
0: Un po' meglio. No, lascia fare, basta. Grazie, Rocky. Ottimo, auguri.
6: Oggi è il mio compleanno. 33 anni di più che sesso e samba, direi sonno e ansia.
0: Erika, ansia e sonno, 33 anni, mamma mia, 33, sai.
7: Ciao,
0: che è quello
7: Andre,
0: lì a 33.
7: Ciao Ido, vi ascolto sempre la mattina.
0: Ciao.
7: Per favore, potete fare gli auguri alla mia migliore amica Carlotta,
0: auguri,
7: che oggi compie 12 anni.
0: Auguri Carlotta.
7: Vi ascoltiamo sempre dalle 7 alle 7.40.
0: Va bene.
7: Ciao.
0: Fatti anche gli auguri alla Carlottina che compie 12 anni. E poi ancora, ragazze, la Raika, mi fate gli auguri, ascolterei volentieri.

0: Peter Pan, è venerdì. Ciao ragazzi, buongiorno, belli carichi. Questo è il The Remix Show in solitaria. E lo dico di nuovo, questo è il The Remix Show, no? Perché gli ascoltatori sono un po' confusi.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Stiamo bene?
0: Stiamo bene.
1: Ah, eh? Sono una MILF.
0: A parte che dalla voce non mi sembri molto una MILF, però vabbè, non è lo sfogatoio qua, guarda che sei un po' in confusione, mi sembra di capire. Edo, ma quindi la sigla l'hai messa? L'ho messa la sigla? Mi sembra di averla messa. Dovrebbe essere andato tutto ok, no? La cosa è che ci triggerate con la sigla, vabbè.
2: Per attrarre più giovani dovresti
0: dica
2: fare 1, 2, 3, 5, 6, 7.
0: Questa è un'idea meravigliosa. Cioè, questa è un'idea,
3: è una canzone meravigliosa.
0: Meravigliosa questa idea qui. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sai come aumenteremmo nella fascia dei giovani? Ma che? Ma li abbiamo sentiti? Siamo pieni qua di gente che va verso scuola, ultime settimane di scuola e primo weekend di caldo. C'è la prima ondata, Non so se stamattina vi siete già accorti dell'ondata. Cioè stamattina, prima mattina, secondo me, al 22 maggio, in cui si può uscire in maniche corte già alle 7:20. Amici che state ascoltando la radio magari da casa in questo momento, sappiate che se dovete scegliere come vestirvi oggi, vestitevi leggeri. Ve lo dice uno che si è messo tutto pesante, pensavo fosse ancora inverno e invece no, belli leggeri. Ora non so come siete vestiti voi stamattina. Facciamo un giro foto di pantaloni e t-shirt e felpa, ok? Se avete voglia. 393-7366-240.
4: Yes, it's time, scoteca time.
0: No.
4: Radio Peter Pan.
0: Fra un po'.
4: You're kicking.
0: Ho capito, però dacci tempo. Sono le 7:22. Dopo la pubblicità arriverà la scoteca. Intanto senti questo remake di Satisfaction.
5: Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: The Mix Show questa mattina con l'ondata di caldo. La state sentendo questa ondata di caldo che c'è? Mamma mia, aspetta che ho fatto partire una cosa che non doveva partire, scusami, te l'ho detto. So più farla la radio da solo.
1: Buongiorno Peter.
0: Ciao. Buongiorno.
1: Io tassativamente pantaloni lunghi nonostante i buchi da post saldatura e maglietta a maniche lunghe e sotto uso ancora la canottiera, quella in lana cotta con le coste, tipo maglietta della salute.
0: Addirittura.
1: Perché sì, alla mattina fa ancora così freddo.
0: Ma
1: che basta un leggero spiffero sulla panza.
0: Che poi abbiamo capito già come va a finire, purtroppo. È così, che vuoi fa? Poi senti lui.
2: Edo, l'outfit giusto per questo periodo è pantalone corto, maglietta a maniche corte e felpina leggera.
0: Ah, che bella!
2: Ma leggera!
0: Tremenda! La felpina leggera, quella da pochi grammi. Adesso io non so la grammatura delle felpe, non me ne intendo, però ce ne ho anch'io, ne ho comprate due in vacanza. Meravigliose, perché sono quelle che ti salvano proprio.
3: Ma siamo sicuri che sta facendo un esame?
0: Nordio?
3: O è per l'esame del ponte lungo?
0: Ah!
4: Attenzione!
0: Quando è che è andato a Radio Macomer Centrale a fare il provino?
5: Ciao ragazzi! Sì, confermo, maniche corte anch'io stamattina. Avevo messo qualcosa di lungo, ma no. Tirato via subito.
0: Vedi?
5: E comunque vabbè, jeans classico. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi. C'è anche chi ha detto che con la canzone di prima e anche con questa cosa qua fa subito hashtag fa estate.
6: Radio Peter.

0: Sport.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti.
8: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winkler.com.
10: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
0: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste. È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Ma te la ricordavi questa di Martin Garrix, Animals? Beh sì, forse hai anche riconosciuto il Bella Raga e magari hai pensato proprio a quel video lì dove lui vinceva 100 euro alle macchinette.
1: Raga, la Romagna!
0: Siamo carichi stamattina, stiamo molto carichi perché il venerdì è il momento di allungare la scotechina e farla tornare ad essere quella che è sempre stata, cioè la scoteca. E che cos'è? Sì, è proprio la scoteca.
2: E che cos'è la scoteca?
0: Signora,
2: la scoteca.
0: È la scoteca, adesso ci sono 12 minuti in cui voi diventate i vocalist di questa radio. Che si chiama Radio Peter Pan, magari non lo so, non avete l'autoradio, si è rotto lo schermo sulla macchina, avete zappato la radio, siete arrivati qui a caso e quindi vi do questa delucidazione. Il numero per mandare i vostri audio e per essere vocalista è il 393 7366 240. Se non l'avete scritto adesso finché lo dicevo, basta googolare Radio Peter Pan WhatsApp, trovi insomma tutto quanto. Vabbè, avete capito, è arrivato l'ascoltatore di prima, quello che ha detto: oh, sono in ritardo, non fate partire la scoteca. Non ha più mandato messaggi, non è che posso aspettare lui, perché qua c'è gente che scalpita per la scoteca.
2: E che cos'è la scoteca?
3: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel Remix Show.
0: Si va!
4: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!
0: Bravo e bravo! Ma ha messo solo la sigla adesso, eh!

0: amici di Latina.
1: Hotel Latina.
0: Hotel Latina.
2: Gin tonic e brioche, grazie.
0: Questo è il nuovo trend, gin tonic e brioche. Il venerdì va bene così per iniziare il weekend.
3: Un saluto
0: a chi?
3: Alla rega Sanna che sta andando al lavoro. Ciao.
0: Ciao Anna, brava.

0: Linda Bali.
1: Io ascolto la scoteca.
0: A Linda Bali.
2: Edo, metti i miei messaggi che Andrea mi ha bloccato.
0: Ti ha bloccato? Mi avete bloccato?
3: Mi avete bloccato?
0: Che bomba!
4: Caffè e gnagni.

0: Buongiorno rega.
1: Ciao, sono Sister Gloria. 10, 9, 8.

0: Io da solo all'assoteca. Che ricordi!
1: Un sacco di tempo ormai.
2: Un saluto
1: a chi?
2: Pani.
1: Ciao Linda! Vabbè, vi siete fissati con la Linda stamattina. You have my heart, and we'll never be worlds apart. Rihanna. In magazines, but you still be my star. Ti ricordi che ricordi?

0: sapete chi sta suonando?
1: Matteo Monti!
2: Leone! Brioche fricco, ribolla gialla, grazie!

0: What's in the sand?
1: Vabbè. Ciao.
2: Ciao. Ciao, sono Sister Gloria.

0: occhio.
1: Sister Gloria, do you wanna get down? Let's get down. Let's get down. Uè, uè, uè, uè.
2: Leone.
3: Matthew Mountains mixing for you on Radio Peter Pan.
4: Ciao Matteo Monti che te la mixa il venerdì extended dal lunedì al giovedì la scotechina.
5: Provo a vedere se ho lasciato il telefono lì al computer che non lo trovo, per favore.
4: No, non hai chat, c'è niente qua. C'è.
6: Ciao, sono Salvo Gagliano e io ascolto la scoteca.
7: Ciao, sono la Dallan.
4: Ciao Dallan.
8: Allarma!
4: E che cos'è? Che cos'è?
9: La scoteca.
10: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nei Pirates Show.
4: È andata anche questa scoteca che potrete riascoltare più tardi sulla nostra sezione podcast dal sito peterpan.it o dall'app Radio Peter Pan, quindi se volete per questo weekend ribeccare tutta la scoteca, insomma, sapete che lì trovate tutto. Un momento invece adesso con gli aficionados, quelli che proprio tutte le mattine non mollano un colpo, al grido di ce li abbiamo solo noi e purtroppo aggiungo io, le gemelle.
11: Buongiorno, musica da paura.
4: È un po' sì stamattina, Per fortuna poi riequilibriamo la situazione con Massimo.
12: Ciao Mr. Bisu, ci saluta? Vediamo domani.
4: Ma chi è?
12: Ciao da Massimo.
4: Ma ha iniziato a farsi gli affari suoi adesso, Massimo. Basta adesso, basta.
13: Matteo Monti, adesso basta.
4: Basta,
13: Basta fare
4: i stupidi.
13: Stupidi, è arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
14: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
15: Buongiorno Remix.
16: Sì.
15: Buon venerdì a tutti. Un venerdì splendido. Meteorologicamente parlando. Buongiorno Remix. Benvenuti a questo nuovo fine settimana. E come succede spesso queste mattine, dobbiamo fare dei saluti. Il primo saluto va a chi? Va a quella signorina che questa mattina alle 5:15 ha deciso di chiamare il maestro e chiedergli se voleva installare dei pannelli fotovoltaici sopra il suo tetto. Complimenti, signorina, ma soprattutto dobbiamo augurare un buon viaggio
4: a chi?
15: Al signor Federico, che se ne va spamparanzato al caldo. Speriamo almeno lì riesca a quagliare.
4: Federico,
15: ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice weekend, magari estivo. Maestro Miyagi vi ricorda che intelligente è chi sa fare lo stupido di fronte allo stupido che pensa di essere intelligente.

0: Sport.
1: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors, in via Strada ad Alta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
3: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ 7. Animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19:30 After Race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
7: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: Le 8 da 4 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione Europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Nuova visita della Premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi ciascuno da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A, vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
12: No, diciamo, certo.
0: Eh beh, ma i nostri controlli.
12: No, no, le mie sono migliori.
0: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV-Line.
0: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
21: Ops.
17: Ops.
21: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
20: Ops.
21: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Simba, Pitbull su Radio Peter Pan. Apriamo così la seconda ora del Derby Show in solitaria questa mattina. Andrea c'ha la verifica, tornerà da questa verifica.
1: Ma oggi è venerdì?
0: È venerdì oggi?
1: È venerdì?
0: È venerdì?
1: È venerdì?
0: È venerdì? È venerdì?

tutti i giorni tra le 7 e le 10 su Radio Peter Pan. Oggi, l'abbiamo già detto, si è capito, c'è la carica del venerdì, siamo belli presi. E ma guarda, per il weekend potresti anche avere dei programmi, delle cose da fare. Però mi raccomando, ragazzi, quando vi organizzate per fare un qualcosa, dovete fare qualcosa che sia di moda, no? Cioè, adesso io non so se voi siete delle persone, dei tipi che seguono tutte le mode oppure no. Perché stamattina è arrivato un nuovo trend. Ora, abbiamo già parlato di parecchi trend in questo programma, siamo sempre molto attenti ai nuovi trend, ma questo è ancora più nuovo. Ve ne parlo tra poco, dopo Shakira. Radio.

Let's go. Fa molto ridere che la canzone si chiami Dai Dai Dai Dai Dai. Cioè, quando tu lo dici a un tuo amico, a una tua amica, ai colleghi, famiglia, cose così, no? A qualcuno, e quando dici dai, dai, lo dici in un senso un po' leggermente dispregiativo, secondo me. Cioè, quando ti arriva fuori quel dai, dai, dai, ma che ne sai te? Vabbè, brava Shakira che ci fa cantare dai, dai, da oggi lo chiamiamo così. Allora, ho parlato di nuovo trend per quelli che questo weekend dovranno magari fare dei date. Adesso si dice così, no? Non si dice più appuntamenti, cose, uscite, devo vedere la tipa, no? Si dice date, c'ho un date adesso.

0: prima di arrivare al date, mi hanno detto anche: ma l'hai sentito il nuovo trend delle rotonde? Quello di TikTok, per quanto riguarda le rotonde stradali, il trend sarebbe quello di attraversarle dritte. Ora, chi lo fa e spacca la macchina, veramente è un premio, secondo me. Cioè, vi sta proprio bene. Cioè, se fate sta cacata, che attraversate dritti le rotonde, e poi vi si blocca la macchina, vi si spacca la macchina, spero non vi facciate male, però se fate tanti danni di macchina, quella è una cosa che secondo me proprio vi serve. Cioè, allora, ci sono questi video, ma veramente una cosa terribile. Questa è la canzone che usano, capito? E praticamente poi vanno sopra la rotonda. Ora, questo è un video di qualcuno che ci ha provato a fare sta cosa qua e che è finito sopra. Poi la rotonda no, non è proprio dritta, cioè magari se è con aiuole eccetera, così si è incassata, ha fatto almeno 10.000 euro di danni. Ma complimenti, bravissimi. Vabbè, tra poco c'ho un trend invece sui date, ma intanto salutiamo gli amici della terza B.
1: Ciao Edo, buon ciao. Venerdì.
0: Grazie a
1: stasera
0: te.
1: Stasera cera di classe, terza B di Badoere.
0: Bella.
1: Un saluto a tutti questi ragazzi, dai che manca poco.
0: Dai ragazzi, è quasi fatta. Radio Peter Pan.

0: Magnetic su Radio Peter Pan. C'è il The Remix Show, vi ho raccontato anche di questo trend che sì, sta arrivando da TikTok, ma io tutte quelle robe lì di TikTok non è che proprio devo dirti la verità, cioè di fare le rotonde per dritto per dritto non si fanno, regas, anche perché poi fate danni.
1: Bonsai,
0: grazie assistente.
1: Vabbè, come quello in rotonda laghi anni fa, che erano in due ubriachi spolpi su un Audi A4, hanno preso la rotonda, gli ha fatto la rampa per prendere il volo, hanno trovato la macchina 15 km più in là piantata dentro al campanile di Pozzetto.
0: Ho guardato anche su Google se c'era qualcosa a riguardo, però effettivamente cercando macchina campanile Pozzetto esce fuori Renato Pozzetto e la sua macchina del ragazzo di campagna, quindi roba molto vecchia. Poi giustamente qualcuno dice
2: forse qualcosa imparano a fare le rotonde, forse secondo me è la prima volta che ci lasci la coppa dell'olio attaccata alla rotonda, secondo me smetti di fare.
0: Figurati, esatto. No, ma alla meno peggio lasci la roba dell'olio, lascia fa, che ho visto dei video, delle cose. Comunque, ragazzi, attenzione invece, perché c'è questo nuovo trend. Si chiama. Si chiama Brinner. È un mix tra breakfast e dinner, cioè la colazione a cena e la discoteca alle 10 della mattina. È vero, no, che abbiamo fatto anche noi il set al mattino con Sister Gloria che suonava, ma adesso invece il trend è al contrario, cioè se vai a ballare la mattina, allora vai a fare colazione alla sera. Sì, colazione alla

0: Peter Pan dal 2022, c'è il Brinner, arriva dall'Australia, poi è esploso negli Stati Uniti, ora dicono che si può fare anche a Roma e Milano, ma in realtà poi secondo me è una cosa che si può fare all over the world. Un breakfast e dinner che prende piede anche qui, cioè effettivamente, no, se pensi alla colazione, la sera, uscire per fare colazione, caffettino e brioche alla sera, oddio, non lo so, io ho una mia regola nella testa che è dopo le 3 del pomeriggio, massimo le 4, il caffè io non lo bevo più, però vabbè, è una mia cosa, è una mia visione sta qua del caffè, cioè c'è gente che lo prende dopo cena, Giovanni ad esempio, lui dopo cena alle 10 si beve un caffè, ma dico io dopo di notte, cioè cosa sogni, non lo so, boh, vabbè, comunque Giovanni è strano, comunque di suo.
1: Buongiorno Peter.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Niente di nuovo, niente mia di mamma nuovo. Mi racconta sempre quando mia nonna, che non ho conosciuto, non aveva voglia di cucinare, una sera alla settimana o ogni due settimane,
0: allora,
1: caffè latte, biscotti e quella era la cena.
0: E vedi, c'è anche un altro, Williams, anche lui ha scritto la stessa cosa, la colazione della sera non è sempre esistita, latte, biscotti, copertina, divano, sì, ma in questo caso c'è la gente che proprio va a farlo fuori la colazione così, cioè io sarei già un po' triggerato all'idea, cioè non me la sento proprio mia al 100% per il semplice fatto che non so se avete mai preso una brioche al bar dopo le 12, esageriamo, facciamola dopo le 15, ok? Cioè la brioche che magari è stata fatta la mattina, così, magari di quelle surgelate, scaldata, eccetera, così, ma poi non mi diventa un po' così al pomeriggio, esco a fare colazione la sera, secondo te, a mangiarmi la brioche che ormai è già da buttare.
2: Peter Pan. Peter Pan.
3: Radio Peter Pan.
2: Forever Fun. Forever Young.

0: Master KG Gerusalemme, quella che dice Embarom, Embarom. Grazie anche a Amos che ha mandato il messaggio per chiedere, ma il coro dice proprio così? No, no, dice proprio così, ma guarda, forse ci ascolti da poco, ma noi l'abbiamo sempre detto, sempre sostenuta questa cosa qua. Due messaggi al volo per quanto riguarda il, non me lo ricordo già più, il Brinner? Sì, la colazione, breakfast dinner, senti qua.
1: Mio papà mi ha sempre raccontato che quando era piccolo e che erano, stavano bene, insomma, non erano miliardari, però quando avanzava la polenta alla sera, alla mattina si faceva latte e polenta.
0: Ma quale Brinner? Ma quale Australia, Stati Uniti?
2: Ciao ragazzi, meno uno. Ciao. Ma cosa hanno inventato gli americani? Anch'io quando vado fuori la sera bevo 5-6 spritz Campari, dopo vado a casa e mangio le brioche e faccio colazione.
0: Giusto.
2: Perciò è ovvio,
0: non
2: è una moda di anni e anni.
0: Sì, vabbè, ma tu lo fai per un altro motivo.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
3: Peter Pan. Squat.
5: Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte è in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte, Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci, in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini, hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: A Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.
2: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Peter Pan a manetta.
10: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
9: Peter Pan a manetta.
11: Hey, hey, come the trouble.
12: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young.

0: loro The Drill con The Drill e anche l'allarma, giustamente per allarmarvi. Primo che era un disco bello carico, e seconda cosa ovviamente che è venerdì oggi, il 22 di maggio, quasi finite le scuole, quindi tra un po' ci abbandoneranno degli ascoltatori, i bimbi. No vabbè, ma poi li portiamo, figurati, ai centri estivi. Anzi, un saluto a tutti i genitori che in questo momento stanno raccogliendo, stanno per aprire il porcellino, quello con i soldi che hanno messo via per portare poi i bimbi ai centri estivi. Tornando per un secondo al Brinner, questa nuova tendenza che arriva dall'America, arriva dall'Australia, arriva da non ho capito dove, cornetto e cappuccino anche dopo le 18 in varie parti d'Italia. Ci sono proprio dei locali, ad esempio ce n'è uno a Milano che aveva fatto un po' il giro dei social in questi ultimi giorni, e praticamente era stato curato appositamente per far sembrare sempre mattino al suo interno. Quindi voi andate dentro, no? Se tu vai in un bar, chiaramente il bar durante la giornata cambia un po' colori, cambia un po' il mood, magari alla mattina ci sono delle luci accese, alla sera c'è un altro tipo di luci, la stessa luce che viene da fuori, insomma, cambia, no? Invece in questo caso, tipo a Milano, hanno fatto queste luci, queste installazioni per far sempre l'idea, per far sempre sì che ci sia questa idea di colazione, allora si fa colazione sempre lì, insomma. Tutto questo però poi mi dà un grande problema a me, cioè non si può, ragazzi, fare la colazione e bere il caffè alle 18, il caffè dopo le 14, 15 non si beve più.
1: Sposo anch'io la tua teoria di non bere caffè dopo una certa ora. Ora, anzi, alla soglia dei 40 anni ho deciso di non berlo più neanche dopo pranzo.
0: Bene!
1: Massimo alle 14.
0: Basta.
1: E poi niente più caffè, se no di notte sogni i mostri.
0: Vedi? E poi invece saluto un altro ascoltatore super simpaticissimo, Fabio, che ha appena scritto: ma scusate, ma quale trend? È una vita che un mio amico si mangia

Runway, suono di Peter Pan e Lady Gaga e Dolci. 8:44. Allora, intanto mi scuso perché magari questa mattina perdo qualche messaggio per strada, perché veramente fare il programma da solo non è per un qualcosa, però è un po' più difficile, quindi sicuramente perderò qualche messaggio per strada, perdonatemi. Tornando alla questione caffè, guarda, e anche un po', no, il Brinner, la colazione alla sera, c'è Christian che dice: col caffè io mi ci farei le vasche olimpioniche. La vasca dei caffè, così sei pazzo totalmente. C'è invece un altro ascoltatore, Gianluca, che saluto, che dà ragione al nostro collega pazzo, il DJ Joe, e dice: guarda che in realtà bere il caffè espresso dopo cena intanto non ha così tanta caffeina, poi aiuta la digestione e poi altra cosa, ti blocca la fame. Ora non so se voi fate parte del team cos'è, effervescente, bicarbonato, cos'è quella roba lì, non posso dirvi la marca, è il brr, quello che c'ha ancora quella confezione lì, che se aprite da qualche parte nella vostra dispensa lo trovate lì. Magari c'è chi lo usa abitualmente, chi lo compra una volta perché si sente congestionato, un po' come il disgorgante, quello che butti giù per il lavandino, e c'è il disgorgante, quello per il dopo cena, per il tuo stomaco. In quel caso, bah, io ho più che un caffè per la digestione, che secondo me invece poi mi fa un'acidità la sera pazzesca. Io preferisco la tisanina. La tisanina, non è il brr, non è il brodo, no, non è il brodo, no, era il brio. Va bene, poi c'era anche un altro messaggio invece di un ascoltatore che diceva: Edo, ma per la questione brioche, no, allora tu dici, guarda, poi se la compro alla sera che me l'hanno fatta la mattina, perde un po' già di qualità. Allora lui c'ha un trucco, questo nostro ascoltatore: la compra la mattina presto quando esce da casa per andare a lavorare, poi la tiene in furgone, ok, sul parabrezza sotto al sole, e quando se la mangia con calma verso le 10-11 è come se fosse appena uscita dal forno. Questa è tecnologia.

0: Remix del 2018, Fragma su Radio Peter Pan. Allora, sono andato a googolare, perché non effettivamente poi io conoscevo quello lì con quella marca lì, quindi nella mia testa è quella roba lì, ok. Però che cos'è effettivamente il brr? È un preparato digestivo a base di zucchero, destrosio, bicarbonato di sodio, quello che poi butti anche nelle scarpe per far... lo butti dentro le scarpe, le lasci un po' agire, poi lo togli, sbatti bene le scarpe e togli gli odori. Ecco, fa la stessa cosa nella tua pancia, toglie l'odore forse da quando poi vai in bagno. Poi acido malico, che già mi fa ridere come nome, perché cioè, non fa male, ti toglie il male, non lo so, è un acido che ammazza il male nella pancia. E acido malico, acido citrico e poi sciroppo di glucosio e aromi naturali di limone, quella roba lì. Io ricordo che nella vecchia cucina dei miei, mi è appena venuta in mente questa cosa qui, c'era una dispensa che si tirava, cioè una grande dispensa scorrevole, alta praticamente fino a sopra la cucina, che tiravi e dentro c'erano i vari ripiani, molto bello, e lì dentro ogni tanto trovavi in qualche ripiano, in fondo lo trovavi lì che ti aspettava. Va bene, poi aspetta, c'ho un altro ascoltatore che invece ritorna sulla questione del caffè, cioè a parte che mi ha fatto l'assistente prima, 1, 2, 3
1: 5, 6, 7
0: grazie.
1: Beh raga, sarà che sono giovane, ormai non più così tanto.
0: Allora, sei giovane o no?
1: Per i 30.
0: Ah, per i 30 giovanissimo. Giovanissimo.
1: Tipo l'altro giorno mi sono svegliato alle 7 di mattina, mi sono bevuto il caffè, poi sono uscito, me ne sono bevuto un altro, poi me ne sono bevuto un altro.
0: Piano.
1: Circa 2 orette, 3. Poi sono tornato a casa e mi sono messo a dormire.
0: Ma questo è pazzo totalmente.
2: Ciao a tutti. Beh, io da circa 2 anni il caffè non lo bevo più. Ma per un altro motivo, nel senso che risparmiando quell'euro al giorno, al posto di bere il caffè lo dono alla ricerca.
0: Bravo!
2: E secondo me è più utile.
0: Grande Fabio! Ciao a tutti. Bella idea questa. Magari qualcuno adesso prende

versione rifatta da 26 Deep Swing in the Music su Radio Peter Pan. Ovviamente era dei Deep Swing, adesso è diventata anche con questa versione remake di 26. Ma Edo, è per caso quello della pubblicità col cinghialotto sulla pancia di un uomo a letto? Simone, sì. Salutiamo anche Sorbolo e la provincia di Palma che ci sta ascoltando. Edo, per digerire, altro che caffè, un bel amaro punitivo di quelli duri che dopo che l'hai bevuto ti sembra di aver brucato l'erba di una valle insieme alle mucche. È presente quel video lì? Quel video lì. Mucche! Mucche! Vado avanti. Buongiorno. E se non ce l'avete presente, non googolate mucche mucche. Video mucche mucche. Non googolate. Soprattutto se siete credenti, non googolate. Saluto il Mulas che dice: buongiorno, io appena mi alzo mi faccio una doccia e poi subito un bicchiere di acqua e un caffè, sono a posto fino alle 9 e poi vado a fare colazione con calma. Sì, ma qua in realtà era al contrario la cosa. Siamo partiti dal brinner, cioè il breakfast dinner, cioè vai a fare la colazione alla sera al posto che far la cena. E poi da lì sono uscite un sacco di cose e siamo finiti sul digestivo e anche sulle mucche. Molto bene. Perfetto. Chiudiamo così quest'ora.

0: Vegas e Andrea a fare la verifica di matematica, mi hanno detto. Credo di sì, credo sia proprio quella. Allora, attenzione, due messaggi al volo. E intanto saluto il nostro Fede che sta per partire col volo. Mi raccomando, Fede, mi raccomando, prendi il volo, fatti la vacanza, al limite che cada quello del ritorno, non quello dell'andata, se no ti rovini la vacanza. E lui diceva: guarda, se lascia la brioche alla Nutella sotto al sole nel furgone, l'unica cosa che poi esce molto veloce non è la Nutella. E c'avevo altri due messaggi, eccolo qua. Da buon architetto, sin dall'università bevevo 3-4 caffè all'ora, poi ho iniziato ad aver problemi, ho smesso, ne bevo 2-3 al giorno, non di più. Il mio capo ne beve uno ogni 25 minuti esatti, infatti è fuori di testa, ci fa impazzire tutti. E poi ancora l'ultimo messaggio di un'ascoltatrice che dice: Edo ciao, io vorrei sapere come ha fatto l'ascoltatore di prima a smettere di bere il caffè, ci provo da tanto e non ci riesco, più forte di me. Anche quella è un bel problema, cioè caffè e cic secondo me è proprio le due dipendenze più gravi di sempre. Ma l'Astro Sexo Parade la volete o non la volete?
1: La natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Sta per cominciare.
9: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
10: Cinedisco.
9: Cinedisco.
10: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
9: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
10: Alla grande.
9: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
11: Sì, no, non me lo segno.
9: A tempo di DJ Maxwell.
10: Magnifico.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: It's showtime. Peter Pano Clock.
0: Le 9 da 4 minuti. Ma è colpa di Rocky.
12: Peter Pano Clock ti ha offerto da.
13: Ma dove stai andando?
14: Vado un po' più in giù.
13: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
14: Sì, ma la qualità?
13: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
14: Da Ali i conti tornano sempre.
13: Ali migliora la vita. Breaking
15: news. Una buona giornata da Virginia Giacomin. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Racconti shock degli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele. Rientrati gli italiani. Il ministro degli esteri Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro Ben Gvir, che ha postato un video in cui deride gli attivisti. Nuova visita della premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel consiglio dei ministri di oggi saranno licenziati due programmi, ciascuno da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. SpaceX rinviato per motivi tecnici il test di volo della nuova Starship di Elon Musk. Nella base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Oggi previsto un nuovo tentativo. Calcio: Fiorentina-Atalanta alle 20.45 apre l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia: si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non
16: sì, ma la nostra qualità.
17: No, diciamo,
16: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line.
16: MV, certo.
18: Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
18: Maniaci della qualità.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Fun, forever fun, forever.

0: ma quanto vi divertite voi due a lavoro, ma quanto vi divertite.
1: Divertiamo un sacco, direi, veramente tanto, grazie a voi amici radioascoltatori. Allora, abbiamo da fare una cosa il venerdì, dobbiamo capire un po' se il vostro weekend a livello badabim badabam sarà un weekend buono o non buono. Per

0: farei di quattro segni che questo weekend, capito? Già arrivano dei messaggi che cercano di convincermi e portare, diciamo, l'astro sexo parade verso un segno piuttosto che verso un altro. Marco, Edo, fa che sia il leone uno di quelli che questa sera, hai capito? Perché c'ho un'uscita con una ragazza e vorrei portare a casa il punto, capito?
1: Poi, buongiorno, senti, ragazzi. Senti. Beh, oggi Edo, se mi metti in classifica la Vergine, che sono via, non so neanche con l'amorosa, no, a casa tutto il weekend.
0: Malissimo.
1: Veramente mi incazzo.
0: Allora,
1: buona giornata a tutti. Dai che è venerdì.
0: Ai. Vergine anche Andrea Nordio, anche Giovanni, io sono Pesci. Poi chi c'è altro? Fede, non mi ricordo che segno sia. So che Rocky e Gemelli, gliel'ho chiesto poco fa. Scopriamo chi c'è al quarto posto.
2: Pesci!
0: I pesci! Quando sorridi mentre ti avvicini, il partner non capisce se rilassarsi o lasciarsi andare del tutto. E al terzo posto invece...
2: Vergine!
0: Ah! Aspetta che non riesco a farvi... Oh, il foglio, scusate, non riuscivo a metterlo dritto per leggere. La cura con cui osservi ogni reazione del partner lo porta a sentirsi desiderato in modo quasi disarmante. Al secondo posto...
2: Cancro!
0: Uno sguardo trattenuto troppo a lungo dice molto di più di quello che si vorrebbe nascondere. E al primo posto questo weekend...
2: Toro!
0: Un semplice movimento delle mani diventa un invito che l'altro percepisce subito. Questi quattro segni che questo weekend, avete capito, sono quelli che proprio riusciranno 100% garantito... Pesci, Vergine, Cancro e Toro. Ti ricordi questa di Katy Perry? 2010.

0: mattina su Radio Peter Pan, The Remix Show meno uno, tanti felici, tanti anche infelici e scontenti, purtroppo rovinati dall'Astro Sexo Parade.
1: Grandi ragazzi che mi avete messo al terzo posto.
0: Eccolo.
1: Se questo weekend va bene, ve la dedico a voi.
0: Bene, sì, metaforicamente parlando, questo ascoltatore è della Vergine, c'era chi invece era del Leone, quindi sto weekend niente, è andata così. Qualcun altro che invece dice: io e la mia compagna, moglie, non ricordo, siamo entrambi in classifica, infatti questa mattina già. E poi prima abbiamo messo California Girls di Katy Perry con Snoop Dogg del 2010 e un ascoltatore giustamente faceva notare una cosa, ma poi non voglio rovinare nulla al buon Giovanni che secondo me farà uno speciale a riguardo. 2010, 22 maggio, c'è una canzone del 2010, sarà un caso? No, figuratevi. Inter, Inter. Ti ricordi che ricordi anche con questo?

0: Charlie, Call on Me, remix di Ryan Reebok nel venerdì di Radio Peter Pan. Che pezzo, ragazzi! Ma avete sbloccato un ricordo, un messaggio che è arrivato. E Jessica sulla pista di pattinaggio in notturna, questo è il suo ricordo. E vabbè, l'abbiamo buttato così alla radio. È arrivato anche un messaggio di Fede, il nostro collega che sta per partire con l'aereo per un viaggio, e speriamo che l'aereo, insomma.
1: No, mi sono perso l'astrosexo parade.
0: No,
1: Fede, sto in aereo, non prendo bene. Com'era la classifica? Burini.
0: Allora lo dice Fede, Burini. Purtroppo ti spoilero che intanto nella classifica dell'astrosexo parade non c'è un segno con la B, e quindi non posso dirtelo in romano. Al quarto posto i pesci, al terzo la vergine, al secondo il cancro e al primo il toro. Questi i quattro di questo weekend. Tra poco un po' di servizi in camera.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Spot.
4: 1, 2, 3,
5: perché
4: 4,
5: fermarsi?
4: 5, 6.
5: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
6: Carrefour. In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
1: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camst Group. Camst è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatura lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurecamacchinepulizia.it.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.
7: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Sky, Billie Eilish, suora di Peter Pan. E che arroganza alla fine del disco. Allora, attenzione, ultima parte del programma. Oggi in solitaria, sì, sono da solo oggi. Ma non sono solo, perché c'ho un sacco di ragazzi. Anzi, c'ho una ragazza al telefono.
1: Servizio in camera mia.
0: Lisa, detta Liz, buongiorno. Ciao Lisa.
2: Ma buongiorno.
0: Come stai? Che carica, porca miseria, bello così, ci piace. Come stai, tutto bene?
2: Molto bene.
0: Dove sì. sei in questo momento?
2: Sono in smart working, solo per la mattina, perché poi festeggio.
0: In smart working, che lavoro fai che fai parte della categoria che può fare smart working?
2: Office manager, ho svolto tutte le parole in inglese.
0: Cos'è il computer?
2: Esatto, lavoro con il computer.
0: Il posto più strano dove l'hai fatto lo smart working?
2: Ah, ho detto madonna, così fa.
0: No, male. no, ci mancherebbe.
2: No, sono a casa, basta, non posso farlo a casa, non è che posso girare dove voglio, cioè.
0: Ah, ok, non sei di quelle che magari approfitta ogni tanto di questa situazione per fare delle cose, ma anche...
2: No, ci sono delle regole.
0: Dovete per forza stare a casa per fare smart working.
2: Però vado in giardino è molto bello.
0: In giardino tanto bello, sì, tanta roba. Sì. Figata.
2: Sì, sì, sì.
0: E di la difficoltà nostra di fare questo lavoro, far la radio, e che puoi farlo dallo studio e basta, paradossalmente, quindi purtroppo.
2: Verissimo.
0: Però va bene. Allora, oggi è il tuo compleanno, quindi intanto augurissimi. Brava.
2: Grazie
0: augurissimi,
2: mille,
0: augurissimi,
2: grazie.
0: Augurissimi. Tanti auguri di buon compleanno, amica mia. Come dico sempre, tutti dovrebbero avere una Liz nella propria vita. Sei unica. Grazie delle mille risate, della tua costante pazienza. TVB, la Julie.
2: Ma amore, la mia tettona.
0: La tua tettona?
2: Sì, sì, è molto tettona. Se vuoi ti do il contatto Instagram.
0: Ah, attenzione, adesso.
2: Mi sta uccidendo.
0: Adesso mi partono gli ascoltatori, che vogliono assolutamente il nome Instagram. Senti, vuoi dirle qualcosa alla Julie?
2: Sì, ti voglio un sacco di bene, grazie mille. Grazie, grazie. E non vedo l'ora di rivederti per fare la mia sana palpata.
0: Ah, vabbè, dai, Liz, però adesso c'è. Cioè, così cioè, guarda che c'ho degli ascoltatori che veramente non capiscono più niente adesso.
2: Ma
0: stanno
2: così
0: tutta la mattina.
2: Le
0: svegliati sì, a voglia. Va bene, auguroni, buon compleanno e grazie. Alla prossima. Mi salvo il numero perché sei tra le ascoltatrici più simpatiche che abbiamo sentito.
2: Grazie, buona
0: ciao,
2: giornata.
0: Ciao, auguroni.

0: non ve lo posso dare, poi se mi danno il permesso ve lo do. Non lo so, vediamo. Intanto sentite un po'.
1: Servizio in camera via.
0: Samoa, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come stai?
2: Tutto bene.
0: Tutto bene? Dove sei in questo momento?
2: Sono a casa.
0: Ti stai rilassando?
2: Guarda, sto studiando in questo momento.
0: Cosa studi?
2: Medicina.
0: Medicina? Aia.
2: Sì.
0: Quanti esami hai già dato quest'anno?
2: Quattro.
0: Adesso arriva la sessione estiva? Cos'è, luglio,
2: esatto.
0: Giugno? Dove studi?
2: Sì.
0: Università di?
2: Sapienza.
0: Sapienza? Roma.
2: Sì,
0: ah,
2: a Roma.
0: Sì.
2: Sì. A Latina in realtà.
0: Ai ai ai, abbiamo quelle delle scuole alte. Che esame devi dare? Dai, titolo
2: integrata
0: dell'esame.
2: Integrata 3.
0: Eh?
2: Integrata 3.
0: Integrata 3, Alice?
3: Io conosco solo l'integrale.
0: L'integrale anch'io una volta l'era.
3: Soprattutto la fibra.
0: Ma non me ne ricordo niente.
3: La
0: no, l'integrale a scuola si faceva.
3: Ma no, io la fibra integrale, quella che fa dimagrire.
0: Mamma mia. Va bene, allora Samoa, intanto oggi mi hanno detto che compi gli anni, quindi auguri, auguri.
2: Grazie.
0: E poi c'è arrivato un messaggio per te, tantissimi auguri a una persona speciale che non è solo la mia compagna di studi, ma un'amica con la A maiuscola. Rimani sempre quello che sei, ti voglio bene. La tua amica Gaia.
2: Grazie.
0: Di dov'è la Gaia?
2: Del Veneto.
0: Vedi, è perché si è trasferita lì per studiare con te, ma sapeva che noi facevamo questo servizio come radio. E
2: infatti
0: quindi...
2: mi ha detto non disturbare.
0: Vedi, ti aveva avvisata. Brava la Gaia, ascoltatrice modello, ha capito come si fa. Va bene, ragazzi, allora intanto buono studio, poi questo weekend un po' di festa la farai.
2: Certo.
0: Dai, andiamo al mare.
2: Andiamo al mare.
0: Ciao ragazzi, buon weekend.
2: Grazie.

0: adesso arrivano i DJ del 2000 Heroes che mettono loro invece la musica, la più bella dagli anni 2000. Oggi suona DJ Silver.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Silver.
4: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Ho dovuto tagliare, Giovanni, ero troppo in ritardo, ma è colpa di Rocky che questa mattina ha aperto.
3: Colpa di Nordio.
2: Colpa di Nordio. Abbiamo finito il The Remix Show, torna lunedì alle 7, io stasera alle 9 della sera con Peter Parry Master e tra poco la Generation. Ciao.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. No?
7: Grazie a
8: Peter Pan. Squat.
9: Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
0: Radio Peter Pan è anche in video.
4: Un solo click
0: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
0: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
0: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
8: Farla!
9: It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
11: E 10 e 2 c'è la Generation.
10: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
15: Che forte Cystiset Forte.
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: E permesso?
21: Prego.
20: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
21: Merito del prodotto che ho fatto applicare si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
20: Glielo consigliato io.
21: No, il manutentore è anche carino, sa?
20: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
25: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Carpenter. State ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio Edo che torna lunedì col The Remix Show, stavolta insieme ad Andrea Nordio. Dai che è venerdì, c'è l'ultima puntata della Peter Pan Generation.
1: Finalmente, finalmente, cazzo, sì, grazie.
0: Per questa settimana però.

0: di questo programma, Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe, fra un'oretta arriva Emma Rossato, nell'ultima ora il computerone con la sala giochi. C'è da celebrare questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale, è partita lunedì. Fra mille complicazioni abbiamo affrontato il martedì, il mercoledì, il giovedì, finalmente l'ultima sfida. È stato come superare tutti gli avversari ed arrivare in finale, come quel 22 maggio 2010, 16 anni fa, alzando tutte le coppe, alzando i calici al cielo, brindando perché è venerdì, quasi come se fosse un triplete. A proposito di triplete,
1: ha segnato l'Inter!
0: Così, troppo bello, troppi ricordi, troppa storia, troppo di troppo. Questo programma nell'ultima settimana ha preso una rotta diversa. Si parte da una parola e su quella parola ci costruiamo il primo pezzo di programma. La parola che ho scelto oggi è troppo. Troppo bello che c'è il weekend, troppo bello questo periodo dell'anno. Però il troppo, quando esageri, non va mica bene. Tipo, ho bevuto troppo, poi il giorno dopo c'è mal di testa. Tipo, Carl Jung, psichiatra svizzero, disse: ogni cosa portata all'eccesso si trasforma nel suo contrario, che è lo stesso ragionamento che c'è all'interno di una canzone degli anni 2000, Eiffel 65, Too Much of Heaven. Se hai troppo, poi vai sottoterra. Diceva proprio così.

0: Much of Heaven Can Bring You Underground. È il FEL 65 dall'anno 2000, Too Much of Heaven, disco rubato dall'archivio per cominciare proprio a gas a martello l'ultima puntata della settimana della Peter Pan Generation. Dai che andiamo, c'è la Generation, è venerdì.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Non si batte, è troppo forte.

0: Ludwig, no. Il pagante. Eh no, che ridi, ti soffro. La loro nuova hanno scelto anche loro ritmi latini per l'estate 2026. Hai capito? Buon venerdì, ultima puntata della settimana della Generation, che è cominciata con un disco rubato dall'archivio. Il FES 65, Too Much of Heaven, che faceva così.
1: Tu mangia erba.
0: No, non è tu mangia erba, Too Much of Heaven, che ha un significato molto profondo. Pensa che riprende un concetto dello psichiatra Jung, che dici, porca miseria, l'ho studiato a scuola quando facevo filosofia. Certo, lui diceva, ogni cosa portata all'eccesso si trasforma nel suo contrario. Ed è veramente la stessa cosa che dicono nel ritornello, gli Eiffel. Cioè, se tu hai troppo in questa vita, se tu hai eccessi materiali, i falsi miti della società, veramente, cioè questa è l'esegesi che sto leggendo, significa che ti porterà sottoterra. Se tu insegui delle cose, poi non riesci a raggiungere. Che due coglioni, però. Di venerdì, ma parla di robe soft. Ma infatti, tutto nasce perché ieri pomeriggio, di fronte alla radio, è passato un ragazzo, cioè aveva 18-20 anni, che evidentemente, complice il troppo caldo, il troppo sole, mi ha fatto venire in mente la parola troppo, perché lui si stava riparando dal troppo caldo e dal troppo sole con un ombrello. Cioè, girava con l'ombrellino, come i giapponesi, no? Che è una cosa molto lontana dalla nostra società. E quindi c'ha l'ombrello per ripararsi dal sole. Da qui la domanda del cavolo con due Z di oggi, al 393-7366-240, con un messaggio scritto vocale, fai un pochettino te. Vorrei capire cosa c'è di troppo in questo venerdì. Oggi ho troppo, barra, oggi ho troppa, pensaci, ma soprattutto ditecelo.
2: Peter Pan Generation.

0: subito Urban Milky, Just the Way You Are. Si parlava del tizio che ieri, passando di fronte alla radio con l'ombrello, ha attirato la mia attenzione, perché non stava piovendo, c'era solo tanto sole, tanto caldo, effettivamente. È arrivato, è anche giusto che sia così, 22 maggio, si sente l'estate che arriva, il calor che accende l'estate. Però vedi, la cosa di vedere qualcuno passare con un ombrello è strano, soprattutto vedere un ragazzino così, 18-20 anni, italiano, perché magari, sai, è orientale e ha quella cosa nel DNA, quella tradizione. Però
1: L'ombrello è nato apposta per, appunto, proteggersi dal sole. Poi nei secoli è diventato qualcosa per proteggersi dalla pioggia.
0: Vero.
1: Ma principalmente per quello?
0: Credo che anche l'origine del nome ombrello rimandi proprio all'ombra. Era usato per fare ombra. Già in Cina nel XII secolo era presente, ma pare che anche egizi e babilonesi lo utilizzassero per farsi ombra. Nel 500 in Italia si è iniziato ad usarlo per ripararsi dalla pioggia. Prima no, se la prendevano tutta, erano dei fenomeni. Da qui la domanda del cavolo con due Z, dato che c'è troppo caldo e troppo sole, io oggi voglio sapere cosa c'è di troppo nella tua vita. Oggi ho troppo o troppa? Ciao Joe, io ho troppa miseria in tasca, troppissima, alla grande. C'è chi invece ha fatto troppa festa. Ho esagerato troppo ieri sera. La mia pizzeria preferita ha importato la Guinness. Prima non c'era, grande scoperta. Quindi ho fatto guidare mia moglie. Bravissimo, bravissimo. 393 736 6240. Che hai di troppo oggi?

0: Che figo questo disco, con la lingua che schiocca. Te lo sai far, dai, è facile. Black and White, tacca tacca su Peter Pan. Mi ha fatto venire in mente la mia zia Umbertina. Perché mi dava i baci quando ero piccolo, sai, bacio sulla guancia. Dai un bacio alla zia, dai un bacio alla zia. E lei quando dava il bacio dava così, faceva. Che schiocco strano, è rimasto impresso nella testa. Si parlava di ombrelli e Checco, che è sempre sul pezzo, scrive: altro che troppi ombrelli, troppe ombre, quello che ci meritiamo il venerdì, troppe ombre, che poi non sono mai troppe. Le ombre, bicchiere di vino per tutti quelli che sono diversamente veneti e non sanno il significato di questa parola. Fra poco torniamo, chiudiamo la domanda del cavolo con due Z, quindi ho troppo puntini puntini o ho troppa puntini puntini. Ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi, state con noi.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 13 9, Veneto, The Land of Venice.
13: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
19: Seduti!
7: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
19: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
11: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
21: Famila, con noi sei in famiglia.
22: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
23: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
22: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
23: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
24: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
25: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.

0: In un mondo senza reggaeton.
1: Correva l'anno 2013, Daddy Yankee, Limbo. State ascoltando Radio Peter Pan. Benvenuti a tutti.
2: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che forza!
3: Ciao Giovanni.
1: Ciao.
3: Allora, io mi ricordo il primo giorno che tu sei alle 10 entrato in Radio Peter Pan. Hai sostituito le sorelle d'Italia.
1: Certo.
3: E mi sei piaciuto subito. Infatti ti seguo sempre. A quando posso sempre.
1: Cara.
3: Ma quanti anni sono passati, Giovanni? Mi sa un bel pezzo.
1: Guarda.
3: Ciao da Susy.
1: Susy si collega alla domanda del cavolo con due Z di questa mattina. Si parlava di troppo. Quanti anni sono passati? Troppi. Era il 2018 a gennaio. Inizio gennaio 2018, quindi sono passati più di 8 anni. 8 anni di Peter Pan Generation. Non lo immaginavo nemmeno io la prima volta. Si parlava di troppo, il concetto di troppo, che vedi, è un'esagerazione, e quindi se c'è qualcosa di troppo, non va bene. A parte che se una cosa è troppo bella, allora va bene. C'è lei che scrive: buongiorno Gio, nel mio paese abbiamo un detto sulla parola troppo. Tutto ciò che è troppo avanza, tutto ciò che avanza è un resto, tutto ciò che è resto finisce nella spazzatura. Vedi, il troppo non va bene. Oggi ho troppa fretta, sono stretto coi tempi. Questo è il messaggio che manda Marco. Jessica invece dice:
4: ciao Gio,
1: ciao.
4: Con questa bella giornata ho troppa poca voglia di lavorare. Ciao.
1: Poi è venerdì, quindi comunque rallenta un pochettino. C'è anche chi dice: buongiorno, l'unica cosa che vedo di troppo sono le teste di minchia che guidano. Quelle non mancano mai, col sole e con la pioggia. Chiuso questo discorso, un paio di dischi e poi scopriamo i segni che van bene, quelli che no, i migliori, i peggiori, quelli che sono rimandati a lunedì. C'è l'oroscopo, baby!
5: Peter Pan Generation.

0: Gentile, Milano Baby, su Peter Pan. Come girano i pianeti? Girano bene, girano male, girano dalla tua, girano contro? C'è da scoprirlo. L'oroscopo di questo weekend, Peter Pan di stelle. Segni che si salvano e che vanno bene in questo venerdì di riflesso, van bene per tutto il weekend, l'ultimo intero di maggio, sono quelli dell'Ariete. Ci sono i gemelli, va bene pure il cancro, compresa fra i segni buoni anche la bilancia, il sagittario buono, ultimo che si salva è quello del capricorno, gli altri non citati, malino.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Malino, ma c'è ancora una speranza per quelli che non sono stati citati, potresti essere il migliore oppure il peggiore. Partiamo dai più fighi, col botto in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, i the best oggi e per tutto il fine settimana, quelli del Leone. Oroscopo rimato per il segno fortunato, hai una super dose di energia e buon umore, aggiungi una bella compagnia e butta tutto nel frullatore. Sfogati, canta più forte di un tenore e balla finché non fa male un flessore. La ricetta del tuo weekend col titolo di segno migliore si completa con un budget che faccia impallidire Flavio Briatore. I più fighi sono quindi quelli del Leone.
1: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
1: E non...
0: Hai capito?
1: Applaudo con ironia.
0: Peggiori del fine settimana, quelli dell'Acquario. Acquario, male, male.
2: Oddio! No, Dio, ti prego, no!
0: Un partito.
2: No! No!
0: Sono rimasti così male che...

ata, ata. Certo, non era ancora il periodo del badabam bam, ma Sean Paul con Temperature è sempre tanta roba. Fatto l'oroscopo, chiusa la domanda del cavolo con due Z, ci resta da fare solo un po' di GR. Sti cazzi, vamos!

di bacino di minchiate. Dal TGCOM 24 partiamo da lì. Treviso, rimaniamo nelle nostre zone. Paga la sosta, ma la multa gli arriva comunque. E gli agenti dicono: ormai l'abbiamo fatta. E sti

0: Sì, in Bangladesh il bufalo Donald Trump conquista i social, chiamato così per il suo ciuffo biondo.
1: E sti cazzi!
0: Si esprime anche allo stesso modo del presidente americano. La Repubblica, vedi la seconda, rubano 182.000 euro a un'anziana cliente della banca dove lavorano e li spendono in pasticcini.
1: E sti cazzi!
0: Ma con tutti i modi, in pasticcini li hai spesi! Terza della Repubblica è questa, affonda in un lago in Texas con la Tesla Cybertruck, voleva testare la Wade Mode.
1: E sti cazzi!
0: E invece è andato a fondo, che figura! Dal Mattino di Padova le vendite di vino in calo del 2,8%, ma a Nord-Est c'è chi si difende.
1: E sti cazzi!
0: Perché noi abbiamo l'alcol che ci protegge, quindi tiriamo su per tutta l'Italia. TGCom 24, Mick Jagger fa festa a Stromboli, ma arriva la polizia.
1: E sti cazzi!
0: Il king delle feste dagli anni 60. Ma che andare avanti così alla sua età, far feste che arriva la polizia, mica facile. Chiudiamo con Euronews. Giovani si identificano in animali e chiedono cure ai veterinari.
1: E sti cazzi!
0: Siete dei deficienti non tanto perché vi identificate negli animali, lì siete liberissimi di sentirvi anche dei panda, quello che volete. Ma il medico di base è pure gratis, il veterinario costa un botto. Peter Pan.
2: Ti chiedi mai chi sei? Senza quello che fai, quello che fai.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, chiudono la prima ora della Generation, fra poco arriva Emma, c'è la seconda ora, state con noi.
1: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
7: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: Le 11.02.
12: C'è il meteo.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Che bello qui, il mare.
14: I gabbiani, il sole.
13: La nostra spesa ha lì che arriva.
14: Ah, bellissimo.
15: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
16: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
15: A lì migliora la vita.
10: Peter Pan, meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Caldo in intensificazione sulle regioni settentrionali per l'anticiclone subtropicale nella giornata di venerdì, con sole assoluto protagonista, qualche velatura ma solo in transito, e punte anche prossime ai 30 gradi, specialmente sulla Valpadana. Nel corso del weekend vi anticipo che poco cambierà, continuerà infatti a splendere il sole e con temperature stabili o in ulteriore lieve rialzo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Seconda ora della Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe. C'è anche Emma, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Perché non mi fai più quel buongiorno che mi piaceva tanto?
1: Qual era?
0: Buongiorno.
1: Ah, ok, va bene.
0: Che però aveva l'accento strano.
1: Ma buongiorno!
0: Ah, era così, bravissima, mi piace tantissimo.
1: Alla veneziana.
0: La musicalità di questa cosa. Anche se oggi, Emma, io veramente sono arrivato in studio stamattina, l'ho vista abbacchiata, c'ha i pensieri per la testa, cos'è l'università?
1: No, in verità devi sapere che, non so se ti ricordi, ieri abbiamo fatto, ho fatto un saluto a una certa persona, si chiamava Matteo. Te lo ricordi? Che ho detto che volavo.
0: Dopo la pubblicità delle 11
1: volevo schiacciare assieme a lui.
0: Ah, cazzi che me lo ricordo.
1: Ecco. E mi sono messa a cercarlo su Instagram.
0: Sì.
1: Sai, ho perso tutto il pomeriggio a guardarlo.
0: Davvero?
1: Sì, allora mi dispiace perché ha una famiglia.
0: Ma meglio di Patrick Dempsey? Se la gioca? Hai capito?
1: Cioè, ha una moglie. Sì. Però sai.
0: Beh,
1: sai che ormai avere una moglie non è che.
0: Ha dei figli?
1: Anche dei figli, ma me li accollo. Ma non
0: allora
1: so.
0: Che possiamo sfasciare
1: mi
0: le famiglie.
1: Sono innamorata,
0: però,
1: cosa questo... devo dirti?
0: Ti sei innamorata su Instagram?
1: Sì.
0: Non ci si innamora su Instagram.
1: No, però non c'ha, c'ha scritto il suo collega, non c'ha scritto ancora lui direttamente, quindi questo mi fa un po' starmi...
0: Speravo
1: in un suo messaggino.
0: Quindi se adesso qualcuno portasse delle brioche non mangeresti neanche?
1: No.
0: Ma figurati! No. Ci sono anche le paste quelle di Gordo, Loco Loco.

0: Te lo ricordi Dende che viene citato all'interno di questa canzone di Safe?
1: No,
0: Dende sì, c'era anche la canzone di Gali, ma in questa di Safe che dice Dende, Dende.
1: E che altro Dende conosci tu?
0: Quello di Dragon Ball.
1: No, non lo conosco io.
0: Voi ve lo ricordate Dende? Me lo ricordo solo io, era un personaggio di Namek.
1: Io mi ricordo solamente Gali. Dende la canzone.
0: Dende? Di che parlava la canzone Dende di Gali?
1: Di marijuana.
0: Ok.
1: Fare un viaggio
0: con la marijuana.
1: Certo. Della strada.
0: Sì.
1: Mi fermo qua.
0: È la vita di Federico Giovannetti, quello che è andato in ferie. Dai, capito. Senti, hai capito che prima quella roba che stavamo dicendo di Matteo Tommasi,
1: sì,
0: che era l'ascoltatore che ieri abbiamo salutato, era uno scherzo.
1: Ah, sì.
0: Ordito da un suo collega che è uno stronzo. Com'è che si chiama il suo collega
1: Simone.
0: Stronzo?
1: Simone.
0: Simone, che mi ha chiesto stamattina, mi fa: oh, mi fate questo scherzo, ieri avete salutato Matteo. Ed era vero. Ah, ma era sfuggita quella roba, possiamo schiacciare.
1: Ma perché volevo dire tutt'altro.
0: Tutt'altro, però è uscita sta cosa qua, c'è un po' la sindrome di Tourette. E quindi ha detto: oh, potete ricamare, vi do due informazioni. Adesso ci ha anche girato il suo profilo Instagram. Lui comunque un bel ragazzo.
1: Sì, è un bel ragazzo.
0: Però
1: ha un bellissimo gatto.

0: Lady Gaga, Dolce, Runway. Uno passa una mattinata intera a preparare il programma, a dire parliamo di questo, quello, quell'altro,
1: poi
0: si cazzeggia sulla canzone di Safe che si chiama Buona Domenica, che dice nenne, però nella mia testa suona come Dende. Dico una roba tipo: oh, Dende, te lo ricordi? Dai, chi era? Quello di Dragon Ball. Ma non se lo ricordava, un ascoltatore ci dice sta cosa.
1: Senti, qui.
2: Ma sì, Dende il namecciano che poi è venuto sulla Terra a diventare il nuovo supremo, a ricreare le sfere del drago. Questo giro però avevano due desideri invece di uno.
1: Oh, vedi, posso dire, l'evoluzione. Ma sei bravissimo a fare i riassunti.
0: Ha fatto un riassunto pazzesco. Però poi Emma aveva citato anche la canzone di Gali, che era Dende. E dici, di che parla la canzone Dende? Proprio di Dende, di Dragon
1: Ball. L'abbiamo scoperto dopo noi.
0: Sì, certo.
1: Infatti ce l'hanno detto.
0: Ritornello che fa così.

0: basta, basta.
1: Andiamo avanti all'infinito.
0: Nel testo parla proprio di Dragon Ball.
1: C'è un botto di citazioni. Effettivamente il titolo Dende deriva proprio dal personaggio dell'anime. Fonte Genius, non so che sito sia, però è un sito affidabile evidentemente. E fa citazioni a Goku, ad esempio a Mr. Satan.
0: Sì, dice flutto nell'aria, ulala, di Goku ce n'è uno, sei Mr. Satan.
1: E poi dice il tuo raggio frate è in Ramadan, quindi comunque ci sono delle citazioni anche differenti. Però vedi, Dende viene da un altro pianeta, proprio come Gali, artista che si definisce fuori da questo pianeta, quindi lui si rivede anche perché è verde.
0: Posso dire?
1: È verde Gali.
0: Sono passati 21 minuti, mi hai aperto
1: un mondo verde.
0: Radio Peter Pan.

0: che un tempo fu utilizzato in tutti i matrimoni in quel periodo.
1: Vero.
0: Lì per fare tutti gli ingressi in chiesa.
1: Bellissimo.
0: Queste cose qua,
1: no, in chiesa,
0: cacate.
1: Era nel
0: ricevimento.
1: Esatto,
0: dopo,
1: al ricevimento.
0: Vabbè, insomma, abbiamo parlato di Dragon Ball, abbiamo parlato di Dende, personaggio all'interno di Dragon Ball che arrivava da Namek, era tutto verde, Gali si rivedeva in quel personaggio lì, quindi gli ha dedicato una canzone che si chiamava Dende, ma mi si è accesa una lampadina anche.
1: Strano.
0: Grazie a un ascoltatore, e mi ricordo di quella puntata dove Dende moriva, solo che lo sapevi già dall'inizio.
1: Perché te lo dicevano?
0: Perché il titolo della puntata era questo.
1: Senti.
0: Fa sentire.
2: Addio Dende.
0: Cazzo, se va. Tu fai una puntata in cui dici addio Dende, mi hai già spoilerato tutto però.
1: Ma no, perché poteva essere un boh, prendeva, viaggiava.
0: Se, cioè, so. Va a farsi un giretto. Addio
1: Ma
0: Dende.
1: Ma tu da piccolo ti eri reso conto di questa cosa?
0: Ah, voglia.
1: Ah, io non mi sarei mai resa conto di questa
0: cosa.
1: Già
0: vai a sapere come finisce. Dragon Ball, storia di un bambino che arriva da un altro pianeta, ma lo scopre dopo che arriva da un altro pianeta, vuole diventare il lottatore più forte del mondo e alla fine diventa così forte che salva il pianeta più riprese. Questo è il riassunto. Riassumimi te un tuo cartone che ti piaceva tanto.
1: Phineas e Ferb.
0: Cioè?
1: Erano due fratelli che facevano delle costruzioni stranissime e avevano una sorella che voleva far beccare ai loro genitori che facevano queste costruzioni strane, però non riusciva mai. Avevano un cattivo anche.
0: Voi avete capito?
1: Sì, dai, c'era un super cattivo.
0: Non ho capito neanche il nome.

0: mio paese, mentre andava questa canzone si sono sbloccati dei ricordi, almeno sì, così ci hanno scritto, riguardanti Phineas e Ferb, che era questo cartone che io non ho mai visto, dove c'è uno che ha la testa triangolare e l'altro suona la chitarra elettrica, costruiscono cose, ma un ascoltatore ha detto che c'era anche un ornitorinco.
1: Sì, c'era Perry l'ornitorinco, che era
0: faceva?
1: Niente, era il loro animaletto che comunque lì stava dietro e faceva tipo un doppio gioco, perché stava sia con loro ma che con il cattivo.
0: No, un pezzo di merda.
1: Ma non faceva che faceva grrr
0: e basta. Grrr. E qua si capivano le intenzioni malefiche di questo personaggio. Grrr, fra poco torniamo. C'è il dilemma,
1: che
0: state
1: bello
0: con noi.
2: Di Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops!
7: Ops!
8: Ops!
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops!
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Baby, I just might make
11: my baby, hey. Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
18: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
20: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
11: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
1: Sì.
11: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
1: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
12: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
21: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
22: Forever Fan, Forever Young, Peter Pan 90.

0: correva l'anno 2008, madonna, Justin Timberlake, Timbaland, 4 minutes, riapre la Peter Pan Generation, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, abbiamo parlato di Perry l'ornitorinco.
1: Devo fare delle scuse
0: ufficiali.
1: Perry l'ornitorinco non era un doppio giochista.
0: Era all'interno di quale cartone che non me lo ricordo più?
1: Phineas e Ferb.
0: Perry l'ornitorinco in realtà era contro il cattivo.
1: Esatto, infatti sventava i suoi piani e una volta conclusa la classica frase del cattivo era: sventura te, Perry l'ornitorinco!
0: Porca miseria, fatto questo, basta. Ci dedichiamo al dilemma. Il dilemma che cos'è?
1: È un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni che vi mettiamo sul tavolo.
0: E dato che abbiamo parlato una mezz'oretta di cartoni animati, cerchiamo di eleggere il... Sì, esatto, il venerdì anche della sala giochi ambientato nel magico mondo dei cartoni. Cerchiamo di individuare quale sia il più bel cartone del mondo. Ne abbiamo scelti due e devi votare fra questi.
1: Cioè la scelta è ristretta.
0: Il primo cartone, inevitabilmente, ne abbiamo parlato, era questo.

0: quindi, avendo scelto questi due cartoni di riferimento, tutto ciò diventa il dilemma di oggi. Al 393-7366-240, tieni quello che secondo te è più bello fra i due. Da una parte c'è
1: Dragon Ball
0: in tutte le sue salse, sì, che sia Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, e dall'altra parte c'è
1: Pokémon.
0: 393-7366-240.

0: abbiamo parlato di cartoni animati, quindi abbiamo detto mettiamoli anche nel dilemma.
1: È ovvio.
0: Facciamo un dilemma con i cartoni animati.
1: Che bello.
0: Dai, saremo un po' bimbi. Abbiamo messo due cartoni animati, devi optare qual è il più bello fra i due, il più bello in assoluto. Hanno fatto la storia, perlomeno di Italia 1.
1: Sì.
0: E di almeno un paio di generazioni. Da una parte c'è
1: Dragon Ball,
0: che abbiamo riassunto prima, questo lottatore che arrivava da...
1: Da Marzia, ma non era... Non era del
0: Dai,
1: mondo.
0: Goku era.
1: Non lo so, non mi ricordo.
0: Era un Sa?
1: No, non
0: era un Saiyan.
1: Io guardavo Pokémon.
0: Voleva diventare il più forte lottatore al mondo e poi abbiamo detto ha salvato la Terra in più riprese. Dall'altra parte i Pokémon, che è la storia di.
1: Come si chiamava?
0: Ash.
1: Ash
0: che?
1: Oddio!
0: Ash Ketchum.
1: Beh,
0: che c'aveva,
1: bravo,
0: che c'aveva i Pokémon. Cos'erano i Pokémon?
1: I Pokémon erano degli animaletti con dei poteri.
0: Il suo preferito qual era?
1: Pikachu.
0: Dai, almeno quello. Quindi cosa votano gli ascoltatori?
1: Beh, hanno scritto scelta durissima, ma Dragon Ball, scelgo te.
0: Sì, che è come quando Ash lanciava la sfera del drago. Scelgo te!
1: Quindi
0: poi
1: ha fatto un mix. Dragon Ball vince 10 a...
0: Beh, alla grande.
1: Difficile. Dragon Ball vince 10 a 0.
0: Alla grande, non c'è paragone. Poi...
1: Oppure...
2: Io adoro Dragon Ball, ma Pokémon vince a mani basse.
0: Mani basse, vedi che qualcuno li vota comunque i Pokémon. 393 736 6240, la scelta è fra
1: Dragon Ball e Pokémon.

0: e tuttora è difficile.
1: Tra Dragon Ball e Pokémon.
0: Dragon Ball e Pokémon. Michael infatti dice: guarda che è troppo questo.
1: Non puoi fare sto dilemma. È come la scelta tra figa o panino al salame.
0: Panino al salame tutta la vita, ovvio.
1: Ah sì.
0: Ci sono due bambini, li chiamo così, due bambini.
1: Cresciuti?
0: Sì, cresciuti che hanno 10 anni di differenza, ma la spiegano allo stesso modo.
1: Sì, senti.
2: Ma ragazzi, non c'è neanche bisogno di parlarne o fare... Cioè, no. Dragon Ball tutta la vita.
0: Tutta la vita.
2: O almeno per la gente nata nel 2000 come me, tornare a casa all'1:30, pranzare davanti a Dragon Ball su Italia 1, che lo facevano verso l'1:45, cioè penso che sia il pomeriggio tipo di ogni ragazzo, e quindi cioè
0: anche per me
2: io voto Dragon Ball mille volte.
0: Lui è del 2000, io sono dell'87 e vivevamo la stessa vita. Lui, Mirko, è del 91, senti che dice.
3: Io scelgo Dragon Ball perché essendo un ragazzo del 91 ci sono cresciuto anche con i Pokémon, però quanto era bello quando tornavi a casa all'1:30, 20 alle 2 e arrivavi e guardavi la fine di Henshiro su Tele37 e Gigi la Trottola e poi dopo ti beccavi Dragon Ball. Che spettacolo!
0: Che spettacolo, che di pomeriggio. Adesso ci tocca lavorare. Invece Emma è rimasta l'unica ad aver votato i Pokémon.
1: Ma mi piacciono, posso dire.

0: Babbo dice che il suo Pokémon preferito era Squirtle, però evidentemente per motivi
1: Vabbè, dai, battuta scontata.
0: Il mio era Charmander, che era quello che faceva fuoco. Mi sono sempre piaciuti i draghetti.
2: A me piaceva Pikachu perché era il protagonista.
0: Poi Snorlax, inevitabilmente il numero uno perché dormiva tutto il tempo. Poi si confondeva, era quello che si colpiva da solo.
1: E sai quale mi piaceva anche molto? Non mi ricordo adesso il nome, ma era quello verde con la foglia.
0: Sì, ho capito, non mi ricordo il nome. Era la forma tipo di mezzaluna.
1: Bravo.
0: Ciao Peter Pan, oggi è il compleanno di Luca, ne compie 24.
1: Gli piacerebbe avere molto i vostri auguri.
0: Auguri Luca!
1: Lui Dragon Ball.
0: Avrebbe scelto Dragon Ball, quindi è uno dei nostri.
1: Quindi
0: bravo.
1: È un doppio auguri. Auguri Luca!
0: Chiusa la seconda ora, fra poco torniamo, che c'è?
1: La sala giochi!
0: Tra l'altro sempre ambientata nel magico mondo dei cartoni come tutti i venerdì. Tutta una zuppa di cartoni
1: che
0: oggi.
1: Bello.
3: Ero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
4: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
9: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
9: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
8: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
9: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
8: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
10: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatore. Escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:01.
0: Sono le news.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news. Buona giornata da Mattia Venini. La polizia inglese indaga sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. L'inchiesta è partita dalla denuncia ai media di una donna che ora gli investigatori vogliono sentire insieme ad altre potenziali vittime. L'ex duca è già indagato per i suoi rapporti con Epstein. È mancato nella notte nella sua bra Carlo Petrini, giornalista, gastronomo, scrittore e fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni. Il ricordo di Mattarella lascia un grande vuoto nell'intera società, non solo in Italia. Ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo. A mezzanotte e mezza ore italiane è previsto un nuovo tentativo di lancio della Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX per le missioni sulla Luna e su Marte. Il primo volo è stato interrotto da un problema al perno idraulico. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato che decreterà le ultime due squadre che andranno in Champions e chi resterà in Serie A fra Lecce e Cremonese. Fra poco la partenza della 13ª tappa del Giro d'Italia, 189 chilometri da Alessandria a Verbania. Queste le breaking news di TG Com 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No,
18: sì, ma la nostra qualità.
19: No,
18: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line,
18: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV Line!
18: Maniaci della qualità.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
23: Da Carrefour, 96 ore scontate.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: l'originale del 1979 degli ABBA, ripresa da Sgt. Slick nel 2020. Gimme, gimme, gimme, terza ora della Generation. Gimme, gimme, gimme.
1: Cosa gimme?
0: Lo so, ho del buon umore. Ad esempio, lui mi ha fatto ridere con questo messaggio. Si parlava di Pokémon prima.
2: Io quando ero piccolo mi piaceva un sacco Psyduck. E da grande lo sono diventato. Soffro di emicrania costante.
1: Ecco.
2: Yeah, viva
0: Psyduck.
1: Comunque il mio Pokémon era Bulbasaur.
0: Bulbasaur, che è l'allenatore della Lazio, Bulbasarri. Dai, che c'è la terza ora della Generation, ci sarebbe anche la freddura di Ivano, però è un po' blasfema, quindi
1: no.
0: Niente.
1: No,
3: sono giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Gli ultimi due ticket della settimana, i più combattuti, quelli ambientati nel magico mondo dei cartoni animati, per riempire il casellario, arrivare a lunedì e stabilire chi fra i 10 che hanno onore e gloria dalla loro si porterà a casa i gadget di Peter Pan. E quindi
1: i ticket numero 9 e 10.
0: Con che gioco lo assegniamo, computero, nel numero 9?
5: Incanto alla rovescia.
0: Gioco musicale funziona così.
1: C'è una sigla di un cartone animato che viene riprodotta però al contrario. Voi dovete indovinare qual è la sigla giusta.
0: Che cartone è? Qual è la sigla? Cioè,
1: attenti.
0: Di che cartone è questa sigla? Ecco, più preciso. 393-736-6240. Va al contrario però.
6: Rewind. Il canto alla rovescia.
7: Rewind.
8: Sì,
7: la
8: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

0: posso dire, è una figata questa canzone.
1: Ma infatti l'FG di questa canzone significa fucking good.
0: Oh, mi piace tantissimo.
1: It's fucking fucking good. Sei giocato per assegnare il ticket numero
0: 9
1: di questa settimana con un gioco ambientato nel magico mondo dei cartoni animati che si chiama
0: Il canto alla rovescia.
1: La sigla di un cartone riprodotta al contrario, dovevate individuare il cartone del quale era sigla.
0: Questa?
2: Alibaba.
1: No. Alibaba, che no.
0: Alla ricerca di Nemo, ma no,
1: era un cartone.
3: I fantagenitori.
1: Non era un lungometraggio.
0: Non erano i Fanta.
1: Non erano i Fanta.
0: In molti l'hanno scritto,
2: I Flintstone.
1: I Flintstone sicuramente no. Poi
4: Aladdin
0: nemmeno.
2: Il mignolo col prof.
1: Che belli, ma non erano.
2: Sigla di Phineas e Ferb.
0: No.
1: Non neanche capito cosa.
0: Phineas e Ferb.
1: Ah, ancora no.
2: I Griffin.
1: Belli, no. Ma no, poi.
5: Stupido Giovanni, mi fai sembrare un mostro!
0: No.
1: Questa è sempre Phineas e Ferb.
0: No. Non che so cos'era? Che cosa.
1: Era l'ornitorinco che
0: no,
1: abbiamo detto
0: cane,
1: prima.
0: Leone, cane, fifone.
1: Era leone, cane, fifone.
0: Non lo so, però.
1: Ah, forse.
3: Rapunzel.
1: No, non era.
0: Niente,
1: in realtà,
0: niente.
1: Te la faccio sentire dritta la sigla e dici. Ah, era questa!
0: Era questa.
1: Io, comunque, anche dritta farei fatica.
0: Ma
1: però
0: dai.
1: Era questa.
6: Il

0: genitori sono finiti ormai, condividerli dovrà.
1: Ma perché in italiano?
2: E che te devo dire, l'ho trovato in italiano, perché pensavo che in Italia si ascoltasse quello in italiano.
1: No, si ascoltava in inglese, non era, penso, uno dei pochi cartoni senza la sigla in italiano.
2: Ho sbagliato.
3: Ho sbagliato.
1: Ecco.
3: Ho sbagliato.
1: Bravo.
2: No. Ho sbagliato. L'ha individuata lui?
1: Sì.
3: Due fantagenitori.
2: Bene. Due fantagenitori, lui è stato il più veloce, vince il ticket numero...
1: Numero 9.
2: Si chiama...
1: Luca Savioli.
2: Bravo, Luca. Luca, you win!

0: questa parte finale qua, col basso potente, non è mica male. Anima, Ellie Goulding, Hypnotized, Super Fun. Mettiamo in pausa un secondo la sala giochi, perché questo è un weekend bello ricco.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Stasera l'aperitivo con Peter Pan è Aperistore, al Pro Store di Legnaro in provincia di Padova, dalle 17 alle 20, i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio e irrigazione, per consigli, offerte e i migliori marchi. Ci saranno Andrea Nordio e Andrea De Luca.
2: Mentre domani, sabato 23 maggio, trovate a Corivo Rivo noi di Radio Peter Pan, a Paese a Treviso. La corsa non competitiva inizia alle 17 ai campi da rugby di Paese. Poi ci sarà l'animazione prepartenza con Marco Baxo e Alice Fassina, e all'arrivo il pasta party per tutti. Dalle 21 poi l'after party. Le iscrizioni sono aperte su corivorivo.org.
0: Quando arriva, arrivo.
2: Dai.
0: corivorivo.org. Tutti gli appuntamenti sono sul sito di Peter Pan alla sezione eventi, ma anche sull'app. Come si chiama l'app?
2: Peter Pan.
0: No,
2: Radio Peter Pan. Ha fatto il contrario.
0: Finalmente ci sei ricascata, sì.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter

0: Jack Jones e Mnek, Where Did You Go? Aia Emma.
1: Oh, mi sgridavano così dalle elementari.
0: Sei arrabbiato tanto. Federico da Vicenza è incazzato come una iena, scrive: difficile giocare quando non cagate minimamente i messaggi scritti che vi arrivano, perché ve ne frega solo dei vocali per prendere per il culo chi li manda, e chi gioca ascoltando la radio in streaming ve ne frega ancora meno.
1: Ma allora,
0: a parte che stai calmo, che è venerdì,
1: tanto, sì. Seconda
0: cioè,
1: cosa,
0: sereni,
1: allora lo ripetiamo ogni santa volta,
0: sì.
1: Noi i messaggi li leggiamo tutti
0: scritti o vocali,
1: ve lo giuro che un giorno farò un video e la metterò su Instagram, così vedete che lì i messaggi li leggiamo tutti.
0: No, questo no, perché è bello coltivare il mito.
1: Solo
0: della sala
1: che
0: giochi truccata.
1: Ovviamente quando ci arrivano i messaggi sono più belli quando mandate dopo, da farvi riascoltare quando sbagliate con la voce.
0: No, ti spiego il meccanismo, non è per prendere per il
1: ma
0: culo,
1: no.
0: Semplicemente si deve arrivare alla soluzione, prima senti un po' di risposte sbagliate, perché magari tu avevi pensato, ascoltatore che non ha mandato il messaggio, a quella risposta sbagliata, quindi la metto in onda, dice anch'io pensavo questo e invece non era quello, perché la soluzione arriva alla fine come la ciliegina sulla torta, quindi non arrabbiarti.
1: Allora,
0: Federico,
1: una cosa,
0: siamo
1: Federico,
0: amici.
1: È venerdì? È caldo?
0: C'è?
1: Ci sta bene?
0: C'è?
1: Tra poco c'è il weekend, non rubo cazzo.
0: Non mi hai convinto. Fra poco torniamo con il secondo gioco e l'ultimo della settimana.
1: Dai.
2: Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a €799 fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
18: On Radio Peter Pan.
19: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
20: Radio Peter Pan.
21: Non c'è altra scelta.
22: Seduti!
13: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
21: Deve essere mirata sulla tua zona.
22: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
13: Poi?
21: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi, avete studiato?
21: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
23: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
24: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30 After Race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
25: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
26: Famila, con noi sei in famiglia.
27: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
28: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
27: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
28: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
27: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: Schifo un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Mega Galattico Andrea De Luca, dal 2006 Rihanna Soft Cell SOS.
4: Al 2008 con Estee e Kanye West American Boy.
3: A chiudere dal 2001 Felix Dawsket Silver Screen. Thank you.
5: Thank you.
2: Thank you.
3: Super Andrea De Luca DJ.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Specchiettino finale della settimana della Peter Pan Generation, proiettati alle
4: verso
3: 13.
4: Il weekend.
3: Proiettati verso il weekend, proiettati verso il piatto di pasta, proiettati verso le avventure del Dome.
4: Senti!
6: Ciao Joe, grande Joe!
3: Ciao Dome!
6: Senti allora, devo raccontarti che ieri sono andato dalla fisioterapista.
3: Sì.
6: E oggi ho dolore dappertutto, Joe! Praticamente è entrata con le nocche dentro tutti i nervi, tutti i muscoli ravanato.
3: Aia.
6: Che dolori, dolorissimi, Joe!
3: Sì.
6: Invece la prima cosa che mi ha chiesto la bassanese è stata: ma per caso ti ho detto che sei bello?
3: Aia.
6: Ma come? Livello gelosia 2000 questa ragazza, bisogna stare attenti.
3: Tu sei gelosa delle massaggiatrici?
4: No, no.
3: Anche se lo tocca tutto, da testa a piedi.
4: Ti
3: frega niente?
4: No.
3: No, non...
4: No.
3: Sicura?
4: Sì, sì.
3: Lo dici solo per dire.
4: No, è vero, perché tanto...
3: Computerone!
5: No.
3: No, vedi, Computerone non è gelosa. Però sì, giochiamo per assegnare l'ultimo ticket di questa settimana, quindi il numero.
4: Il numero 10.
3: Con che gioco? Sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni animati, quindi
4: si gioca con la matematica. Vi diamo due indizi, dovete da questi indizi trovare una data e quindi poi
3: un numero,
4: una cifra. Da lì darci anche il risultato.
3: 393-736-6240, individua i dati, scriviceli. Individua il risultato, scrivici pure quello. Dobbiamo sapere tutte le cose, il procedimento. 393-736-6240.
2: Il teorema pitagorico.
7: Lascia la matematica e chi l'ha inventata.
1: Operazione.
2: Addizione.
1: Dato 1.
3: L'anno di uscita in Italia dell'anime Sanpei.
1: Dato 2.
3: Il nome dell'autista del pulmino nei Simpson.
2: Somma dato 1 e dato 2.
3: Evidentemente l'autista del pulmino c'ha un nome che è anche un numero. Ma in che anno è uscito in Italia Sanpei? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
2: Radio

0: Don't wanna go home, Subito Urban. Noi non andiamo a casa finché non abbiamo dato la soluzione al secondo gioco. E lo facciamo ora. Secondo gioco, ultimo ticket della settimana assegnato con.
1: Con il ticket numero 10 con il gioco Il Teorema Pitagorico.
0: Gioco matematico, un'operazione che oggi era una somma fra due dati che riguardavano il mondo dei cartoni. Il primo dato era l'anno di uscita in Italia dell'anime Sanpei, sommato al nome dell'autista del pulmino nel cartone dei Simpson, che evidentemente ha un numero, cioè un nome che
1: nome
0: è un numero.
1: Con un numero.
0: Okay. Lui ha fatto un ragionamento che non ho capito, fammi sentire.
1: Sì, senti.
2: Paperone dei Paperoni e Sanpei.
0: Cosa c'entra Paperone?
2: È uscito in Italia nell'82.
0: Quello è giusto.
2: Nel 47 la nascita di Paperone dei Paperoni.
0: Paperone dei Paperoni?
2: Paperone dei Paperoni.
0: Ah, Paperone dei Paperoni. Ma non abbiamo chiesto questo. Abbiamo chiesto chi era l'autista del pulmino nei Simpson.
1: Però la matematica non è un'opinione.
0: No,
1: però.
3: 1992 più 8 uguale 2000?
0: No. È giusto. 92 più 8 fa 2000.
1: No.
0: Come no?
4: 1970 più 8, 1978.
0: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000.
1: Ma no, ha detto più. Non ha detto più 8 lei?
0: Sì, fammi sentire.
1: Allora sono io.
0: Certo.
3: Ah. 1992 più 8 uguale 2000.
0: È giusto.
1: 1990. Sono io. Pensavo che fosse la soluzione, invece non era.
0: Matematicamente. Comunque no, era sbagliato, perché in realtà il primo dato, diamo la soluzione.
1: Sì.
0: Il primo dato, quindi l'uscita in Italia dell'anime Sanpei, era il
1: 1982.
0: Più l'autista del pulmino dei Simpson, che si chiamava
1: 8.
0: Faceva
1: 1990.
0: Lui è stato il più veloce, ce l'ha scritto. Vince il ticket numero 10 e si chiama
1: Luca Simon.
0: Bravo Luca, you win. Riempito il casellario e
5: mission complete.
0: Oh yeah.

0: situazione per il quale devi parlare. Se fai dei cenni la gente non
1: io
0: li vede.
1: Io pensavo che direi che stavo facendo il segno della croce su una canzone che non è religiosa fosse blasfemo, per quello non volevo dire.
0: Ho detto ma mi raccomando, annuncia sta canzone e lei fa il segno della croce come se qualcuno lo vedesse. Vabbè. Di John B.B. Rex chiude la settimana di Peter Pan Generation. Ciao Emma, buon weekend.
1: Grazie Gio, anche a te.
0: Fra poco c'è Peter Paramanetta senza Fede che è già a bordo dell'aereo, quindi al posto di Fede insieme ad Alice c'è...
1: Arriva Rocky!
0: Buon fine settimana, ci sentiamo domenica con l'Happy Ending parte 1 dalle 7 alle 10 e poi la Generation torna lunedì.

Era la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
5: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 13 e 2 minuti.
12: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Che bello qui! La natura!
15: Agli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
16: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
14: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
16: Ali migliora la vita.

0: dietro.
1: Esatto, ma non ti preoccupare perché non ti lascio sola né per strada né anche in radio, quanto
0: no,
1: pare.
0: Non c'è problema, infatti, senti, abbiamo cominciato con il pezzo più da festa in assoluto, giusto per dire che non ci manca e non ci mancherà. Sur-

0: pomeriggio Rocky.
1: Buon pomeriggio Alice, ma soprattutto buon pomeriggio a tutti quanti, che poi posso dire l'importante è partire e poi tornare a Amen, chi se ne frega.
0: Ma infatti,
1: poi.
0: Ma gli ho detto ma ti auguro che ti cancellino tutti i voli, così stai lì, ti rilassi, tanto qua è tutto sotto controllo. Buon venerdì a tutti, c'è anche lo spirito di festa perché stiamo così, lo senti questo
1: profumo di weekend?
0: Bravo, senti, è ormai alle porte, tra l'altro si prospetta in tutta Italia anche un gran bel weekend di sole, ci sta, quindi sentiamo anche profumo d'estate che si avvicina. Come stai Rocky?
1: Molto bene, tranne che stamattina mi stavo dimenticando che sarei dovuto andare in onda alle 6 del mattino.
0: Allora, la sveglia era puntata alle 4.45, esatto. Hai aperto un occhio alle
1: 5.55.
0: Ecco, se eravate in onda, se lo stavate ascoltando, dateci il feedback, la recensione sulla trasmissione dalle 6 alle 7 oggi di Rocky, la sua prestazione così po' in corsa.
1: Ma infatti secondo me non solamente sentito il segnale orario delle 6 e 2, poi non smesso tipo che cavolo è sto qua, sei ubriacato durante.
0: Vabbè, però insomma hai creato empatia con tutti quelli che si erano appena svegliati e che avevano appena acceso la radio. Noi pronti invece per un'altra puntata di Peter Pan a manetta, prima però un nuovo disco molto figo, questo spoiler, noi già lo passiamo nella classifica dance ufficiale di Peter Pan che è
1: Tanta roba.
0: Sto cazzo, no, mica sto cazzo. Vedi che sti giovani non sanno niente.
2: Attenzione, no

0: pesce, cattive abitudini, due nuovi dischi molto fighi.
1: Uno dopo l'altro,
0: che bello. Allora, non l'abbiamo così proprio richiesta, ma ci è arrivata la recensione della tua puntata di questa mattina.
1: In realtà l'hai richiesta te,
0: sì,
1: nell'intervento precedente.
0: Ci hanno fatto la recensione, certo. Sentiamo un po' com'è andata.
2: Uè, Rocky!
1: Buongiorno.
2: Stamattina sei stato un grande,
1: davvero.
2: Forse anche di più di Federico.
1: No.
2: Puntata memorabile.
1: Licenziato.
2: Ieri sera, per perdermi anche il primo minuto, mi sono messo la sveglia alle 8 stamattina. Bravissimo, super, guarda.
0: Che bastardo.
2: Domani ti riascolto, sì. Anche se è sabato.
1: Vabbè, sì. Dai, posso rimanere contento dicendo che almeno ti sei perso anche un'ora di remix, visto che era da solo anche Edo stamattina.
0: Esatto.
1: E non era proprio in forma alle 7 del mattino.
0: Attenzione, però domani, ricordiamo, tu ci sei in onda, quindi deve puntare la sveglia all'orario giusto.
1: Dalle 8 anche domani.
0: Dalle 8 alle.
1: Alle 10.
0: Alle 10, quindi eventualmente collegati dalle 10 in poi.
1: Esatto.
0: Allora, abbiamo detto che Rocky oggi è un po' fuori fase, proprio perché la sveglia, sono andato troppo tardi, è arrivato in onda un po' di corsa, ma a quanto pare non sei l'unico.
1: No, per fortuna, anzi, grazie.
3: Rocky è sempre top, sempre live. Comunque, ragazzi, ma è possibile che c'è ancora in giro in gente con la macchina che c'ha il nasino della renna?
0: Ma veramente?
3: Di Natale.
1: Ancora.
3: Sugli specchietti. Cioè, ma ci sono 40 gradi.
0: Ma ragazzi, allora, ve la butto lì. Chi di voi si sente un po' fuori fase in questi giorni?
1: Beh, noi due sicuro.
0: 393 7366 240.

0: dedicata a tutti quelli che come noi in questi giorni si sentono un po' fuori fase, un po' fuori tempo massimo in rapporto al periodo, quindi maggio.
1: Sì, beh, diciamo che è un bel periodo questo qua, visto che si avvicina l'estate, però sì. Stavo pensando anche a questa cosa qui. Viene considerato ritardo a 24 anni andare a vivere da soli?
0: No,
1: davvero?
0: In Italia, no, madonna, anzi sei in anticipo rispetto alla media nazionale. Io mi sento già fuori tempo massimo per la prova costume.
1: Davvero?
0: Lo dichiaro ufficialmente, oggi venerdì 22 di maggio, ormai è andata, anche quest'anno è andata, ci ripenseremo l'anno prossimo.
1: Vabbè, visto che sono un performer, di costumi ne so tanti, puoi portartelo qui in studio, provartelo e poi ti dirò se effettivamente l'avrei superato pure no,
0: Sì, ma il costume deve essere bello ingombrante, bello voluminoso per nascondere le cose giuste.
1: Beh, non abbiamo il pupazzo quello rosa del Pink.
0: Ecco, quello potrebbe essere una buona soluzione. Lui è decisamente fuori fase.
2: Ehi, ciao Radio Pizza Pan.
0: Ciao.
2: Per farvi capire, ieri sera, girando un po' di canali, ho iniziato a vedermi un film di Natale.
0: Sì.
2: Ed era Mamma, ho perso l'aereo e sono finita a New York.
0: No, vabbè, raga, allora, secondo me, vabbè, poi c'è chi è super appassionato dei film di Natale, però secondo me c'è un tempo limite entro il quale è crimine contro l'umanità vedere un film di Natale al 22 di maggio.
1: Sì, è un po' tardino comunque.
0: Un po'
1: magari sua mamma ha perso l'aereo e se l'ha inventata sta cosa.
0: Un po' too much. Ma e voi diteci se e in cosa vi sentite fuori fase in questi giorni? Adesso però un
1: vecchio disco molto figo.
3: Radio

0: sembrerà pure una frase fatta, ma è vero che mal comune mezzo gaudio, perché non essere gli unici a sentirsi fuori fase per i più diversi motivi ti fa sentire un po' meglio,
1: un po'
0: tutto
1: contenti,
0: sommato,
1: certo.
0: No?
1: Per esempio c'è lui che scrive che i miei amici mi hanno appena scritto che ho qualche rotella fuori posto.
0: Esatto, quindi si sente, loro lo percepiscono fuori fase sempre,
1: esatto.
0: Capito? Tutto l'anno. Lei invece ha un buon motivo, secondo me, per
1: sì.
0: sentirsi fuori fase della vita.
2: Ciao ragazzi, ciao. Oggi mi sento proprio fuori fase, compio 57 anni ma non me li sento proprio. Ciao da Marghe.
1: Tanti auguri.
0: Vabbè, ma così è buona cosa.
1: Ma certo, non li sente.
0: Esatto, il problema è che se ne compi 57 e te ne senti 97 addosso.
1: Non ti preoccupare, perché sono sempre fasi da superare. Comunque pensa quando arriverai ai 60, 70, poi speriamo 80, 90, 100, poi basta.
0: A 107, dai, fino almeno fino a 107. C'è Luca invece, anche lui fuori fase, ma perché oberato di cose da fare.
1: Certo, da oggi pomeriggio finire orto, ritirare macchina dal meccanico, sistemare pollaio, portare il cane dal veterinario, cena fuori, domani andare a Torino per motivi familiari in giornata, poi domenica torneo rugby del figlio e ne ho tre al pomeriggio, compleanno di un compagno di classe.
0: Sì, vabbè.
1: E poi basta.
0: Ragazzi, posso dire, al posto di Luca tutti saremmo un po' fuori fase.
1: Esatto, ce li dividiamo se volete i vostri problemi.
0: Prossimo weekend, relax.
1: Ma certo.
0: Per forza.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun.

0: noi come un tuono torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Cosa ci aspetta oggi?
1: Il menù del giorno, però partendo dalle ricorrenze certificate.
0: Cosa succede in questo venerdì 22 di maggio? Ve lo raccontiamo tra poco.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sul ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Identical con Pharrell Williams, Blurred Lines.
1: I know you want me. Anche settimana prossima.
2: Ma allora.
1: You want me.
2: Mamma mia, mi sembra una minaccia questa.
1: Ma infatti, cavolo, stai molto attenta.
0: A proposito di essere fuori di fase, loro più che altro mi sembrano anche un po' fuori di testa. Perché, sai, genio e sregolatezza a volte vanno a braccetto.
1: Certo, magari erano anche fuori regola all'inizio.
0: Può essere, può essere. Di chi stiamo parlando?
1: Cosa è successo il 22 maggio del 1906? I fratelli Wright, ovvero Orville e Wilbur Wright, sì, ottengono il brevetto per la loro macchina. La macchina volante.
0: Esatto. Sembra una cosa da Luna Park spaziale. Sì. D'avanguardia, invece, ragazzi, era proprio così.
1: Diciamo che già nel 1903 erano riusciti a creare un prototipo. Okay. Però nel brevetto del 1906, diciamo, questo brevetto qui servì per proteggere l'idea in modo tale che non fosse rubata da qualcun altro di più geniale. Ecco.
0: Giusto. Allora, da sempre l'uomo ha sempre desiderato volare in qualche modo. Ci hanno provato con vari mezzi, dalla mongolfiera, insomma, vari tentativi. Loro nel 1906, appunto, hanno costruito la macchina volante, che di fatto, esatto, è un primo passo fondamentale nella storia dell'aviazione. Ma oggi li ricordiamo così.
1: Esatto, ma chissà se Fede ha preso proprio quell'aereo. Beh, il primo prototipo.
0: Oddio, io spero che il modello che ha preso Fede oggi per andare a Santo Domingo fosse un attimo più moderno.
1: Più sicuro, dici?
0: Magari per il rientro optiamo per quello vintage.
1: A piedi.
0: Bello.

0: volevo capire, madame con Marrakesh, secondo me qualcuno si ricorda con precisione che cosa è successo il 22 maggio 1996.
1: Cosa è successo? Praticamente uscì nelle sale americane il primo Mission Impossible.
0: Il primo, il numero uno in assoluto?
1: Esatto, nel 1996. Okay. Film che diede inizio a una delle saghe d'azione più famose al mondo. Tanto che poi è diventato talmente tanto famoso che l'hanno fatti altri 7 fino al 2025.
0: Mm-hmm.
1: Che hanno visto come protagonista un attore famosissimo chiamato Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt.
0: Attenzione però, curiosità che magari alcuni non sanno. Mm-hmm. Questo ruolo poi in realtà è stato molto ambito e ci sono stati diversi big hollywoodiani che se lo sono un po' conteso. Inizialmente il ruolo fu stato offerto a George Clooney,
1: okay,
0: che declinò l'invito. Avevano poi preso in considerazione Bruce Willis e Nicolas Cage, okay, per interpretarlo. Alla fine Tom Cruise fu la scelta. Lui però, per blindare il ruolo, decise, okay, di acquisire i diritti di produzione, okay, per essere sicuro, capito,
1: beh, certo,
0: nel tempo di non essere sostituito.
1: Beh, a parte che posso dire, quando parti con un film che fa tanto successo, poi inevitabilmente sei sostituibile.
0: Attenzione,
1: poi...
0: non è vero, perché guarda che 007, guarda quanti attori, perché è durato,
1: sì,
0: troppi anni, quindi per forza bisognava cambiare attore. Però secondo me Tom Cruise ci ha visto lungo.
1: Beh, certo.
0: E dovrebbe fare la stessa cosa anche Fede, mm, capito? Dovrebbe acquisire i diritti di Peter Panamanetta,
1: okay,
0: per essere sicuro che non arrivi il Rocky di turno a ciulargli il posto.
1: Come, ma dai.
0: Guarda che potrebbe essere un'idea. Radio Peter.

0: grande Rocky. Grazie. Dai, grazie che Alice ti ha puntato.
1: Ho capito.
0: Dai, Rocky.
1: Ci hai ripensato? Vuoi provarci con me? Ricordati che stiamo assieme anche la prossima settimana. Ma se vuoi, mi trasferisco a casa tua.
2: Allora, smettila, perché non mi convincerai mai. Guarda, la vera mission impossible sarà non perdere la pazienza anche la prossima settimana.
1: Che sarà quello che uscirà, sai, perché uscirà anche il nuovo film di Mission Impossible.
2: Il numero 9?
1: Il numero 9, dove vedrà come protagonista Alice Fassina, in cui cercherà di compiere una missione molto difficile.
2: Tenerti a bada per una settimana.
1: E non uscire esaurita, pensa un po'.
2: Guarda, credo sarà la realtà delle cose più che un film. Attenzione, perché le donne di Peter Pan hanno deciso che tu potresti prendere il posto di Fede solo se diventi ufficialmente il nostro Tom Cruise.
1: Ah, pensavo pelato io, allora vabbè, sarebbe stato un po' più facile.
2: Basta. No, se diventi il nostro Tom Cruise, ovvero se dimostri talento di resilienza. Lui, pensa, si era durante una corsa, durante la registrazione di uno dei vari film, si era fratturato di brutto una caviglia. Okay. Lui però ha continuato a correre imperterrito, un vero Iron Man, fino alla fine della ripresa, proprio per non rovinare quel momento perfetto.
1: Allora, se mi facessi male una caviglia, probabilmente starei a casa anche della radio per un anno. Sì. Però se volete altri talenti, per esempio mi alzo alle 10 del mattino, faccio colazione con un chilo di pasta al ragù.
2: Che schifo, no, non ci interessa. Al massimo, allora, potremmo prenderti se, come lui, anche tu conquisti un Guinness World Record.
1: No. Magari... Ma è facile questo di rompersi una caviglia, eh?
2: Sì. Scegli tu in quale categoria. Lui l'ha preso, Tom Cruise, il Guinness World Record per aver eseguito il maggior numero di salti col paracadute in fiamme. E sai che potresti provare a fare questo?
1: Probabilmente lo prenderò in quel posto invece io, ecco.
2: Allora, non sei il nostro supereroe, no. Lui è un Iron Man, tu assolutamente no. A proposito di supereroi, arriva De Luca con
1: 2000 Heroes.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Non sarà strafigo come Tom Cruise.
3: Assolutamente no.
2: Non sarà prestante fisicamente come lui.
3: Assolutamente no.
2: Non avrà il suo conto in banca.
3: Ok, ma...
2: Però come fa le pillole del 2000 Heroes Andrea De Luca, nessuno mai.
3: Neanche Tom Cruise.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa. Percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
6: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
12: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock.
3: Le 14 in punto.
14: Peter Pan o'clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Anche per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
18: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
18: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
19: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
18: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
19: Sì, Io consiglio H2O Reflex a tutti.
18: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
20: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
25: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
26: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
25: Ma non ho nemmeno l'acqua.
26: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
25: Che forte Cystiset Forte.
26: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
27: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: piace trasmettere.
1: Io?
0: Rocky.
1: Davvero?
0: Lie to Me con Ribaz Remix. Ben ritornati.
1: Grazie mille, sei così gentile. Però noi adesso continuiamo a mentirvi perché c'è il Forse Accade Oggi.
0: Esatto, quindi prendete con le pinze tutto quello che stiamo per dirvi perché non è assolutamente certificato.
1: Ovviamente no.
0: Che
1: cosa si festeggia oggi? Il 22 maggio del 2010, pensa te, è stata celebrata per la prima volta la giornata della pizza Bitcoin. Te diciamo che non è una pizza con nuovi gusti strani.
0: Ok, con le monete sopra.
1: Esatto,
0: no,
1: più o meno no. Diciamo che è diventata famosa perché per la prima volta un investitore ha pagato una pizza con i Bitcoin.
0: Ok, quindi allora intanto da quello che ho capito si festeggia in America e questa cosa è successa proprio in quelle zone. Ed è successo ormai 16 anni fa.
1: Esatto.
0: 16 anni fa, la prima pizza pagata con i Bitcoin.
1: Quando un programmatore appunto usò 10.000 Bitcoin per comprare due pizze, perché all'epoca quando erano usciti molto tempo fa valevano praticamente nulla.
0: Zero.
1: Ti potevi pagare una cena. Adesso i Bitcoin, pensa che solo uno vale 66.000 euro. Quindi comunque pensate a questo qui che è stato pagato in Bitcoin tempo fa. Magari se l'è tenuto perché era un uomo intelligente, ha detto magari nel futuro il prezzo aumenterà.
0: Allora, io non ci capisco niente, ma ammetto, mea culpa. Allora, io di Bitcoin, criptovalute, non ci capisco niente, non è qualcosa con cui ho familiarità e maneggio. Però mi sono informata per capire in Italia come siamo messi a livello dell'uso comune di criptovalute. E a quanto pare in Italia 2,8 milioni di persone, quindi il 7% della popolazione totale, possiede criptovalute di cui appunto anche i Bitcoin.
1: Neanche io non ne capisco tantissimo, però so che ci sono dei miei amici che sono diventati veramente ricchi con questi Bitcoin.
0: E infatti, perché tu sei giovane e a quanto pare proprio la maggioranza degli investitori di criptovalute è tra i 18 e i 29 anni, quindi perfettamente in linea con i tuoi amici.
1: Mondo difficile.
0: Ecco,
1: comunque.
0: Noi invece boomer non fate niente, anzi, perché se lo facciamo sicuro ci truffano, lasciate stare.
2: Attenzione,

0: toccarvi un ricordo incredibile. Questa è una festa americana che si festeggia forse oggi. Secondo me, se fosse vera, dovremmo importarla, tipo Halloween,
1: capito? In Italia.
0: Perché secondo me è qualcosa che ci ha coinvolto un po' tutti.
1: Esatto, stiamo parlando della giornata nazionale del solitario.
0: Che non è il brillantone al dito di voi fidanzate,
1: esatto,
0: o mogli che l'avete così agognato, sperato e chiesto prima di ottenerlo.
1: Esatto.
0: Non è quel solitario.
1: Però stiamo parlando del gioco di carte.
0: Sì.
1: E nasce per festeggiare il famoso, appunto, gioco di carte di Microsoft Windows.
0: A voglia, ci ha passato le ore lì a cliccare sulle carte,
1: esatto,
0: per indovinare e risolverlo fino alla fine.
1: Presente sui computer dal 1990, però pensa che è nata,
0: sì,
1: questa idea per far insegnare la gente ad utilizzare il mouse. Quindi
0: è una figata, io questa cosa non la sapevo. Cioè, si sono hanno pensato, come facciamo così a indottrinare, insegnare la gente a impratichirsi con l'uso del mouse? Parliamo del 1990, quando insomma i personal computer non erano così diffusi.
1: Esatto.
0: Pensa che questa idea, poi semplice ma efficace e geniale, ce l'ha avuta uno stagista.
1: Davvero?
0: Si chiama Wes Cherry.
1: Okay.
0: Era uno stagista nel 1988 proprio della Microsoft. Sviluppò il gioco nel suo tempo libero e curiosamente non è mai stato pagato con le royalties, capito?
1: No.
0: Ha avuto un'idea semplice e geniale, ma niente.
1: Non aveva niente di meglio da fare, posso dire.
0: No, più che altro non ci ha guadagnato una lira, anzi un dollaro, capito?
1: Comunque ci passavo un sacco di tempo, perché ti raccontavo nel fuori onda che,
0: sì,
1: avevo scaricato praticamente questa piattaforma, questa applicazione che,
0: sì,
1: si chiama Miniclip, che all'interno conteneva questo gioco qui, ma un sacco di giochi di carte. Quindi era molto figo.
0: Vabbè, ho capito, ci hai passato le ore?
1: Certo.
0: Hai perso tempo?
1: Tantissimo.
0: Questo è il risultato.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Forever Fun.
3: Forever Fun.
2: Forever Young.

0: sai?
1: Ah, però, però bisogna fare un po' i conti con gli anni che passano, perché
2: infatti
1: il solitario di carte della Microsoft è stato installato 36 anni fa.
2: Infatti,
1: comunque
2: è un po' passato di moda, adesso ormai la gente grande gioca Candy Crush Saga, non gioca più alle carte.
1: Allora, sai infatti qual è la differenza tra i giochi comunque al PC dell'epoca di allora? Mm-hmm. Perché all'epoca potevi anche perdere.
2: Esatto.
1: Cioè ogni tanto il solitario non ti riusciva e ti bloccavi e dovevi ricominciare. Adesso la politica furba dei giochi online è cambiata. Comunque di riff o di raffa, con gli aiutini o quant'altro, ti fanno sempre vincere e passare di livello. Perché? Perché se c'è un livello dove tu ti blocchi e non riesci ad andare avanti, tu dopo un po' ti rompi, archivi, non ci giochi più, e quindi banner pubblicitari, puff, non li puoi più guardare.
2: E sono stati talmente tanti intelligenti che hanno inventato pure delle applicazioni anti pubblicità.
1: Davvero?
2: Sì, ci sono.
1: Io quelle non le ho ancora scoperte, sono ancora un po' indietro. Però una domanda me l'ero fatta: ma il solitario di carte dentro a Microsoft,
2: okay,
1: c'è ancora o l'hanno eliminato?
2: Beh, sai che questa cosa non la so.
1: Campo minato, c'è ancora o l'hanno eliminato? Scopriamolo.

0: vabbè, ma adesso non parliamo di questi giochi come una roba preistorica, per piacere, perché
1: non ci si gioca più.
0: Insomma, vicino ai 40, vabbè, sentirsi vecchi, ma non neanche da buttare via.
2: Ma che scherzi!
0: Fascina! E dai!

0: essere da esatto. composti da interrogazione. Marco Boffo,
1: Lori Vitt,
0: Thomas Menegazzi con la voce di
1: Edo, sempre lui.
0: Bravo, davvero. Sempre lui, che tra l'altro stasera vi aspettano a partire dalle 21 con la nuova puntata Extended Edition. Noi invece ci ascoltiamo una sola traccia. Arriva la remastered track di oggi
2: su Peter Pan a manetta. Remastered Tracks. Remastered Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia, che bravi gli amici di Remastered, quelli che ce le suonano differenti.
2: Esattamente, quelli che dopo la Remastered si trovano probabilmente al bar a giocare a carte.
1: Può essere, ma non col solitario, in compagnia. Ultimo forse accade oggi al volo. Chi c'è? Che succede?
2: Abbiamo
1: in questo 22?
2: Abbiamo la giornata
1: 22?
2: Nazionale del viaggio in auto.
1: Beh, in tanti che magari ci stanno ascoltando, certo. È venerdì, è weekend, si parte, ci sono delle partenze, in tanti magari devono affrontare delle ore di viaggio.
2: Esatto, mi è venuto in mente quando sono andato in California, no? Che passavo praticamente ogni giorno per 2 settimane almeno 8-9 ore in macchina.
1: Che palle!
2: Che figata,
1: no,
2: cavolo!
1: No, raga, non fa per me.
2: No.
1: Io sono come i bambini, dopo un'ora e un quarto comincio già a sbuffare, mi sono stancata, voglio scendere.
2: Vabbè, vai, ciao!
1: Siamo arrivati?
2: Sì, sì.
1: Quanto manca? Siamo arrivati?

0: Sport.
1: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
18: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
15: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
19: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
14: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
14: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
20: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
21: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
22: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
23: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
22: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
23: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
24: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
25: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
24: Delex.it.
25: Spediamo gratis in tutta Italia.
24: Delex.it.
25: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: No, no, ecco.
1: Già abbastanza in studio.
0: Vale per
1: ancora?
0: Tutti, vale per tutti, tranne per Rocky, no. Che mi fa venire il mal di mare. Fermati, fermati, non shakerare, non muovere quel sedere, stai fermo. Allora, peccato che non ti vedano, perché altrimenti potresti far schizzare i tuoi followers.
1: Davvero, in alto?
0: Certo, proprio voleresti in hype.
1: Rocky Festaiolo su Instagram, non vi preoccupate perché sarò pieno di contenuti, soprattutto sul weekend, quando vado a ballare.
0: Ma perché parliamo di follower? Perché è venerdì, e venerdì per noi è venerdì social, ovvero vi suggeriamo qualche trucchetto, qualche trend, se volete migliorare le vostre prestazioni sulle varie piattaforme social.
1: Per esempio, sta andando molto virale, molto di moda questo trend qui, che si chiama i walking video.
0: Sì.
1: Ovvero, basta che prendiate un telefono in mano con una buona fotocamera, iniziate a passeggiare per strada e vi riprendete. Iniziate a raccontare un pochettino quello che state facendo, un po' dove siete diretti, poi mi vengono in mente tutte anche le bambine piccole che adesso stanno cominciando, anche quelle di 13-14 anni.
0: Già quello
1: inizia a preoccuparti, inizia a preoccuparti.
0: Comunque è proprio uno stile di contenuto social in cui i creator proprio si riprendono camminando.
1: Esatto.
0: Sembra proprio una sorta di racconto delle proprie cose, del proprio storytelling.
1: Sì,
0: così
1: vogliono raccontare quello che fanno durante la giornata.
0: Esatto, in modo sincero, spontaneo, anche di temi specifici in base al content creator il content creator di cosa tratta.
1: Che poi posso
0: attenzione
1: dire,
0: però, vai. Occhio, perché sembrano fatti in modo spontaneo, in realtà sono molto costruiti, cioè il testo che loro vanno a raccontare sembra casuale, sembra spontaneo, in realtà è molto studiato.
1: Ma in realtà sai che secondo me questa cosa qui dipende molto, perché sei un influencer famoso, quindi sei sotto un'agenzia, l'agenzia solitamente ti dice quello che devi pubblicare.
0: Certo.
1: Invece se sei una persona normale, se ci mettessimo io e te, possiamo raccontare qualsiasi cosa, capito?
0: Comunque, questo tipo di contenuto fa davvero tantissime visualizzazioni, è un formato intimo nato su YouTube e poi esploso su TikTok e sui Reel. Perché piace? Perché trasmette un po' di autenticità e quindi favorisce quel legame che si instaura tra content creator / influencer con il proprio pubblico, una sorta di legame di fiducia più sincero.
1: Che poi potrebbe essere un modo anche per guadagnare più soldi, perché poi uno inizia a farlo come passatempo, no? Poi passa il tempo, i video crescono, aumentano di followers, views, eccetera, eccetera, iniziano anche a guadagnare, quindi...
0: Vabbè, noi il suggerimento ve l'abbiamo dato, ma non è mica l'ultimo, eh?

0: testa.
1: Ma soprattutto perché qua si baila, si baila. Allora, vi stiamo dando qualche suggerimento rispetto a live che fate sui social, le vostre piattaforme, sulle piattaforme social, come andate. Vabbè, non ve la sentite di farvi il video mentre camminate in modo spontaneo e sincero? Abbiamo un'alternativa.
0: Se non postate foto nude, cioè no, quelle funzionano sempre.
1: Quella è l'ultima spiaggia, non è l'alternativa per fare follower.
0: Io sono andato viralissimo postando la foto del mio lato B.
1: Sì, ieri tra l'altro parlavamo anche dei piedi, del feticismo, anche su quello è un attimo fare follower. Se volete qualcosa di più tranquillo, potete affidarvi alla nostalgia marketing.
0: Okay.
1: Che cos'è?
0: Quindi praticamente delle persone hanno iniziato a utilizzare dei trend vecchi, delle canzoni vecchie, sì, per andare virali, coinvolgendo magari anche le persone che non utilizzano tanto i social.
1: Bravo.
0: Ma sono affascinate dagli audio, quelli vecchi, no?
1: Infatti non so se avete notato che alcuni pezzi anche degli anni 90-2000, che magari non avevano avuto nemmeno grande successo all'epoca, sono tornate super virali proprio per il nostalgia marketing. Hanno recuperato questi brani per attrarre i millennials,
0: ovvio,
1: quindi per cambiare anche un po' bacino d'utenza, non solo la Gen Z ma anche quelli un po' più adulti.
0: Esatto, pensate, un giovane che riutilizza un brano di Rihanna degli anni 2000, un giorno dopo Rihanna si risveglia con 5 milioni in più in banca. Ma perché?
1: Guarda,
0: il suo audio è riandato virale.
1: Guarda, Turn Up The Light, che stiamo ancora passando in alta rotazione musicale, è proprio uno di quei casi, tornato dopo tantissimi anni in hype, e lui l'ha detto a mia insaputa. A un certo punto mi è esploso il telefono, social impazziti, vedevo la SIAE che partiva e monetizzava, la SIAE, vabbè, la SIAE italiana, però l'equivalente americano, è ritornato assolutamente in auge.
0: Dobbiamo
1: bello
0: cambiare lavoro comunque noi due,
1: cioè
0: fare video virali su TikTok.
1: Oddio, io non è il mio.
0: Io ho un'idea, possiamo farli anche di coppia.
1: No, guarda, falli con la Dallan, secondo me voi siete la coppia perfetta.

0: che mi fa molto ridere, che credo sia stato Fede a inculcare questo terrore negli ascoltatori. Mm-hmm. Insomma, noi rispondiamo veramente a tutti tramite WhatsApp.
1: Certo.
0: Tanti scherzano con noi, noi rispondiamo in modo scherzoso, ma qualcuno ha paura di essere troppo cattivo, perché poi ha paura di essere archiviato. Ma è colpa di Fede, capito? Sì. Ha messo terrore negli ascoltatori, ma non si fa.
2: Radio Peterband.
1: E invece vi raccontiamo qualcosina per quanto riguarda i nostri prossimi eventi. Ce n'è proprio uno oggi pomeriggio che parte dalle 17 alle 20. I migliori marchi di ferramenta, giardinaggio e irrigazione per consigli, offerte e migliori marchi.
0: Dove?
1: Dove sarà mai? Ci sarà un Peter Pan DJ set ad Aperistore, a Pro Store di Legnaro Padova.
0: Vi aspettano già tutti lì, ormai sono agli sgoccioli preparativi. Chi troveranno in console all'Aperistore a Legnaro?
1: Andrea De Luca insieme a Nordio.
0: Vabbè, insomma, passate per di là, vedete le offerte, i marchi, fatevi un giro e poi salutate anche i ragazzi che saranno lì ad accompagnarvi in console. Io invece vi aspetto tutti domani, sabato 23 maggio, per la Corivo Rivo. Radio Peter Pan è media partner anche quest'anno. Saremo quindi in quel di Paese Treviso. La corsa non competitiva, lo dice il nome, ognuno la fa come gli pare, quando si arriva, si arriva. Tutti pronti dalle 17 ai campi da rugby di Paese. L'animazione prepartenza ci penso io insieme al direttore Marco Baxo. Vi aspettiamo poi all'arrivo per accogliervi, per farvi i complimenti con il pasta party e poi dalle 21 grande festa con gli amici di Marachelle.
1: Ovvio.
0: Siamo agli sgoccioli, quindi controllate se ci sono ancora possibilità di iscrizione a corivorivo.org.
1: Per maggiori informazioni potete sempre consultare i nostri social oppure il nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
0: Eventi, bravo Rocky, ce l'abbiamo
1: fatta. 5
0: ci siamo.
2: Peter Pan.

0: Venerdì di Peter Panamaneta, cosa vuoi?
1: Sta
0: Rocky?
1: Arrivando quel tonto di muva.
0: Muva?
1: Sono nominato anche come onto di muva.
2: No, scusa, no. A parte che devi parlare a tutti, non devi parlare dialetto.
0: Tra l'altro, ecco, alla Canavacciuolo proprio. Muva, cosa vogliamo dire a questi ragazzini che non portano rispetto alle vecchie guardie?
2: Rimandati a settembre.
1: Sì, ecco. Senza appoggiarlo, Muva, non serviva.
0: No,
2: ma era Alice, no. Come hai fatto a sentirlo?
0: Ce l'aveva con me. Anzi, a domani con il nostro Rocky a partire dalle
1: 7 alle 10 con l'Happy Ending parte 1.
0: Noi invece ci risentiamo lunedì sempre a partire dalle 13. Ciao!
3: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
13: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
12: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
13: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Radio Peter Pan.
16: It's showtime.
17: Peter Pan O'Clock.
18: Sono le 15 da 2 minuti.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
19: Che bello qui! La natura.
8: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo!
2: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
19: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
2: Ali migliora.
4: È
16: permesso?
20: Ah, proprio lei!
16: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
20: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
16: E risparmia sulla bolletta.
20: Posso metterlo io?
16: È meglio applicato da un professionista.
20: Come lei?
16: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
23: 1, 2, 3.
24: Perché fermarsi? Nell'Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
25: Forever Fun, Forever Young
26: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: come state? Anzi, me lo domanda lui a me.
1: Ma buongiorno, Mastro Muva.
0: Buongiorno.
1: Come stiamo andiamo oggi?
0: Bene, grazie.
1: Dai che è beverdì.
0: Dai che è beverdì. Voi come state? Tutto bene, tutto a posto? Per fare la solita citazione al nostro Joe, c'è chi scrive buongiorno Radio Peter Pan. M'è caduto anche il mouse nel frattempo. Sembra un venerdì un po' complicato, devo dire, da gestire. C'è qualche problema di computerizzazione, c'è qualche problema di confusione.
2: Papacco, buongiorno, sì. Mago.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori splendidi con, sì, questo sole d'estate. Tutti a torso nudo, però Mago Omar, ciancio alle bande, bando alle ciance, l'Ienne va blu, le già sono ferma,
0: sì,
2: dammi messie.
0: Sì. C'è della confusione dappertutto. Quanto vi sentite confusi? Facciamo la solita indagine statistica percentuale al 393 736 240. Confusione di oggi da 0 a 100. Facciamo un piccolo appellone. Nel frattempo un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione.

0: evento che si chiama?
1: Si chiama Class Pestisci, no. Se l'ho detto anche giusto, perché è difficilissimo.
0: No, non si chiama Class Pestisci, ma si chiama Martini Mix, il nostro Andrea Martini DJ, diciamo la mia metà di Boombox, ha preparato un mixato come ogni venerdì. Si distingue dalla scoteca dei remix, dalla scoteca di Edo, perché non vanno in onda messaggi audio, ma voi mi scrivete al 393-7366240 e io faccio il vostro vocalist. Oggi poche idee e ben confuse, ma mi sento in buona compagnia.
2: Muova, oggi la confusione regna sovrana. Prima mi dicono beh Reggio Emilia, poi mi dicono beh Parma, poi mi dicono beh Bologna, poi no, aspetta, forse diventare solo Bologna.
0: No.
2: Però non mi esprimo. Adesso vado a Parma, ma forse vado a casa, cazzo.
0: Bene.
2: Ciao Muva.
0: Ciao, speriamo bene, dai. Muva, ciao, da 0 a 100 la confusione? Pensi che possa bastare almeno 500? Ma certo, può bastare al 100%. Adesso invece ci prepariamo ad accogliere Andrea Martini DJ. Si apposta dietro ai 1002, ovvero ai piatti, si mette in console e ci ha preparato un bel mixato per darci una svegliata in questo venerdì molto soleggiato. Andrea, ci sei? Che dici? Partiamo? Cosa te gusta?
3: A me mi gustan tre cosas: el reggaeton, el sexo e l'alcol.

Attenzione, mezzo corona! Sutrio! Andiamo, Andrea, che dici? Ah, io lo so qual è, la so qual è.

sentito o sentita, perdonatemi, siete stati in tanti. Allora, piccolo mistero da risolvere, perché ho fatto una domanda prima facendo il vocalist all'interno di questo Martini Mix. Mi hanno salutato da La Sicilia, Casier. Ho detto o è Casier o è La Sicilia, ma in realtà mi avete detto che è una piccola frazione di Casier chiamata La Sicilia. Molto bene, salutiamo allora lui che dice: vi sta ascoltando mezza Milano dalle casse della mia auto. Arban da Milano, bravo Arban, grande, espandi il verbo. Ciao raga, Mattia e Schizzo vi ascoltano sempre. San Giovanni di Ferrara, i Corrieri di HL in quel di Albignasego, ma non solo, penso che siano un po' in giro dappertutto. Ciao Muva by Albi 67 da San Bughe. Insomma, abbiamo fatto un piccolo momento saluti e baci, anche perché c'era tanta confusione oggi, e quindi già questo appellone, questo fatto che Andrea Martini DJ è montato alla Selecta, ci ha risvegliato un po'. Adesso i Meduza. Can we stay?

0: con Don't Wanna Go Home, non andarci, ritorniamo fra poco con
1: Muva nella casa, Peter Pan.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
1: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Cerchi dolcezza.
4: O se preferisci un gusto più deciso.
3: Ci pensa. Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato.
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati. Solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
11: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
12: On Radio Peter Pan.
13: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Corbi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
14: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
15: Go! Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
14: Attention. Luca Antolini e Marco Corbi, che sono appunto
15: i docenti di scuola di techno.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Forever Fun, Forever Young.
20: Hola, amanti della musica.
21: Menestrello della coscienza della musica.

si dice Hugel, Blondish, insomma Hugel, Hugel, come preferite, tanto lui si gira comunque. Bentornati, bentornati all'interno di Muova nella Casa. Oggi è un venerdì con poche idee e ben confuse, dai saluti e baci sono rimaste fuori un po' di persone. Per esempio loro tre che dicono ciao, saluti da Vicenza, vi ascoltiamo mentre andiamo a fare shopping, Giusy, Anna e Betta. Buon venerdì, brave, cosa state andando a comprare? Per esempio Emphasis all'interno della canzone di Hugel dice a chi lavamo a Montal, cioè probabilmente è andato a comprare dei mobili da montare, è lì che guarda con Hugel e dice dove andiamo a montarla? A chi lavamo a Montal? Dille a Eia che me lo ponga patrà, cioè capito, è tutto, cioè sembra una cosa sessuale e invece è solo una cosa organizzativa per montare la cucina nuova. Adesso è il momento della boombox track di oggi, solitamente la sentite nella prima mezz'ora, ma il venerdì la prima mezz'ora è occupata dal Martini Mix, anzi cioè è felicemente occupata con il Martini Mix. Andiamo a Los Angeles a ritrovare un artista peculiare per quelle zone, sto parlando di Channel 3 che potrebbe essere anche proprio fuori dall'America per i suoni che usa, nuovo

0: scritto pop pop, la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Di questa pillola Andrea Martini DJ fa solamente il prestanome. Cerchiamo di dare una mano ad un nostro ascoltatore. Prego.
2: Avrei una richiesta. Sì. Allora, io domenica 14 giugno avrei il battesimo di mia figlia. E starei cercando un fotografo.
0: Sì.
2: In zona, magari che sia qua in zona Treviso, non tanto distante. Perché ho chiesto un po' in giro e mi chiedono tutti dai 250-300 euro in su. Per un'ora e mezza. Ma sai, io avrei bisogno di un fotografo solo alla chiesa là, per un'ora e mezza.
0: Ok.
2: C'è qualcuno disponibile dei Peter Pagnani che fa questo lavoro e che non mi chieda più di 200 euro? Aiuto, grazie mille.
0: Allora, cerchiamo

0: Radio Peter Pan, Bobbo, mi piace chiamarlo Bobbo. Chissà se prima o poi ci conosceremo e io gli dirò: Hi Bobbo, what are you doing now here in Castelfranco Veneto? Allora, molte polemiche per il messaggio del padre che cerca un fotografo, però dicendo: ma deve starmi un'ora e mezza in chiesa. Che mi chieda meno di 200 euro. Allora, c'è chi invece scrive: se cercano un fotografo per un battesimo, c'è un modo di mettermi in contatto. C'è chi lo sta aiutando e chi lo sta cazziando in chat. Nel frattempo, un piccolo off topic è il suo, che dice: ciao Muva, una domanda che non c'entra un piffero, ma tu e Joe andate d'accordo? Mi è venuta così, ho questa sensazione che non siate molto affini. No, in realtà siamo molto amici io e Joe, anzi, io lo cito sempre all'inizio della mia trasmissione, e io ho scritto: sì, siamo amici. E dice: ottimo, mi sono sollevato, perché mi piacciono entrambi i programmi e mi piacete entrambe come per speaker, nonostante vi trovi diversi. Ma questa è la forza di Radio Peter Pan, la bellezza anche, no? Adesso more music in the mix, il nostro The DJ Maxwell.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix. It's time.

0: More music in the mix.
1: Grazie mille a sua festosità il DJ Maxwell per il suo More Music in the Mix, anche lui tutti i venerdì. Un commento dalla regia?
2: Qua è spaccato tutto cosa, sino a bomba.
1: Concordiamo, concordiamo, a fra pochissimo, grazie Maxwell.
0: Davvero molto bello.
3: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Radio Peter Pan. It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 on point.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Peter Pan, viabilità.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli. In direzione Milano, code a tratti tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. Sulla 22 Brennero-Modena, in direzione Modena, coda di 8 km tra Bolzano Sud e San Michele per incidente. È tutto.
16: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
17: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
18: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
19: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
18: Ma non ho nemmeno l'acqua.
19: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
18: Che forte, Cystiset Forte!
19: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
20: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
21: Forever Fun, Forever Young.
22: On Radio Peter Pan.
23: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica.

0: Cooking on Three Burners con This Girl. Cooking on Three Burners teoricamente dovrebbe significare cucinando su tre fornelli. Guarda, devi cucinare su tre fornelli, stai facendo un pranzo incredibile, una cena incredibile. Allora, bentornati, bentornate. Poco fa si è parlato di un lavoro, ovvero del fotografo o della fotografa. Fotografo, fotografa, mi dà l'opportunità di leggere un bigliettino che mi sono screenshottato. Stavo scrollando ad cazzum, non mi ricordo nemmeno dove, stavo scrollando e appare questa foto di un bigliettino con scritto: domanda scomoda, qual è secondo voi il lavoro con più persone false? Allora, sai che non lo so, cioè non saprei dare un lavoro, mettere sul fare un podio dei lavori in cui devi essere falso o falsa. Io lo domanderei a voi. Allora, facciamo così. Puoi darmi un nome, io poi cercherò di fare un podio. Qual è il lavoro con più persone false all'interno? Sbizzarritevi, sbizzarritevi. Nel frattempo un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

0: Blackberries, ci siamo lasciati con un interrogativo spinoso, ovvero qual è secondo voi il lavoro con più persone false? E veramente mi state inondando al 393-7366240. Andiamo. Ciao.
1: Secondo me quelli più falsi sono quelli che lavorano in banca.
0: Ah, in banca?
1: Non lo so, per me, io ogni volta che ci vado esco e non ho capito niente di quello che mi hanno detto. E secondo me il lavoro non va mai come va, come dicono loro, insomma.
0: Certo.
1: Secondo me è così. Poi magari sicuramente mi sbaglierò, però.
0: Però lui ha l'esperienza appunto di chi lavora in banca, magari cerca di darti dei consigli e puntualmente si floppa. Cioè, lei che dice gli agenti immobiliari al primo posto e gli head hunter, da ex head hunter confermo, ambienti tossicissimi di persone false. Allora, head hunter sono i cacciatori di teste, ho detto cosa, che lavoro facevi? E mi fa no, ma è chi ti contatta per farti cambiare lavoro. Ok, abbiamo capito. Adesso devo dirti la verità, ho un po' capito. C'è chi mi dice mestiere con persone più false al mondo? L'escort. Vorrei sapere perché hai scritto l'escort. C'è chi dice il prete vince a mani basse. Poi c'è chi dice, sentiamo, pronto?
2: Ma ti direi tutti quei lavori dove ci sono quelli che ti vendono contratti tipo finanziari, pensioni, assicurazioni, i capitali, che alla fine neanche loro ci credono, te li devono vendere in realtà ti stanno vendendo aria e sperano che tu ci caschi.
0: Beh, molti lavori in realtà, ahimè, sono così, molti lavori che hanno a che fare con il vendere un prodotto. Adesso è il momento della canzone novità di oggi e io non te la devo vendere la canzone novità di oggi, perché ti arriva gratis, free, l'unico, guarda, proprio l'unico

0: falsità all'interno, più persone false. Senta,
1: Calmo, va. Ciao. Lavorare nella finanza significa avere a che fare con persone di cui non capisci mai con quale delle due facce stai parlando. Praticamente in costante ricerca di membri da buttare nell'organico cheat.
0: Grande, grande per la citazione, spero l'abbiate colta in molti, perché vuol dire che avete ascoltato il mio ultimo disco assieme a Erma, Medrano e Calibro. Allora, c'è chi dice: il becchino fa finta di stare male per una tua perdita, alla fine sono solo felici perché loro guadagnano soldi. Ma secondo me il becchino è un discorso un po' a sé. Il becchino ha a che fare con la morte tutti i giorni, cioè ovviamente non vai lì a sparare i petardi dal culo se uno muore, però cioè devi fare un po' chiaramente la scena, devi mantenere insomma un aplomb, secondo me ci sta, dai, è un tipo di fra virgolette falsità che si può accettare. C'è Eli da Verona che invece dice secondo me i più falsi sono come lavoro la psicologa, devi ascoltare le paturnie dei tuoi pazienti rimanendo sorridente, calma e talvolta amichevole per evitare il panico, e la sex worker, devi fargli credere che lui è il più bello, ce l'ha più grosso, è più profumato di tutti.

Quotatissima la politica come lavoro più falso del mondo. Raga, stiamo sparando sulla Croce Rossa qui, eh.

0: come ti fa sentire questa domanda scomoda, ovvero qual è secondo voi il lavoro con più persone false? Si è riempita la chat al 393 7366 240. Sapevo che arrivava anche la nostra ora, sentiamo.
1: Gli speaker radiofonici, eccolo. Tipo Edo e tipo Andrea Nordio.
0: Ma perché?
1: Sono falsissimi.
0: Falsissimi, va bene, poi.
1: E anche Giovanni, perché la sala giochi è truccata.
0: Ecco, beh dai, quindi sono scampato alla cosa, sono scampato solo i remix e Giovanni, benissimo.
2: Buongiorno. Potrei dirti la persona del mestiere più bugiardo, lo speaker radiofonico, perché dice sono casto, puro, non bevo, non fumo, bugiardo di bugiardo.
0: Allora, prima di tutto io non ho mai detto una cosa del genere, no, sono casto, non bevo, non fumo, eccetera eccetera. Ho fatto dei fioretti, ho fatto delle decisioni all'inizio di quest'anno che insomma sto cercando di mantenere, sto cercando di fare il bravo. Non sempre ce la si fa, ma sto cercando di fare il bravo, no? Insomma,
3: ciao,
0: scusate.
3: Peter.
0: Ciao.
3: E anche secondo me quelli che lavorano in banca sono i più falsi.
0: Ecco, molto bene. Cioè, raga, stanno arrivando agente immobiliare, commessa d'abbigliamento e parrucchiera. Segnalano anche come mestieri più falsi del mondo. La commessa, lo dicono in molti, commessa o commesso, è perché ovviamente ti sta d'incanto quest'abito, tesoro, ti sta d'incanto. Ma guarda, sono venuti 10 clienti a provarlo e 10 clienti non stava come state. Anzi, guarda, ce l'hanno già opzionato, per cui io prenderei adesso quest'abito prima che ti sfugga, prima che te lo freghino, prima che tu ti perda questa incredibile opportunità di essere fighissimo o fighissima.
4: 1, 2, 3, let's go.
0: Ehi! E soprattutto quest'abito si sposa bene con le vibes che stiamo suonando all'interno di Radio Peter Pan. Vedi questi strass, queste cose che mentre balli ti risaltano il corpo?

0: Make Me Feel. Noi ci sentiamo fra pochissimo con Muva nella casa.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua! Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine, nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: On Radio Peter Pan,
9: ogni sabato alle 16, tanta roba, la classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
10: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
11: Klingon,
10: cioè ore e ore di lezione su Klingon.
11: Klingon.
10: Che fatica, ragazzi.
0: Radio Peter Pan, non c'è altra scelta.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: la parodia in vari modi. Qui ci frega un ca quando non ti interessa, giustamente. E poi potrebbe essere anche la storia di delle amiche che escono e si domandano chi ci ficca qua, chi ci ficca, capito? Amiche single alla ricerca di avventure per la notte. Ultima mezz'ora di Muova nella casa, un programma condotto da il pensiero intrusivo del conduttore. Comunque sia, stiamo cercando di capire, di rispondere a questa domanda scomoda che ho trovato online: qual è secondo voi il lavoro con più persone false? C'è lei che dice: Muva, anche le mamme sono false. Sai perché? Perché mangiamo i dolci dei propri figli e poi facciamo finta di aiutare a cercarli. Scherzi a parte, anche i professori quando dicono che per loro tutti gli alunni sono uguali e poi le preferenze ci sono. Vabbè, ma un minimo di falsità. Guarda che, allora, io ho scritto una frase e vorrei metterci il trademark: essere sinceri è il modo migliore di rinunciare al fantastico dono del superfluo. Se noi fossimo sempre sinceri al 100%, salvati vita sociale, salvati anche linciaggio, perché alle volte dai delle opinioni non richieste, no? Però torniamo a noi.
1: E vogliamo parlare dei concessionari da auto usati? Ogni volta che vado a vedere una macchina, per esempio adesso sto cercando una moto usata,
0: sì,
1: mi dicono: guarda, è passato uno la settimana scorsa, il primo certo, che si fa avanti la vendiamo.
0: Ok.
1: Cioè, guarda caso, ogni volta che vado a vedere una macchina o un'auto o una bicicletta, qualsiasi cosa, c'è sempre qualcuno che è andato uno o due giorni prima, sì, sì, e che la vuole lui.
0: Se è lì che scalpita, è vero. Cioè, su queste cose a me è capitato con i vestiti, con le case quando vai a vederle e cerchi un affitto. Sempre lì che è un po' di pepe al culo che ti dicono: c'è Mister X dietro l'angolo che è pronta a fregartela, Adesso Another 54 Ultra con Talk to You. Let's go!

0: potrebbe essere un lavoro falso, cioè Chinatown non ha una regina di per sé, cioè non ha una monarchia, per cui come puoi essere la regina di Chinatown? Appunto, qui ci stiamo domandando qual è il lavoro con più falsità all'interno, più persone false. Allora c'è lui che dice: muva, vieni da me che è pieno di gente falsa al lavoro. No, non sto chiedendo per venire a visitare e dire: ah, che bella la falsità, mi raccontano cazzate dalla mattina alla sera. Ciao muva, tra i mestieri con persone più false avete già citato i carabinieri, dice lei, quelli in borghese se non altro lo sono. Beh, devono fingere, chiaramente, carabinieri in borghese, di cui abbiamo una diapositiva.
1: Attenzione però, nulla è ancora deciso, perché manca il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare la situazione.
0: Esattamente, il voto del carabiniere in borghese può veramente ribaltarti la situazione. Poi c'è lui che dice:
2: ciao buva,
0: ciao.
2: Secondo me come categoria il commerciale, perché deve venderti l'impossibile.
0: Ok, io comunque ho fatto l'indagine statistica, poi vi rivelerò i dati, ma vorrei chiudere con lui che dice:
3: buva, in tutti i lavori ci sono le persone false, in tutti i lavori.
0: Esattamente, e chiudiamo così con un pari e patta. In realtà ho il podio, ma ve lo dico dopo questa canzone storica, questa canzone dedicata al venerdì sera, alla gioia, al ballo, alla festa del venerdì sera. Si ritorna indietro con Montel Jordan, This is how we do it. This

versione in studio che hanno fatto assieme. Siamo giunti alla fine, siamo giunti all'ultima puntata della settimana per quanto riguarda Muva nella casa. Noi poi ci risentiremo qui domattina dalle 10 alle 13. Dovrei essere anche senza Charlie, cioè sciarlato, per cui dovrei essere teoricamente da solo ad affrontare la puntata di domattina. Io vi voglio ricordare che fra 10 minuti, anzi 7 minuti, inizieranno Andrea Nordio e Andrea De Luca la Peristore a Prostore di Legnaro, Padova, un DJ set dalle 17 alle 20 in questa ferramenta. Fondamentalmente fanno un festone, io gli ho detto di stare attenti alle seghe che tagliano. E poi domani invece appuntamento con Corivo Rivo a Paese, Treviso, la corsa non competitiva dalle 17 ai campi di rugby di Paese. Ci saranno Marco Baxo e Alice Fassina nella prepartenza. Tutte le info su corivorivo.org. Molto bene, ci lasciamo com d'abitud con la perla del Pirla che parla. Oggi vorrei ripescare questa che ho suonato solamente una volta, credo, dei Brooks Brothers. Si chiama Big Love, perché dopo aver parlato di falsità è giusto lasciarci con una cosa

0: per il lavoro con più persone false, secondo Peter Paniani e Peter Paniane. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, però te vuoi portarmi a casa.
2: Peter Pan. Squat.
3: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
10: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
15: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
14: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
15: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
17: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
18: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
19: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
18: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Radio Peter Pan.
22: It's showtime.
23: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:90, 210.
23: Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
24: Che bello qui, il mare,
25: i gabbiani, il sole.
24: La nostra spesa a lì che arriva.
25: Bellissimo.
26: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
27: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
26: A lì migliora la...
1: pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
4: Ops.
1: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
22: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Forever Fun, Forever Young.
21: On Radio Peter Pan.
28: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

0: 210, benvenuti nell'ultimo appuntamento della settimana, il contatto con la musica degli anni 90 e 2000, ma non la musica, la più bella, le hit indiscusse, quelle che ballate spesso e volentieri alle feste dedicate proprio a questo genere, ma che soprattutto risentite anche all'interno di Peter Pan 90-210. La particolarità di questi 30 minuti è che all'interno noi ci buttiamo dei dischi storia, sì, proprio quelle canzoni che da molto, moltissimo tempo non sentivate, tipo questa. E allora andiamo subito nel 1998, amici, con Frasi, Ghetto Superstar.
1: Comincia la storia.

coglione, raga. No, non si fa così. Allora, io sono Lady Ellen e lui è DJ Maxwell. E noi due siamo qui ad accompagnarvi su e giù nei vostri ricordi attraverso sonorità che vi faranno vibrare. Sì, e il brividino ve lo facciamo venire subito con il primo disco storia di oggi. 1994, di Lessi, Hathaway.

Meraviglia, era l'anno in cui non avevo ancora mai avuto figli, Max. Sì, anche te, è vero, anche te. È vero. Dal 2005 cambiò tutto, però nel 2004 ancora ci divertivamo alla grande e in sottofondo c'era Michael Gray con The Weeknd, disco strapassato, sia nelle radio che nei dance floor. E ora una botta d'energia, si va nel 1997, alzate il volume perché arrivano loro. Prodigy, Smack My Bitch Up.

Boom, Prodigy 1997 viene descritto come una scarica di adrenalina pura, un mix di beat violenti, il synth rave e poi questo iconico cantato indiano. È un pezzo che unisce l'energia del punk e della techno e ce lo ricordiamo molto bene. Pure la prossima, sì, perché iniziava l'Italo Dance in quegli anni lì, proprio nel 2000, e questa l'abbiamo straballata. Unconditional Feels Right.

0: Lady Ellen è Peter Pan 9210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan,
1: Peter Pan,
0: Peter Pan 9210, solo su Radio Peter Pan.

0: Infatti sembra strano, ma era Queen of Chinatown di Amanda Lear. La Amanda Lear, quella che ha la stessa voce della Maria De Filippi, avete capito più o meno? Sì, vabbè, lì i dubbi sono tanti. Allora, attenzione, andiamo a contestualizzare il 2005 con il nostro contributo audio. Vai DJ Maxwell.
1: Pronto, lo Zelig. Sono su Cayenne Turbo, ti guardo dal navigatore del Cayenne.
2: Sei il navigatore, quello che parla e ti dice la strada?
1: Bravo!

0: stato perché a Cantù andare al giapponese vuol dire avere il grano.
1: E ti piace il cibo giapponese?
0: No, no, mi fa cagare.
2: Perché ci fa cagare?
0: Infatti io praticamente quando vado al giapponese metto in tasca un camogli dell'autogrill e me lo mangio di nascosto tra una portata e l'altra.

0: appuntamento della settimana della 10ª stagione di Peter Pan 90 210. Ed è arrivato anche questo brutto momento, quello in cui ci dobbiamo allontanare per 2 giorni, ma non temete, perché alle 17 lunedì ritorneremo con le nostre 10 tracce piene di entusiasmo, come vuole il Peter Pan 90 210 e come desiderate voi. Naturalmente siamo qui a vostra disposizione. Vi lasciamo con lo sfogatoio e mi raccomando, godetevi questo weekend, entrate nei nostri social sezione eventi, andate a vedere dove questa radio meravigliosa vi porterà la sua musica in questi 2 giorni di festa. Mi raccomando, divertitevi. Buon weekend dall'IDL e DJ Maxwell. Ciao!
1: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
6: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
7: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
6: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
7: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: È il venerdì anche per lo sfogatoio di Radio Peter Pan. Che giornata estiva, ragazzi, che serata estiva, ma ci sarà sicuramente traffico in giro, lo sfogo traffico 393 7366 240.
0: Radio Peter Pan.

0: taglia M, grazie Daria.
1: Faccio la sigla della la musichetta della pubblicità.
0: No, ho detto taglia M.
1: Stai scroccando qualcosa?
0: Gli ho dato la taglia del pisello, vai, te metti qui.
1: Dai.
0: 393-7366-240, inizia lo sfogatoio, pronti a sfogarvi, magari con qualche bel sfogo traffico, ma poi abbiamo anche lo sfogo social questa sera.
1: Ma il primo della serata, amici, è contro, cioè contro, è la nostra collega, Lady Ellen, che ha sbagliato, ma sono un errore, cioè, cose che capita.
0: Beh,
1: cioè,
0: solitamente non fa la puntata se non sbaglia, eh?
1: Esatto.
0: Dai.
2: Quella, ma che si è fumata Lady Ellen? Siamo nel 2026, non nel 2025.
1: Perché è andata in onda una puntata dell'anno scorso e quindi lei ha detto 2025, dai.
0: Ma noi l'abbiamo pagata come se fosse in diretta.
1: Ma sì, dai.
0: Però.
3: Radio

0: Uniti.
1: Vuoi che tra Verona e Vicenza non ci sia già coda?
0: Guarda, sulla Milano-Venezia ci sono i rinco.
2: Sì. Autostrada Milano-Venezia, direzione Venezia, è impossibile la percorrenza perché bisogna andare solamente a...
3: A zigzag, la gente idiota! A volallo!
0: Lololo, bimbo, bimba, lolololo.
1: No, vai piano che c'è un bimbo in macchina.
0: Adesso lui parla di ingiustizia. Non so se il termine, se l'esempio che fa calza, però.
4: Sì. Buonasera, selvaggi. Buonasera, io vorrei lamentarmi di una roba. Allora, se io prendo un mutuo, lo pago 30 anni.
0: Sì.
4: Ma insomma, 30 anni, 25 anni.
0: Sì.
4: Se io vado a rubare in banca o faccio qualche tozzeria, mi mettono in galera 7 anni, esco per buona condotta 5 anni massimo e sono a posto. Ma dov'è la giustizia?
0: Quindi,
4: scusate,
0: secondo lui è meglio rapinare una banca e prendere 7 anni che 25 di mutuo? Questo vuole dirci questo?
1: Sì.
0: Ma mi sembra una cazzata. Amici, stiamo per parlare dello sfogo social.
1: Molto bene, ragazzi, si collega un po' anche ai contenuti che abbiamo trattato proprio ieri.
0: Oh yeah.
1: Esatto, è lo sfogo di una ragazza che spesso è ospite anche
0: extracomunitaria, si dice così, sì.
1: Ragazza nordafricana,
0: sì,
1: marocchina,
0: sì, sì, extracomunitaria.
1: Siamo Morgana che frequenta spesso anche come ospite, forse del Debbio.
0: Paolo Del Debbio? Non lo so.
1: Sì, dovrebbe essere, comunque si fa anche vedere in televisione proprio per dire quanto sia razzista l'Italia. Sentite lei e poi anche come risponde uno al suo sfogo social.
5: Vai. L'Italia è un paese razzista? Sì. Punto, perché se in TV vanno in onda programmi come Dritto e Rovescio, il conduttore stesso, qualsiasi commento sminuirà la figura dello straniero, lui approverà.
6: No, basta, l'Italia non è un paese razzista, è un paese che pretende il rispetto. Il 48% dei furti, il 52% delle rapine, il 60% dei casi di spaccio e scippo e fino al 69% dei casi dei borseggi è commesso da persone straniere. Questo non vuol dire ovviamente che tutti gli stranieri sono criminali, ma c'è una buona parte di persone che vengono in Italia con la volontà di infrangere le leggi dello Stato italiano.
0: Ma questo che hai commentato è quello che ci fa il riassunto sportivo il lunedì?
1: No,
0: è lui.
1: Non è lui, però ci assomiglia molto nel modo di parlare perché si era tagliuzzato, quindi era molto veloce.
7: Radio Peter Pan.

0: no, no, no, no, no. Oggi mi sono fatto da Como, mi sono fatto Bologna, mi sono fatto Reggio Emilia, Modena e Parma. Oggi con l'Emilia Romagna non pieno proprio il cazzo, non pieno il cazzo. Ciao amici romagnoli, un bacione.
1: Ciao amici romagnoli. Va bene, alla domanda, l'Italia è un paese razzista, sì o no?
2: Ciao selvaggi. L'Italia non deve assolutamente essere un paese razzista, ma deve essere un paese giusto.
1: Lolo Lollo, sì, salomonico, ma ci sta.
3: E lui c'ha un telefono poco giusto.
4: Merda. L'Italia non è un paese razzista, è un paese coglione, perché fa entrare tutti quei cazzo di barconi ed è normale che poi succedano furti, robe.
3: Siamo un paese coglione.
1: Allora, su questo argomento, amici, stiamo per sentire uno straniero che si rivolge anche...
3: questo lo era.
1: Sì.
3: Quello appena sentito.
1: Sì, sì. Però lui è più...
3: integrato?
1: Sì.
5: Parlo da straniero, l'Italia non è un paese razzista. Sono quei coglioni che non si vogliono integrare nella società e fare cose buone per la società. Io da straniero mi sono integrato al 100%, ho comprato casa, ho messo su famiglia. A me l'Italia piace, l'Italia io la amo per quella, cioè per quello com'è, com'è e cosa offre. Quindi stranieri, cazzo, adattatevi, siete ospiti. Lolo Lollo
6: Radio. Peppa.

0: da uno sfogo sui social, una signorina di origine nordafricana dice che l'Italia è un paese razzista, e quindi noi adesso commentiamo se siamo realmente, ci sentiamo razzisti.
1: Tu ti senti razzista?
0: No. No, no, no, no.
1: Sentiamo i nostri selvaggi.
2: Ciao amici, no, l'Italia non è un paese razzista. La gente che si lamenta del razzismo in Italia deve capire che loro sono venuti in Italia perché sono andati via dal loro paese dove non stavano bene. Sono venuti in Italia ed hanno trovato quello che nel loro paese non avranno mai in ogni modo e circostanza. Il problema è che loro sono venuti in Italia con l'idea di vivere come vivevano nel loro paese dove stavano male. Quello è il problema. E in Italia non puoi vivere al modo africano come le bestie.
1: Adesso.
2: Ciao Lollo!
1: Perché gli africani vivono come le bestie, però ovviamente sono due paesi diversi, culture diverse.
0: Diciamo che molti vengono qua sapendo che è facile delinquere perché le leggi puniscono in maniera molto leggera chi delinque in certi certe cose, tipo furti o altre cose. Quindi tanti si agevolano e dicono non facciamo un lavoro serio, facciamo un lavoro dove si fa un guadagno veloce, proprio perché tanto non ci puniscono più di tanto.
1: Guarda, se io avessi dovuto lasciare un audio, avrei detto le stesse identiche cose del selvaggio che stiamo per sentire.
3: L'Italia non è un paese razzista. Il problema è che siamo invasi da gente che fa il cazzo che vuole, che delinque, e quindi gli italiani, la gran parte degli italiani, si è rotta i coglioni. Ma non è che sia razzista l'italiano, si è solamente rotto i coglioni.
4: Radio Peter

0: il concetto con parole diverse, però è sempre quello.
1: Sì. Ciao selvaggi, l'Italia non è un paese razzista, l'Italia è diventato un paese razzista per colpa di chi? Per colpa di quei pezzi di merda che vengono qui a fare quel cazzo che vogliono. E noi non dovremmo essere razzisti nei loro confronti?
0: Non ho sentito.
1: Io sono il primo ad essere amico di persone straniere se sono persone per bene, ma se sono delinquenti a casa, pezzenti. Anche gli italiani se fanno cazzate devono stare in prigione 30 anni, non solo loro, ma il 90% dei crimini è commesso da loro, guarda caso.
0: Lolololo, lancia anche la signorina è straniera.
2: Italia non è un paese razzista, gli italiani non ce la fanno più, perché purtroppo arrivano troppe persone brutte, delinquenti, e fanno quello che gli pare, perché le leggi in Italia sono questi qua, perché nel loro paese non lo possono fare, perché gli buttano via la chiave. Questa è la verità.
0: Era straniera, sì, se no gli
3: lei
0: scusa,
3: mi sembra
0: brava, vero?
3: Sì, sì, sì, dall'accento mi sembra.
4: Radio Peter Pan.
3: O friulana o straniera.
0: Vabbè, che differenza c'è?
3: Sono frisi.

0: pausa, ma prima sentiamo il selvaggio che risponde a quello di prima,
1: sì,
0: che diceva: ma scusa, se faccio una rapina mi danno 20 anni, se il mutuo mi costa di più, e allora? E lui gli risponde:
2: ciao ragazzi, volevo rispondere al genio di prima che ha detto che è meglio farsi 6-7 anni di carcere che 20 anni, 25 di mutuo. Perché cosa pensi che quando va a fare una rapina i soldi poi, giustamente, una volta uscito se li tiene? Gli avvocati glieli pago io. Poi non so se lo sapete, un detenuto al giorno, ogni giorno di carcere, deve rimborsare allo Stato circa, mi sembrano, 3 euro, 3,60 euro.
0: È vero? Non lo sapevo.
2: So per certo che sono 120-130 euro al mese.
0: Addirittura.

0: uno dei tormentoni?
1: Ma!
0: Il nuovo di Ludwig con il pagante si chiama Ti soffro.
1: Allora amici, la signorina, la vostra collega co-conduttrice, dice che siamo razzisti e ci spiega perché siamo razzisti.
0: Sì.
2: Quando si parla di razzismo, secondo me, non si deve trattare solamente della delinquenza, perché quella è da condannare, chiunque la faccia, sia italiano che straniero. Mm. Soprattutto, secondo me, l'Italia è un paese razzista perché non accetta le culture e le religioni che sono diverse dalla sua. Questo, secondo me, è il punto da trattare.
1: Lollo, avete capito la signorina?
0: Hai capito?
1: Sono scatenate, signorine, ne stiamo per sentire un'altra.
0: Vai, signorine, vedi che là abbiamo il pubblico femminile anche nello sfogatoio, nonostante diciamo le parolacce.
1: Ma abbiamo sempre avuto noi il pubblico e le signorine che ci vengono dietro.
0: Sì.
3: Lollo. Allora, a quelli che hanno tanto da dire, razzisti, non razzisti, l'Italia così, l'Italia... Io dico, provate ad andare all'estero, provate ad andare in Germania, provate ad andare in Francia, provate addirittura ad andare in America, che io ho amici che sono in America, e solo per alzare... No, non puoi alzare la voce, non dico le mani, non puoi alzare neanche la voce, perché ti ritrovi sbattuto per terra, ammanettato, sbattuto in cella, e se sei ancora non hai il permesso e se sei lì per lavoro, cosa che è capitata, ti ritrovi col foglio di via il giorno dopo.
1: Sì, l'Italia e gli Stati Uniti sono i due eccessi, lì eccedono in un senso non nell'altro.
4: Peter Pan,

0: Giomane.
1: Buonasera selvaggi. Volevo dire, io non sono razzista, però non posso vedere queste persone extracomunitarie che si allargano troppo e non portano rispetto dove vengono ospitati.
2: Rispetto zero. Va bene, lui.
3: No, dillo bene.
2: No, non mi viene.
3: Rispetto zero.
2: Lo so, non mi viene.
3: Dai, devo farlo bene.
2: Va bene, lui dice che nonostante voi che siete di destra, non siamo razzisti.
4: Per quanto ascolti questo programma quotidianamente e la maggior parte dei commentatori siano dei destronzi.
2: Ah, vedi, destronzi.
4: Come discorso in merda veniva fatto ieri.
3: Noi?
4: Non credo che l'Italia sia considerabile una nazione razzista.
3: Lui è quello razzista.
4: Anzi,
3: nei nostri confronti,
4: penso però sia una nazione semplicemente molto vecchia con dei forti retaggi culturali, ma razzista non direi, dai.
2: Ce l'aveva con i discorsi dei nostri ascoltatori ieri.
3: Ah, ok. Il prurimeteo,
5: lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Pronto?
7: Sì, buonasera, salve, sono il coglionello Baxo della Prurimeteo, previsioni del tempo. Senta un po', lei dove si è grattato oggi?
6: Nella fica.
7: Ah, molto bene, molto bene. Lei si è grattato nella fica?
6: Sì.
7: Bene, allora, prurito alla fica, domani a Pesaro non piove mica.
6: Bene, sono contento per lei.
7: Grazie dalla Prurimeteo, buonasera.
6: Viva la fica.
7: Viva sempre. Sì, buonasera, sono il coglionello Baxo della Prurimeteo, previsioni del tempo. Senta un po', lei dove si è grattato?
6: Chiedo scusa, chi è?
7: Prurimeteo, previsioni del tempo.
6: Questo è il telegiornale, non c'è qui?
7: No,
6: non lo fanno lì?
7: Noi siamo della Prurimeteo, facciamo le previsioni in base al prurito della gente del posto. Lei dove si è grattato oggi, mi scusi?
6: Io mi gratto sempre sotto le palle e poi in testa.
7: Molto bene, allora, prurito sotto le palle, domani a Viterbo arriverà il temporale.
6: Chiedo scusa, gente, in ufficio non la posso ascoltare.
7: Come
6: lei ha voglia di giocare, ma...
7: No, siamo della Prurimeteo, ma è seria questa cosa qua. Io...
6: Meno male che arriva il temporale.
7: Grazie per la collaborazione, buona serata.
6: Arrivederci.

0: Amici friulani, vi chiedo scusa io. Avete tutte le ragioni del mondo.
1: Cosa è successo?
0: Ce l'ho tutti con te, te lo dico.
1: Che ho fatto?
2: Marco Paxo, non sta rompi i coglioni, sai furlan. Dai mo.
0: Dai mo. Molti.
1: No, non lo capisco. Cos'è che mi ha detto?
0: Che stai rompendo i coglioni ai friulani.
1: Ah, ma non capisci così bene.
3: Paxo, ma come ti permetti? Era straniera. Che furlana, su mo, dai. Neanche sai riconoscere l'accento. Vergognati.
4: Amici friulani, stavo scherzando. Allora, dai, sapete che io, la mia seconda lingua è il friulano.
0: Sapete che è un,
4: benissimo.
0: Sapete che è un pirla, quindi lasciate stare sereni. Va bene, torniamo all'argomento razzisti e riprendiamo con la signorina che è in un momento ape, sta facendo l'aperitivo, quindi c'è un po'. Sentiamola.
4: Cioè, troppi cazzi.
0: Sentiamola.
5: Se non vogliono stare qui con le nostre regole, che tornino nel loro paese.
4: Ubriaca,
5: grazie.
0: Aspetta la fine.
5: Forza l'Italia, tutti i veneti.
0: Occhio.
5: Venezia in Serie A.
0: E niente, è il momento dell'aperitivo, l'orario aperitivo, quindi. Ma è giusto.
4: Mancava il rutto, era perfetto.
6: Peter Pan.

0: 2009, She-Wolf, Shakira. Voi co-conduttori nello sfogatoio questo venerdì al 393-7366-240.
1: Adesso la signorina, perché noi parliamo di stranieri in generale, anche chiunque uno straniero. E la signora dice: se fossimo realmente stranieri, razzisti.
2: Se fossimo un paese razzista, ce l'avremmo anche con i cinesi, ma non è con loro che ce l'abbiamo.
1: E ci trasferiamo a Prato, amici, io ci sono stato un sacco di volte anche per lavoro. Adesso non so quanta è la cittadinanza di Prato, ma la popolazione, la comunità cinese è enormissima.
0: Sì, perché lì c'è la produzione, sì, di un sacco
1: borse,
0: di
1: pelle,
0: di marchi d'abbigliamento.
1: Sì, sì, sì. E lui?
3: Ciao Peter Pan, io sono di Prato e qui è tutto pieno di cinesi, alla fine comanda sempre loro. Ciao.
1: A Prato in particolar modo sì.
0: Ma comanda, ma è gente che si fa, che c'è, cioè, si impone.
1: No, però là c'è anche la mafia cinese che sono cattivissimi.
0: Ok, però il cinese normale non ha.
1: No, il cinese medio no, è abbastanza
0: molto
1: tranquillo. Sì, sì,
0: fa le sue cose, non rompe sulle nostre.
1: La vogliamo sentire una signorina cattiva e razzista?
0: Vai.
4: Ma basta dargli visibilità a sta ragazza, digli che continui a fare i video dove che si trucca col burka e a posto. E comunque sì, siamo razzisti per colpa loro, no per colpa nostra. E anche per colpa del nostro governo.
1: Lololo. Io un po' condivido quello che stiamo per sentire.
0: Vai.
5: Ciao ragazzi, secondo me il razzismo sta girando al contrario, cioè sono loro che sono razzisti nei nostri confronti. Provate a pensarci bene, non possiamo neanche dire una mezza parola che siamo razzisti. Non va mai bene niente di quello che facciamo, mai.
1: Lololo.
0: Può anche essere
6: Peter Pan.

0: Selvaggi, stiamo per andare in pausa, ma prima sentiamo lui, che purtroppo non si sente benissimo, però si capisce quello che dice, perché fa un'osservazione interessante sul razzismo. Sì, sì, sì, sentiamo.
1: Ragazzi, secondo me ci fanno credere di essere razzisti. State bene attenti. Quanta gente nel mondo vedete adottare figli di un altro colore? Io vedo le persone di carnagione chiara adottare bambini di colore. Non è solo per i numeri dei bambini che hanno bisogno. Fate bene attenzione.
0: Lololo.
2: Però non ho capito il
0: discorso. Beh, ci fate passare per razzisti quando in Italia invece un sacco di adozioni vengono fatte da famiglie bianche con i figli di colore, con i bambini di colore.
3: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte!
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
12: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno. 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
1: Perché Nova del gusto è la prova.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
18: Renault.
20: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
21: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
24: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
25: Famila, con noi sei in famiglia.
26: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
27: On Radio Peter Pan.
28: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
29: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
30: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
29: Mi fermo due ore adesso.
30: Fino alle 10 ti fermo.
31: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
32: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Forever Young.
1: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
0: Peter Pan 90.

0: mattino di Sfogatoio Selvaggi, il numero è sempre quello, 393-7366-240. Per co-condurlo insieme a Fedra Marco, lasciateci un audio. Noi stiamo parlando del fatto che se è vero che l'Italia è razzista, ma anche di come è possibile che in Romagna un romagnolo si lamentava che l'autostrada è piena di gente.
1: Come possibile?
0: Che il venerdì a quest'ora già va al mare.
1: Come
0: tutti
1: possibile?
0: Ricchi? Ne abbiamo un sacco che hanno risposto. La signorina spiega, ha la casa al mare, anche se purtroppo.
2: Ma se uno ha la casa al mare, il venerdì con questa stagione andrà al mare se non ha il torneo di calcio dei bambini. Beati quelli che vanno al mare al pomeriggio, partono già il venerdì. Ciao!
1: Beh, ci sono un sacco di aziende che poi lavorano fino a venerdì a pranzo, adottano
0: sì,
1: questa.
0: Certo.
1: Che secondo me è bello, cioè in senso, fai da lunedì al giovedì 9 ore anziché 8 e guadagni 4 ore per fare solo mezzogiorno. Io lo farei,
0: certo.
1: È molto interessante.
0: Rimaniamo in Romagna. Lui è ricco e amici poveri, ascoltate bene,
1: Sì.
3: Ragazzi, ciao, sono Ganzi, sono qui col mio Cayenne qua, che sto andando giù verso verso la 1 qua. Ma è possibile che a quest'ora qua è pieno di pezzetti con le Fiat Punto dell'83? Cazzo, come il signore che ha chiamato prima, che ha detto che l'autostrada è piena di gente che stampa i soldi. Io vedo solo pande qua, Punto, una moca, guarda, sto cazzo, cos'è sta roba? Una multipla. Ma dove vanno questi poveracci che bloccano la strada, noi col Cayenne, col grano, dai,
1: la parte
3: figa.
1: Interessante non arriva.
3: Via che devo andare a mare, che stasera vado per la signorina a pagamento, dai. Ma che pezzetti di merda.
1: 100 e hai messo.
0: Era il migliore.
1: Sì, una brutta imitazione di Ranzani.
4: Radio Peter Pan.

0: Ciao Selvaggi, Pedro, abbiamo bisogno del tuo aiuto, devi cantarci l'ultimo tormentone di J Balvin, quello che dice tipo tonto, dimmi tonto.
1: Allora,
0: dai,
1: io sto lavorando, non è che c'ho tempo da perdere queste...
2: Ti chiede appunto di lavorare.
1: Dai.
2: Ti sta chiedendo di lavorare un po' di più, Pedro.
1: La signorina...
3: Ciao Selvaggi, nessuno sfogo, solo per salutarvi. Lolololo.
1: Ah, grazie, lolololo. E già che siamo ai saluti, salutiamo i nostri replicanti. Ciao Selvaggi, buon inizio di lunedì. E la vogliamo sentire una cazzata sul razzismo? Sentiamo. Sì.
4: Ciao Selvaggi, l'Italia è un paese razzista, ma cosa? Ci sono le selvagge che si mettono in coda per andare dall'islamico da 30 centimetri.
1: Allora, lololol.
2: Non è che tutti gli islamici.
1: Esatto, anche un italiano può essere islamico col pisello corto, non è che.
2: Anche l'africano si mette in coda per andare con Rocco Siffredi della situazione. Dai,
1: l'islamismo in questo caso non c'entra niente. Ma torniamo all'argomento poveri, perché la signorina purtroppo è povera.
5: Questi che vanno quasi tutti i giorni al mare, di qua, di là, di su e di giù, e poi ci sono io che ho paura di fare la dichiarazione in modello ISE per riuscire a vedere se riesco a richiedere la riduzione delle possibili tasse universitarie per cercare di entrare all'università. Che bella la differenza di vita.
2: Vedrai che un giorno diventerai benestante.
6: Peter Pan,

0: Ciao selvaggi. L'Italia deve essere razzista con chi merita di essere razzista. Di che chiedano ai musulmani se sono razzisti, che io ne ho uno al lavoro e mi ha raccontato che lui deve camminare davanti alla donna, che la donna deve rimanere a casa e deve lavorare solo l'uomo.
1: Mamma mia.
0: E loro sono razzisti. Loro sì che sono razzisti.
2: Lolololo.
3: Ragazzi, ritorna il Chioggiotto che chiama i padovani perché c'è un weekend caldo e i padovani andranno a Chioggia.
4: Lo sfogatoio di Interpan.
5: Pronto?
6: Subire Chioggiotto. Padovan de merda, la prossima volta che ti parcheggi da culo davanti a casa, la macchina te la desmonto, ti aspetto fuori e te la faccio mangiare a pochi.
5: Qua fate mettere il culo.
6: Padovan de merda, se hai intenzione di venire a ciò di spiaggia, dica a tua mogliere che si metta
5: a Padovan. Mare, testa di cazzo, mona. Gatto, così tanto tempo da rompere i coglioni, vai in figa a tomare. Pronto?
6: Ciao padovan de merda, eccomi qua, su mi e ciò sotto.
5: Maria Vergine.
6: Padovan de merda, la prossima volta che ti parcheggi da culo davanti a casa, la macchina te la desmonto, ti aspetto fuori e te la faccio mangiare a pochi.
5: Ma con chi è questo?
6: Padovan de merda, se hai intenzione di venire a ciò di spiaggia, dica a tua mogliere che si metta il costume qui di fiero, no? Come la strano che si vedeva tutti i salami, ne veniva da chitarra a mezzodì.
5: Senti tu testo ragazzi.
6: Yeah. Ma va, se ti vai in culo di quel brutto con le onde tomare.
5: Unebete.
6: Ma vai in figa di tomare.
7: Vatta in culo alle medie morte di mamma, da. Quel cuglione lì a Lecce.
1: A voi cicciare.
6: Padovan de merda, se hai intenzione di venire a ciò di spiaggia, dica a tua mogliere che si metta il costume qui di fiero, no? Come era strano che si vedeva tutti i salami, ne veniva da chitarra a mezzodì.
7: Vabbè, tu fatti una sega quando la vedi, ho capito.
6: Padovan, sempre che ti te lamenti, brutto tegnoso de merda, le cagare che ti fa, scusa, ti smaltimono gli altri, no? Che ti te lamenti per i spicci cari. Vieni qua e mangia qualcosa, che ti va via quei panini scatera.
7: Ma questo è genovese.
5: Chioggiotto.
7: Beh, affanculo le medie muerte di mamma, te. Ciao.
4: Interpan.

0: Ragazzi, scusate se mi permetto, ma è come chiedere allo stronzo se è stronzo, ecco. E questa cosa la deve valutare non chi è italiano, ma chi non è italiano e magari chi ha subito o comunque quello che è la percezione di chi non è italiano, ecco. Poi ovviamente se l'italiano giudica da italiano, ovviamente non sarà mai razzista, ecco, ci sta.
1: Mi sono un po' perso nel discorso della signorina.
2: Niente, dice che dovremmo chiedere agli stranieri se siamo razzisti.
1: Supercalifragilistiche
2: e spiralitoso. Sì, non noi dire se siamo o se non siamo razzisti.
1: Certo, certo.
2: Ma le signorine dello sfogatoio, sono scatenate, sentite lei.
3: Ciao selvaggi. No, allora, questa è la classica filastrocca che si sente sempre dalle stesse determinate persone, che l'Italia è un paese razzista. Non è razzista, ci siamo rotti le scatole perché non è giusto che questi vengano qua, fanno quello che vogliono e non si vogliono integrare. Se vuoi venire qua, ti devi integrare. Lavori, fai quello che devi fare come facciamo tutti noi. Non che tu sei il più bello e hai più agevolazioni di tutti gli altri. Quelli che vengono qua purtroppo non sono quelli che scappano.
1: Sembra un po' la Sister Gloria.
3: Dalla povertà, dalle guerre o quello che sia. Ce ne sono di quelli poveri e ben vengano. La maggior parte probabilmente di quelli che arrivano sono delinquenti e che quello che facevano là lo vogliono fare anche qua. Però no, non funziona, perché qui così non va.
2: Non funziona.
1: Parla come la Sister Gloria,
4: Peter Pan.

0: conduttori di questo quartino.
1: Prova ad andare dall'Islam e arrivare lì che sì, io sono cristiano, voglio fare una chiesa qui. Vediamo quanti minuti resisti. Poi vediamo, cretina. Quello che viene qua deve rispettare la mia religione e il mio uso costume. Punto e basta. Non venire qua a rompere le scatole. Il problema è che siamo capre noi e votiamo sempre una banda di mascalzoni che li tira dentro. Quindi alla fine siamo noi capre e loro approfittano.
2: Viva la frice!
0: E prima di andare in pausa lui parla sì di razzismo, ma soprattutto donne che portate le Birkenstock, lui deve dirvi una cosa.
3: Scusate, ma potete smettere di far passare ragazze con le Birkenstock? Le sento la puzza di pelle e di piedi puzzolenti da qua.
0: Dai.
3: Grazie. Ah, per la cronaca, gli italiani non sono razzisti, non vogliono che gli si rompa i coglioni, che è diverso. E la gente che viene qua e vuole imporre le sue regole e noi non le abbiamo fatto il cazzo, ci girano intanto i coglioni.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
15: Prenota subito una prova.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Radio Peter Pan. It's showtime.
0: Peter Pan o'clock. È l'ora di sfogarsi, le 19.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
19: Ma dove stai andando?
20: Vado un po' più in giù.
19: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
20: Sì, ma la qualità?
19: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
20: Da Ali i conti tornano sempre.
21: Ali migliora la vita. Breaking
22: news. Buonasera da Esther Oletto. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Diffuse le prime immagini girate dai soccorritori finlandesi. 300 milioni totali di sostegno per l'autotrasporto, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese. Sono alcune delle proposte presentate dal governo al tavolo con i rappresentanti di categoria che hanno deciso di sospendere il fermo annunciato dal 25 al 29 maggio. Ciclismo, Alberto Bettiola ha vinto in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria Verbania, il Porto Portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Calcio stasera Fiorentina-Atalanta inaugura l'ultima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
23: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
24: No, no, no, non voglio.
23: Sì, ma la nostra qualità.
24: No,
23: beh, ma i nostri controlli.
24: No, no, non le mie sono migliori.
23: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
24: MV-Line.
23: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
25: MV-Line!
23: Maniaci della qualità.
26: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
27: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
28: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
29: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
30: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
31: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
28: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
32: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
33: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
34: Forever Fun, Forever Young.
35: Questo è lo sfogatoio, giusto?
36: Giusto!

0: ultimo quartino dello sfogatoio del venerdì selvaggi, co-conducete insieme a noi 393-7366-240 e lo riprendiamo con un romagnolo. Sono che il venerdì sono carichissimi i romagnoli, eh.
1: Ah, sì?
0: Sentite qua.
2: Via, via, via! Io alla casa Milano Marittima! Wow! Il mare, la figa!
0: Niente, il venerdì i romagnoli sono così, cosa vuoi?
1: Ma di solito vanno anche. Ma non mi sembrava tanto romagnolo.
0: Come non? Certo,
1: lo era, sì. Va bene.
0: E poi ci sono persone come la signorina che purtroppo passerà un venerdì di merda.
3: Hola, un saluto selvaggi. Come stai?
0: Bene, grazie.
3: Pensatemi che sto affrontando la notte fino alle 5. Pensatemi. Ciao.
1: Sei drogata?
0: Ti penseremo
1: io.
0: Tutta la notte. Adesso lui usa il plurale perché mette in mezzo anche me. Ma lo stupidino di cui parla lui sei tu. Sì,
1: ah,
0: cioè,
1: sono io lo stupidino.
0: Sì, sì.
4: Buonasera a tutti.
1: Mi fa presto dire
4: in merito
1: così.
4: All'ultima ragazza ha pienamente ragione. È inutile che voi due stupidini fate
0: Baxo
4: come il tacchino turco.
0: E Baxo, io non l'ho fatto, anzi ho detto di smettere, ma lui.
1: Io
0: non...
1: parlavo della voce e comunque no. Faccio il tacchino quanto cazzo.
0: Dai, smè non fare sempre, smettila.
1: Dai.
0: Va bene, torniamo a parlare di razzismo.
5: Ciao a tutti, secondo me siamo arrivati ad averne troppi. Cioè, vanno controllati anche in entrata, perché siamo quasi che noi là abbiamo svuotato dei carceri, dei manicomi. In Italia
0: faccio l'esempio,
5: in Italia sono buoni, cioè siamo buoni, dai, se vai in un bar
1: siamo buoni
5: alle 8 di sera, bussi, inizio fame, per favore un bicchiere d'acqua, ti danno due pastine, un bicchiere d'acqua, dai.
0: Capito? Non siamo razzisti, anzi siamo buoni, perché se tu col bar chiuso tardi bussi e chiedi una pastina che fame te la danno. Ma
1: oddio, dipende da chi trovi, dal barista che trovi.

0: c'è dell'ironia, amici.
1: Ciao selvaggi, sono d'accordo con la signora che ha detto che siamo razzisti perché è colpa loro, siamo razzisti perché ne abbiamo le palle piene, siamo razzisti per colpa del governo. Esatto, ci vorrebbe un bel governo di destra a sistemare tutte le cose.
0: Lolololo, l'hai colta l'ironia?
2: Sì.
0: Molto bene, amici, lui è un pescatore.
3: Dai che è venerdì!
2: Con questa temperatura
3: vado a pescare a seppie.
0: Eh?
2: A seppie?
0: Seppie, bello!
2: Bello! Sì. Quindi va qua su un laghetto?
0: Non credo. Sinceramente non credo. Ma amici, uno
2: Cretini, le seppie sono in mare. Adesso arriva il messaggio, sicuro.
0: Uno dei momenti più alti dello sfogatoio sono i pronostici dello sfogatoio.
2: Quella! Ma non è finito il campionato. Vabbè, ok.
0: Vabbè, però io stiamo per fare i pronostici, tu non sai neanche.
2: Dai, scusa.
0: Investite bene i vostri soldi, amici.
4: Baxo, Fedro, 38esima e ultima di A.
2: Allora.
4: Unix 2 per il derby della Mole, Torino-Juventus.
0: Torino-Juve, come finisce?
2: Io la vedo molto male per la Juve, quindi X.
0: Ichese?
2: X.
0: Poi?
4: E Cremonese-Como.
0: Cremonese-Como?
2: 2.
0: Quindi la Cremonese vincerebbe, i poveretti.
4: Da voi anche il vincitore del Gran Premio di Formula 1 del Canada.
0: Vabbè, io vado di cuore, dico Kimi. Però è di cuore, non so se adesso lo vince tutto, non è che può vincere tutto.
2: Non le può vincere tutto.
0: Però io dico Kimi. Tu?
2: Io dico Russell.
0: Russell. E finiamo con?
4: Per finire con il ritorno del playout di B, un X2 per Sud Tirol Bari, ricordando che l'andata finì 0-0.
2: Ciao.
4: E in caso di ulteriore pareggio, a rimanere in B saranno i tirolesi.
0: Sud Tirol Bari.
2: Sud Tirol 1.
0: Bene.
2: Va bene.
0: Lolololo.
2: Ok. Peter Pan.

0: ci spiega perché.
1: Vai.
2: L'Italia non può essere considerato un paese razzista, perché è il fiore all'occhiello del turismo. E tuttora in Italia ci sono un'infinità di etnie diverse. Se dopo le etnie diverse non intendono integrarsi e tenendo strettissime la loro cultura, come giusto che sia, però diversificandosi troppo dalla nostra, è un problema che viene fuori spontaneamente. Di conseguenza, o ci si integra,
0: integra, non integra.
2: Oh, figli miei, se non vi sta bene così, però porta.
3: Ma gli accenti si possono cambiare.
0: Ma che se posso cambiare? Cambi l'italiano, integra, integra, non integra. Su. Non siamo razzisti, sapete perché?
4: L'Italia non è un paese razzista, infatti non ce l'ha con i cinesi, con i spagnoli, con gli argentini, con i brasiliani.
0: Lolololo! E poi il razzismo al contrario c'è in Italia.
5: Io Salvaggi sono d'accordo con il ragazzo di prima, ma non è possibile che qua in Italia noi italiani non possiamo dire quello che pensiamo perché siamo razzisti. E invece gli altri possono dire qualsiasi cosa e hanno sempre ragione.
3: Attenzione. Amanti dei
5: razzi. È vero, siamo razzisti all'incontrario.
0: Lolololo. Ci sono i razzisti e i razzisti.
3: E i razzisti.
0: Esatto.
3: Lui è un razzista.
6: Sì. Radio Peter Pan.
3: Domani sabato 23 maggio c'è la Corivo Rivo a Paese in provincia di Treviso, ai campi da rugby. Dalle ore 17 ci si prepara per la partenza, ci saremo io e Alice Fassina ad animare la partenza ma anche all'arrivo della corsa non competitiva. 6 o 12 chilometri potete farla correndo, passeggiando, non esagerate nel camminare troppo piano perché poi ci siamo all'arrivo io e la Fassina che non vogliamo star lì troppe ore.
0: Non
3: rompe
0: coglioni, dai.
3: Corivo Rivo, ma fino a un certo punto.
0: Dai.
3: Domani Corivo Rivo a Paese, provincia di Treviso.
6: Peter Pan.

0: abbastanza razzista, però.
1: Magari fossimo razzisti, magari alla mia amica marocchina che parla tanto di razzismo, se fossimo razzisti a quest'ora sarebbe appesa a testa in giù. Ma loro a volte, non tutti certi, sono degli animali da catena e non riescono a vivere in maniera civile, perché non sono civilizzati. Chiedi al loro paese se fanno una cazzata che fanno qua in Italia, gli tagliano le mani, li frustano, li picchiano, li buttano in prigione e gli batte come cacchi. La la la la.
0: Mi sembra un po' razzista, anche se lui ha detto di non essere razzista.
2: È sul filo del rasoio.
0: Va bene, quando è che uno diventa razzista, dice lui?
3: Buonasera a tutti. Ti chiamano razzista quando non accetti sempre quello che loro vogliono fare, che aggrada solo loro.
2: Hai capito?
3: Basta, tutto qua. Quindi se essere razzisti è così, allora io sono razzista, perché sono venuti a casa nostra, sono ospiti a casa nostra. Lololo.
0: Lololo.
2: Viva il Furlan.
0: Quella che poi ti chiamano, lascio gli audio.
2: Avevo detto viva il Furlan.
4: Condivido appieno l'audio del ragazzo che ha detto che l'italiano si è rotto i coglioni, semplicemente perché non puoi avere paura di uscire. Cioè, mia morosa se deve andare a fare un corso in una città grande, già dalla settimana prima ha paura di molestie o gentaglia che trova in metro, stazioni, eccetera. Dovrebbero mandare più semplicemente l'esercito a controllare e a manganellare, con delle punizioni, non che dopo un'oretta sei fuori o ti rispondono e no, noi non possiamo muoverci per un determinato fatto.

0: tutta l'attenzione.
1: Allora che ci vai a fare? È l'unica cosa che ci ha fatto, l'ha detto ora.
0: Sarò il DJ ufficiale del compleanno di Daniele del Mestre, DJ Cotoletta.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Non ci vedi anche te il compleanno di Del Mestre?
1: No, no, non ci penso proprio.
0: Vai Daniele.
1: Amici selvaggi, l'ultimo intervento, molti non si sentiranno, come sempre le nostre scuse. Finiamo con gli ultimi due che rispondono alla signorina che diceva che l'Italia è un paese razzista perché non accetta le culture di altri paesi e religioni.
2: Beh, oddio. La tipa che ha detto che siamo razzisti solo perché non sentiamo le altre culture mi va a spiegare come mai in giro ci abbiamo così tante moschee, tra l'altro.
0: Sì,
2: ne starò per costruire una grande proprio qua in periferia di Mestre a Chirignago. Altra cosa, se ti ha detto un'altra cosa del genere, perché probabilmente te ti senti discriminata perché qualcuno ti ha detto di no. Allora, quella volta che noi diciamo di no a uno straniero, un romeno, un moldavo, ecco, sei razzista perché no. La risposta a volte è no e non dipende dal fatto di razzismo. Possiamo dire cazzate adesso. E tutte le donne che si lamentano qua in Italia, che sono tutte quante straniere, fatalità. Tutte fatalità di loro. Ma fatemi il piacere, andate a cagare, va.
1: Non vogliamo sentirne più?
0: No, basta, basta, ne abbiamo sentite anche troppe, ragazzi. Adesso stacchiamo veramente la testa.
1: Sì?
0: Stacchiamo la
1: come
0: testa.
1: Come se l'avessimo attaccata.
0: E concentriamoci sul weekend, va
1: quindi
0: bene?
1: Quindi figa, nastro.
0: Esatto,
1: molto
0: sì.
1: Bene.
0: Poi stasera tu sei in assetto da combattimento,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: la camicetta.
1: Sì, stasera sì, stasera
0: donne,
1: sì.
0: Donne, occhio
1: sì,
0: di sì, non sì, cadere sì, nella trappola.
1: Stasera
0: eh?
1: Sì.
0: Vi lascio con la Dallan.
1: Lo sfogatoio torna lunedì alle 17.30.

0: Health.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1. Network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
15: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
14: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
15: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Ciao Dallan, buonasera. Stiamo andando in Veneto, adesso ti invadiamo dal Friuli Venezia Giulia.
1: Portate ovunque la voce di Feel the Vibe, anche perché, ragazzuoli, è venerdì, la Dallan è qui e noi iniziamo subito questa ultima puntata della settimana.
2: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe.

d'estate. Allora, a livello vocale, io ancora non tanto bene, mi sto veramente riempiendo di medicine. Speriamo di portare a casa la puntata, ma in qualche modo ce la farò. Voi com'è? Com'è andata questa settimana? Com'è la vibe di questo venerdì? Che si fa all'interno di questa puntata per i nuovi arrivati? Che vi do sempre il benvenuto, la porta è aperta. Si parla di musica, notizie musicali, a volte andiamo anche nel mondo della moda, colleghiamo qualche canzone ad un'altra, un artista che mi piace particolarmente, una canzone del momento, un tormentone, insomma, quello che mi ispira a livello a 360 gradi musicale lo porto qui a Radio Peter Pan. Forever Fun, Forever Young. Venerdì inizierò anche gli eventi, quindi abbiamo un sacco di cose da dirvi, da raccontarvi, un sacco di sorprese per l'estate, ma non sto qua a spoilerarvi niente. 393 7366 240 c'è Beberegia con New Religion. Peter Pan.

0: Bronx Boys Noise, Getaway, la frase che tutti pensano alle 18:30 quando escono dall'ufficio, comunque dal posto di lavoro il venerdì sera. Feel the vibe che parla, inizia subito a parlare di musica con Ariana Grande. Abbiamo parlato di Drake ieri, quindi a volte alcuni artisti me li tengo da parte, anche se è una notizia magari di un giorno fa, per pensarci meglio, per vedere anche un po' qualcosina in più, buttare anche un po' di idee mie. Stiamo parlando appunto di Ariana Grande, che ha pubblicato a sorpresa un'edizione speciale di Dangerous Woman per il suo 10° anniversario. Lei veramente è una bravissima artista, ha mantenuto sempre questo faccino dolce da teenager, in realtà molto molto donna, soprattutto nella canzone di Dangerous Woman. E all'interno di questo progetto la bonus track si chiama New Better Part 2, un album e un'era che occuperanno sempre un posto molto speciale nel mio cuore, dice lei nel suo profilo Instagram. In occasione quindi di questo 10° anniversario del progetto, la popstar ha pubblicato a sorpresa una versione speciale dell'album. Molti artisti lo fanno, soprattutto se sono affezionati a quel tipo di canzoni. Ringrazia per tutto l'amore che i suoi fan hanno dimostrato, soprattutto per questo progetto, nell'ultimo decennio, e per tutti i bei ricordi. Che poi uno guarda Ariana Grande e dice: ma avrà 15 anni. Cioè, l'eterna adolescente, veramente. Tra poco ci ascoltiamo anche Dangerous Woman, perché è una delle sue canzoni più sensuali, ma prima c'è Titi Me Pergunto, che comunque a noi, quelli che la cantano tutta così, avete presente? Ora potete farlo.
1: Hey, Titi Me Pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi Me Pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia.

Turn the Lights Off, bella questa canzone. Allora, ci siamo lasciati prima con la canzone di Ariana Grande, Dangerous Woman. Sentite qua che pezzo.

significato di Dangerous Woman di Ariana Grande è stato spiegato molte volte, in realtà anche in generale nel mondo della musica, però mi piace portarvi qualcosa che mi interessa. È la canzone che parla di una donna che sceglie di esplorare la propria sensualità, quindi sessualizziamo un po' questo programma come fa Muva, e vuole anche portare un po' di desiderio senza perdere l'indipendenza. Dangerous non significa solamente qualcosa di minaccioso, qualcosa di pericoloso, però anche il fatto di essere molto sicura di sé, libera, senza paura di esprimersi. Arianna stessa ha anche spiegato il concetto come una donna che lascia andare le proprie paure, si apre a nuove emozioni, vulnerabilità, restando comunque forte. Quindi liberazione sia a livello sessuale che emotivo, controllo della propria identità e del proprio corpo. Questa cosa le donne, mi tiro anche in mezzo, iniziano un po' a percepirla dai 30 in poi. Prima è molto molto faticoso, siamo sempre con questi cliché addosso. Se qualcuna c'è riuscita prima ad avere questa Dangerous Woman dentro di sé, beh, brave ragazze, brave.

0: does it feel? Eh? How does it feel? Beh, feel the vibe.
1: Su Peter Pan con Nadalla. Su Peter Pan Nadalla. Su Peter Pan c'è Nadalla. Feel the vibe. Su Peter Pan con Nadalla. Peter Pan. Squat.
2: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
3: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
10: On Radio Peter Pan.
11: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
12: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
13: Sì, ma di guanciale di maiale.
12: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
13: Perciò.
14: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
15: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
16: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
15: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
16: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
19: Le 20 e un minuto.
18: Peter Pan O'Clock.
20: Peter Pan Meteo.
21: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan.
22: Piena estate in questo fine settimana sull'Italia settentrionale, complice la presenza dell'anticiclone subtropicale con sole sia al nord-ovest ma anche sulle nostre regioni di nord-est. Temperature le vere protagoniste del tempo, perché ritroveremo valori in aumento fino a 30 gradi o poco più in vista di domenica, addirittura durante la nuova settimana non escludiamo i 33 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
23: Da Carrefour 96 ore scontate.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Non ce ne andiamo. Il pagante ultimo su Field Vibe. Stai ascoltando Radio Peter Pan. Beh, la carica giusta per questo venerdì. Allora, parliamo di Billie Eilish, che ha distribuito, pensate, 7,7 milioni di pasti vegani ai senza tetto durante il suo tour. Grazie a questa collaborazione, perché ci sono sempre delle collaborazioni dietro, Support Plus Feed ha finanziato appunto tutti questi milioni di pasti vegani, contribuendo sfamare milioni di persone senza fissa dimora in diverse città del mondo. Grazie a questo gesto sono stati veramente recuperati oltre 2 milioni di chili di cibo, evitando che finissero anche in discarica. È molto interessante questo argomento, quando gli artisti si entrano anche nel mondo delle persone meno fortunate, diciamo così, anche se c'è un mondo dietro, anche con chi vive per strada, comunque che ha veramente poco con cui vivere, e mi piace la bontà d'animo, poi che abbia dato pasti vegani per onnivori, erba, carne, non mi interessa, l'importante è che abbia contribuito a fare un sacco di charity. Mi viene in inglese stasera, cosa vi devo dire? Pazienza, saranno le medicine, non lo so. Uno che ha sempre fatto tanto volontariato, anche senza dirlo, è Michael Jackson, quindi torniamo sempre a lui, veramente. Torniamo anche ai nuovi dischi molto fighi, perché c'è Robin Schulz con Barbs, questo è Better Time.
1: Attenzione,

La voce incredibile di Sia, Afrojack, Awake Tonight. Beh, tantissimi staremo svegli un pochettino di più questa sera, veramente un pochettino, dai. Io comunque sono un sacco di sere che faccio le ore piccole, basta Leonora, vai a letto presto. Ma voi direte, ma cosa farai mai? Niente raga, mi preparo le cose per il giorno dopo, oltre al fatto, quindi togliete l'aspetto lavoro quando torno a casa, quindi computer, eventi, robe mie eccetera, devo preparare il pranzo per il giorno dopo, la cena per il giorno dopo, mi ritrovo a mezzanotte e mezza a cucinare per la cena del giorno dopo. Va bene, se qualcuno si vuole offrire per prepararmi pranzo e cena, potete scrivermi al 393 7366 240. Proprio di pasti, di cibo stiamo parlando, perché Billie Eilish ha distribuito questi 7 milioni, oltre 7 milioni di pasti vegani e senza tetto durante il suo tour. Ma voi direte, ma perché proprio vegani? Perché raga, dovete conoscere Billie Eilish. Lei è una pop star vegetariana e vegana. Lei è nata da piccolina, insomma, vegetariana, e poi è diventata vegana da quando aveva 12 anni. E quindi vuole portare avanti questa cosa qui, questo suo credo. Non giudichiamo, facciamo i bravi all'interno di Feel the Vibe, contribuendo quindi a sfamare un sacco di persone. Con Hit Me Hard and Soft Tour, Billie ha anche raccolto 13 milioni per il clima e organizzazione a sostegno della comunità. Lei è veramente molto proattiva, si fa valere. Secondo me sa il valore dei soldi, cioè non è nata ricca e quindi dice ma che me ne frega a me, ha voluto anche sudarseli e poi ovviamente li dà ai più bisognosi.

che avevo e devo uscire e non ho un cambio, quindi adesso vado dai miei colleghi negli altri studi a vedere se si vede che manca il bottone, ma nel frattempo io vi lascio in buone mani, eh beh certo, e chi c'è se non i nostri amici del Lo Chera Baby.

0: Sport.
1: Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Ora vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
17: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
18: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
19: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
20: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
20: Delex.it.
19: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
20: Delex.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
20: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
19: Delex.it.
0: Telex, il tuo partner al lavoro.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
21: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
22: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
23: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
24: Famila, con noi sei in famiglia.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
26: Forever Fan, Forever Young. Peter Pan è Feel the Vibe. La musica la mettiamo

gli FL 65. Questo ve lo dico perché ho avuto modo di poterli intervistare e gli ho proprio chiesto: scusate, ma è 65 o 65? In realtà è 65, nasce così. Poi loro sono diventati molto internazionali e suonava bene i FL 65. Magari siete all'ascolto e vi mando un bacio. Grazie per avermi dato questa gioia nella vita, perché era una delle cose che volevo fare. Sapete che quelle liste che vi fate, cosa fare prima di morire? Tac, avevo scritto intervistare gli Eiffel e ce l'ho fatta, molto molto bene. Queste sono le fortune di fare questo lavoro, di lavorare in un posto stupendo come Radio Peter Pan. Allora, parliamo anche di moda all'interno di Field Vibe. Io sono la Dallan e mi sono un po' informata sulla collezione di Bad Bunny e Zara. Zara, tanto ragazzi mettetevela via, tra poco costerà sempre di più. È una collezione con il colosso della moda e stiamo parlando proprio di loro, ed era stata anche preannunciata, dai che ce la facciamo, vai, preannunciata da due grandissime apparizioni dell'artista, appunto, di Bad Bunny. Prima il suo look sul palco del halftime show del Super Bowl a Santa Clara e poi il completo indossato sul red carpet del Met Gala. Ci aveva fatto già vedere che Zara si stava prendendo anche il suo fisicaccio. Comunque Bad Bunny considerato l'uomo più bello del mondo.

Tipico Friday night, ascolti Feel the Vibe. Allora, parliamo di Bad Bunny e della collezione con Zara. Questa collaborazione, ovviamente grazie anche al direttore creativo Oliveras, questa ha portato oltre ben 150 pezzi, tutti studiati e nati a Porto Rico. Molta identità locale, quindi, così come quella personale dell'artista, che si è racchiusa un po' nella collezione e anche nella campagna che è stata scattata proprio lì. E c'è Bad Bunny con questo smoking tailleur, non so come, un giacca a doppio petto, un cocco in braccio, questo cappellino verde che posso dire non c'entra assolutamente niente con l'outfit, ma sapete, no, gli artisti possono usare, e scalzo sulla roccia. Questi capi sono già disponibili da ieri in alcuni store selezionati, quindi se siete dei fan uno di Bad Bunny sicuramente potrete andare a comprare qualcosa. Se poi volete anche acquistare qualcosa di nuovo, beh, potete assolutamente farlo. C'è Bob Sinclair, Kaiza con I Can't Wait.

stava all'una e mezza del mattino quando ha finito il DJ set. Sto parlando di Tujamo, questa era Boom dal 2016. Prima di esplodere, beh, è meglio andare a fare i prossimi eventi di Peter Pan, sono vicinissimi.

iscrizioni aperte su corivorivo.org. Andate a fare un po' di festa con noi di Radio Peter Pan. Fate i bravi. Io sicuramente mi riprenderò per la prossima settimana, perché le medicine evidentemente mi fanno bene da una parte, ma non sono capace di parlare stasera. Ma che cavolo!

0: pezza di Field Vibe. Allora, per quanto riguarda appunto Field Vibe con la Dallan, ci risentiamo lunedì, ma io sarò in onda anche domenica mattina con la seconda parte dell'Happy Ending con Rocky dalle 10 alle 13. Facciamo un po' di marchetta anche del nostro programma della domenica, così quando andate a fare le gite con i vostri fidanzati, le fidanzate, amici, amiche, parenti, vi collegate, fate un po' i givi e insomma sentite quanto siamo scemi alla in diretta. Va bene? Divertitevi e non fate troppo i bravi. Ciao!
1: Radio Peter Pan. Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan. Squat.
2: Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 e 2 minuti. Ciao.
1: Peter Pan O'Clock.
17: Pronti per ordinare?
18: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
19: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
20: Permesso? Che bel parquet!
21: Ha visto?
20: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
21: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
20: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
21: Sì, Io consiglio H2O Reflex a tutti.
20: Ma che fa? Me ruba il mestiere.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
23: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

replica nel fine settimana di Radio Peter Pan, quando volete dal sito o dall'app Peter Pan e ovviamente dal sito peterpan.it. Ciao da Edo, c'è Thomas Menegazzi che seleziona e mixa per noi un po' di musica in questa prima mezz'oretta. Saranno 8 le tracce che metterà, ma in realtà saranno molte di più perché poi ci saranno dei mashup, quindi ci saranno delle unioni di dischi. E allora partiamo subito con il primo disco, sentiamo tra pochissimo i BTS con Swim. Sì, ogni membro dei BTS ha fatto una sua versione di questa canzone. Sentiamo la versione di Suga, che è in, appunto, in un remix melodic techno. Subito dopo, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland dal 1979, l'edit di Oak. E poi ancora Devotion, un disco che arrivava dal 1990 dei Nomad, ripreso da Joel Corry con Ra. Lo sentiremo nella versione VIP mix, ma subito Let's Swim. Vai! Tom.

produttore Joel Corry del disco dei Nomad del 1990, bello anche questo. VIP Mix selezionato da Thomas Menegazzi in questa puntata del venerdì sera di Peter Parry Mastered. Ne abbiamo già suonate tre, ne abbiamo altre sei, no, cinque, no, che non so più fare i conti e sono in confusione questa sera. Allora, ripartiamo tra poco con Il Diavolo Veste Prada, secondo film, secondo capitolo, tornata anche Lady Gaga con Doshi. Sentiremo la versione di Runway fatta da Free Jack. Poi, ovviamente, Tassa, Swedish House Mafia quando c'è Thomas Menegazzi con Layback Duke. Sentiremo Leave the World Behind nella versione di Harry himself.

0: Medusa con Don't Wanna Go Home. E invece noi non andiamo a casa, no, come i Medusa non vogliamo andare a casa, anzi sta iniziando il weekend. Se siete qui di venerdì sera sono quasi le 9:30, perciò a sta ora chi vuole andare a casa, anzi si esce adesso. Era appunto la versione del disco dei Medusa di Just Ron and DJ Icon, selezionata da Thomas Menegazzi, a chiudere questa prima mezz'ora. Se avete perso qualche titolo, sulla nostra pagina Facebook o Instagram Peter Parry Mastered trovate la tracklist. Grazie, Thomas Menegazzi, tra poco c'è Lori Vitt in the mix.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Gioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: una scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.

Williams nella versione di Mike Leonelli, Club Edit. C'è anche spazio per Rhythm is a Dancer, Stardust, T. Austin nel mashup di Hazel, ma subito ripartiamo con un disco che arriva dal 1996. C'è Bob Marley con What Goes Around.

qualche titolo della prima mezz'ora, o magari volete recuperare per scaricare o approfittare magari nei vostri DJ set di quello che suoniamo noi, se vi piace trovate la tracklist sui nostri account Facebook o Instagram.

26 è Afro House ed è rifatta da Federico. Sentiremo anche Botteghi e Ali Selecta con Another, con Mojo, Talk to Lady. Sì, un bel mashup che unisce queste due hit, una di adesso e una ovviamente di una ventina di anni fa.

ovviamente Mojo con Talk to Lady. Suona così il weekend differente di Peter Pan con Lori Vitt, che ne ha pronte altre due, anzi le ultime due di questa puntata. Allora, adesso tuffo nel passato, tra poco ritornerà al 1994 con Vasco Rossi, Senza Parole. Su Peter Pan non credo sia mai passata, se non nel lontano 97, forse, non lo so. Sentiremo la versione di Marco Gioia e Mauro Minieri, ma subito Nicola Pigini e Elion con il remix, che arriva invece dal 1983, ma questo ormai con il film che è arrivato lo sentite ovunque. C'è Michael Jackson con Billie Jean, suonato da Lori Vitt.

0: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: a DJ Maxwell.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa?

0: Vale la pena sottolineare che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nel Lube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nel Lube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: On Radio Peter Pan.
7: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
8: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi. Ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo. E dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio. E ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
15: Rifiuto.
14: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
15: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: su Radio Peter Pan sta mixando DJ Maxwell.
1: Ah, questo è il famoso
2: DJ Maxwell.
1: E cosa fa nella vita questo signore così serio?
0: Batte.

0: amici, ma soprattutto amiche.
1: Scendo dalla costa.
0: Ciao dal DJ Matt.
2: Bravo, hai fatto un bel lavoro.
0: Ma non diciamo fregnati.
3: Grazie Maxwell, ciao.
0: Tra poco
4: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
0: Peter Pan Spot.
5: Davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
6: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
14: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
13: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
14: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
13: Mmm, che bontà!
14: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
0: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. 1, 2, 3.
16: Perché
19: 4,
16: fermarsi?
19: 5, 6.
16: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.

Peter Pan. Io sono Fuxi al Mixer, cioè Andrea De Luca, e noi, come sempre, siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E cominciamo questo viaggio dal 2003 con Ana Flores, Cores.

Santos, meglio conosciuta come Anna Flora con la sua Coressa, mentre il prossimo pezzo è del 1999 di Herman Van Helden. Per realizzarlo ha campionato i violini di Dance With You di Gary Lucas e il groove di JD Plastic Dreams. Titolo

Dal 2000 Phoenix, una French electronic pop band parigina formatasi nel 1997 che continua a produrre musica, ma che dopo If I Ever Feel Better non ha più trovato spazio nel panorama della musica da ballo. Mentre ora a chiudere la prima parte di questa puntata c'è Laguna, Spiller from

0: del 1997, Laguna, Spiller from Rio, progetto di Tommy V e Spiller, a chiudere la prima parte del viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Ma tra pochissimo House Gallery riparte.
1: Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché...

0: attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Reguardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
2: Rifiuto.
1: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
2: Rifiuto.
1: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
2: Rifiuto.
1: Colpo di scena, rifiuta tutto.
2: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, video sorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: On Radio Peter Pan.
9: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 90210 con DJ Maxwell, il Lady L.
10: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
11: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
12: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.

Roger Sanchez featuring GTO, Turn on the Music, dal 2005. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan con Fuxi al microfono, Andrea De Luca al mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E adesso vi portiamo all'anno 2010 con il remix realizzato da John Creamer e Stefan Kay di I Do dei Cochin.

0: Francesca on Radio Peter Pan.
1: Dal 2013 Brooklyn di Groupbox, all'anagrafe José Mario Pérez, un DJ e produttore spagnolo.

Era il 2006 quando il remix di Gianluca Motta di Cat Far, Shining Star, faceva vibrare le dance floor di tutta Europa. Come accadeva anche nel 1999, quando Junior Jack produsse My

dal 1994 The Original, I Love You Baby, una delle prime produzioni di DJ Pippi, ovvero Giuseppe Nuzzo, che adesso vive a Ibiza e continua a produrre musica dalla isla. Dal 1995

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fox al microfono, Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 2009 Paul Kalkbrenner, Sky and Sand. Mentre ora, dal 2001, The Superman Lovers, questa è Starlight.

0: grazie a Dabbet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: il suono di Neso.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
2: Peter Pan a manetta.
8: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
2: Peter Pan a manetta.
9: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente.
2: Forever Fun, Forever Young.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
2: Neso.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
0: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Envy.
0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

Night, Leisure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan, ora su Pleasure Night, il suono di Envy.